RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, apriamo i cancelli o me ne vado al mare.
1: Sciopero, sciopero, oggi sciopero.
2: Sono in terrazza a prendere il sole. Mi vieni a fare ombra!
1: Se ti prendo stamattina ti faccio nera.

0: con calma, mi raccomando, con estrema calma.
1: Oh, mai vista tanta gente davanti ai cancelli oggi? Ma quando aprite?
0: Oddio, con calma, siamo in estate, distendetevi, poi tanto hai fatto, Marcello ti sei fatto mettere il disco sosta, così posizioni la sdraio, così apri l'ombrellone, non è che arriva subito e si tuffa in mare, buongiorno caporedattore, capito?
2: Buongiorno.
0: Deve avere i suoi tempi, perché gli anni passano, e i movimenti un attimo rallentano, passano gli anni, ma il prendi sole, modello Dune 2022, sempre lì, voi che state guardando la televisione, signori e signori, regina, sarai, vado a cemento parassi da Sargatto.
3: Botta, botta!
0: In testa. Bello, ci si affeziona. Quello ce l'avrai almeno dal 93-94, quello. Ma non si consumano, no? Ci sono alcuni tessuti, alcune fibre che restano negli anni. Il vestito più vecchio che hai in guardaroba, Aldo, a quanti anni risale?
2: Beh, alla mia infanzia. Non mi va più bene, ma ce l'ho ancora.
0: Certo, ma ce l'hai un po' per ricordo, un po' per queste robe, vero Velletri? No, tu stai, questa di Mancini era.
4: Chi è Mancini?
0: Della nazionale.
4: Questa
0: è
4: qua.
0: Mancini,
4: beh,
0: tuo nonno.
4: Questo
0: tuo
4: è,
0: nonno.
4: È un blu diverso, non è un blu nazionale Italia.
0: A proposito di Mancini, Aldo, ti avevo detto della possibilità che Mancini allenasse la nazionale, tu mi hai detto è una fake. Hai visto adesso? E perché le notizie prima di tutti passano da me, una roba storica.
2: Ma l'hai detto un mese fa.
0: Te l'ho detto un mese fa, tu no, è una fake. Ma perché ne so prima, santa pazienza? Chi lavora per la TV, piccole?
3: Canepam!
0: E chi dirige l'orchestra comodo comodo? Ditelo, chi è?
4: Marcello Zoara!
0: Vabbè, dai, cominciamo.
4: E chi è il più scollato
0: oggi
4: d'Italia? Fernando Proce!
0: Ah, perché mi vedete scollato? Guardate lì,
4: cioè, una scollatura fino all'inguine.
0: Tutto. Sai a quanto porto lo share qua? Al 70. No, Aldo, dicevo, cominciamo questa puntata. Apriamo la borsa. Ieri si è cercato di recuperare. C'è in atto un risico bancario. Queste banche che vogliono le banche. Capito? Tra di loro vogliono divorarsi dei colossi.
2: E queste banche trainano la borsa, perché la borsa questa mattina è molto positiva, più 0,93% in questi primi minuti.
0: Qui c'è stata un'offerta, tu stai seguendo la situazione, perché è affascinante, importante. Insomma, regina, è importante, perché no? Stai seguendo questo risico?
3: Sì, io aspetto sempre una bella opa. Opa!
0: Cioè, di Ricky Martin.
2: Basta che sente opa.

0: bravo.
1: Verna, guarda, non stacchi mica a mezzogiorno, minimo stacchi a mezzogiorno e 10.
2: Buongiorno e buongiornissimo. Ciao, buongiorno. Proce, ciao Regina. Bomba, bomba, bomba.
3: Regina, ho dato un cecchino, avvisami quando esci a cantare.
4: Ciao ragazzi, per fortuna che ci siete voi a farmi compagnia, perché qui a casa ci si annoia da morire. Disastro, voglio guarire, vero? E tornare alla normalità.
5: Buon martedì, canzoni, parole contagiose e meravigliose. Procediamo, un canale di strada sette
0: Manco il coro li avete fatto. Se siete rivenute per arredamento, potete tornare a casa.
6: No,
0: voglio dire.
6: Maggio era un solista.
0: Mamma mia, nemmeno Tancredi il benvenuto. Ma un po' di carico. Regina, per favore, una botta che cominciamo. Dai, dai, dai. Non sento energia. L'unico vivo sul pezzo è quel caporedattore, che guai a chi me lo tocca. Aldo, allora, cosa succede? Tra l'altro, c'è una ricerca di Aldo Preda. In un momento in cui ti aspetteresti magari di fare il test o di lanciare la canzone che ti fa stare bene, o il live di Regine, tutta sta serie di robe, c'è un test che mi scade fra 8 minuti. Per cui
7: allora
0: prima anche... Lo facciamo, che dici? Se no poi non è più, perché è legato ad un rito proprio che molti fanno a quest'ora e che forse dovrebbero sapere alcune cose. Quindi la ricerca di Aldo Preda in cui ti aspetteresti altro, con una sigla fatta bene. Sentiamo!
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
0: Si parla di caffè.
7: Esatto, la fonte innanzitutto è uno studio congiunto di due gruppi di ricercatori dell'Università di Bielefeld in Germania e di quella di Warwick in Gran Bretagna. E si parla
0: di Dionne Warwick,
7: esatto. Parla del rito del caffè alla mattina, quello preso in casa. Attenzione. Oppure soprattutto quello preso al bar. Intanto diciamo che per 7 italiani su 10, secondo gli ultimi sondaggi, il caffè indubbiamente è uno dei piaceri della vita. Però
0: il caffè della peppina,
7: esatto,
0: no?
7: In base al fatto se questo caffè lo prendiamo a casa o lo prendiamo fuori al bar, psicologicamente questo rito del caffè mattutino svela molto della nostra personalità, perché entra in gioco la psicologia del gesto, della tazzina, del prendere il caffè.
0: Attenzione, sigla, psicologia del testo, del gesto. Attenzione, psicologia del gesto, sigla.
8: Psicologia del gesto.
0: Allora, avremo una sigla per ogni parola.
7: Per ogni frase una sigla. Bene, durerà molto, okay. Allora questo spazio.
0: Andremo di sigla.
6: Chiudi un caffè.
0: Le faccia lavorare un pochino, se no fanno nulla. Se uno che guarda la televisione dice: ma cosa fanno quelli? Me le facciamo fare sigla. Avanti, Aldo,
7: allora,
0: prego,
7: chi
0: prego,
7: prende
0: prego,
7: il gesti. Caffè in casa alla mattina quando si sveglia, il caffè a casa parla di controllo, una persona che vuole avere tutto quanto sotto controllo, vuole un pochino risparmiare perché il caffè fuori casa tutti i giorni incide alla fine sul bilancio.
0: Adesso con
7: familiare.
0: Le cialde risparmi? Non è vero che risparmi.
7: Ma se lo fai con la moca, col rito della moca. E poi il caffè preso in casa parla di intimità, di restare con se stessi. Il caffè invece preso al bar ogni mattina parla di altro. Parlano gli esperti
0: Aspetta, di cosa parla il caffè preso al bar? Poi preso da seduti o preso in piedi? Cambia tutto, dico bene?
7: Esatto, dici bene.
0: Allora, chi lo prende da seduto?
7: Ci stiamo infilando in un cul-de-sac. Io te lo dico.
0: Lo prendi da seduta? Tipo la seduta Tai Chi? L'ho fatta ieri, poi ti dico. Allora, lo prendi da seduta o lo prendi in piedi? Ecco, se lo prendi in piedi...
7: Inserirei il soggetto in questa frase, il caffè.
0: Ma innanzitutto, è meglio prenderlo in piedi o da seduto?
7: Dipende quanto Regina. Tempo hai.
9: In piedi.
0: In piedi.
7: Regina piace più in piedi.
0: Una cosa veloce. Veletri, espertissima di...
6: Allora,
0: gesti,
6: sai,
0: diciamo.
6: A me non piace proprio il caffè, io non lo bevo.
0: Oh, porca. Ma sempre il contrario.
7: A lei non piace prenderlo proprio.
0: Proprio zero. Vabbè, da seduti cosa indica? Attenzione, perché si parla di psicologia dei gesti.
7: Diciamo che il rito del caffè al bar diventa un'esperienza. Quindi chi prende il caffè al bar e vuole fare questa esperienza ha innanzitutto un forte bisogno di connessione sociale, scambiare due chiacchiere col barista, con qualche altro avventore del bar.
9: Il caffè è preso al bar, parla di corna.
10: Attenzione, corna. Ci sono dei vari risvolti. Attenzione, questa sembra una cosa stupida, ma poi, ok.
7: Poi il caffè preso al bar è un vero e proprio regolatore dello stress, è un cuscinetto mentale tra la casa e il lavoro. Sono quei 2 minuti, 5 minuti al bar che ci prendiamo per resettare un attimo e cancellare lo stress. E poi chi prende il caffè al bar afferma la propria autonomia, cioè dice: mi prendo questo momento che è solo per me prima di iniziare la giornata, e quindi è una cosa molto positiva e serve molto.
10: E chi lo prende da seduto com'è?
7: Chi lo prende da seduto
6: differente.
7: Ha un po' più di tempo degli altri e quindi vuole prendersi ancora un po' più di tempo.
10: Ci voleva la ricerca e ci voleva
6: però spesso, Aldo, quello del bar è anche il secondo caffè.
4: Prima casa.
11: Il rito del caffè è da berlo seduto, soffiato e sorseggiato. Il rito delle 3S.
6: Ah, però.
10: Hai capito? Capisci?
6: Come un tè.
10: E questa l'università non te lo rileva. Allora, questa mi dicono entra di diritto dalle ricerche.
6: Ma tra l'altro due gruppi di ricercatori, per questa.
10: Due università,
7: se
10: per
7: ci,
10: dirti,
7: se ci pensate bene non è così inutile.
10: La ricerca, ma scusa, alla fine cosa ti dice? Se prendi il caffè seduto hai tempo, se lo prendi in piedi non ce ne hai, e se lo prendi a casa.
7: La differenza vera è se lo prendi a casa o se lo prendi al bar.
10: Vabbè, dai, sto scherzando. Andiamo avanti che abbiamo da fare la canzone di Passare Bene. Mi aspetto da voi. Noi stiamo mettendo della musica bomba, ma mi aspetto che per la canzone che ti fa stare bene il livello sia lo stesso. C'è un codice nuovo, questo
8: 331-80-90-101.
12: Procediamo!
13: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: e poi che dire? Procediamo!
1: Il caffè va bevuto con le tre C, comodo, caldo e soprattutto in compagnia.
2: Il caffè va bevuto sentà, scottà e scroccà. Va bevuto seduti, bollente e offerto.
3: Aldo, buongiorno. Mamma. Se proprio la dobbiamo dire tutta, diciamo anche quella napoletana, il caffè con le 5C, com, cazz, cosce, che su caffè.
4: Oh, io da seduto lo prenderei lungo.
5: Buongiorno, procediamo. Hola. Direttore, lei è straordinario come al solito. Ma chi le ha detto ste cazzate?
6: Abbiamo detto i ricercatori di due università.
7: Esatto, la psicologia del gesto, capito, del caffè, perché dipende anche da quello, da come lo prendi. Mi incuriosiva quello napoletano, com'era con le 5C? Come cazzo, com'era?
6: Carino, però
3: Aldo, buongiorno, se proprio la dobbiamo dire tutta, diciamo anche quella napoletana, il caffè con le 5C. Come cazzo, cosce, che su caffè.
0: Hai capito?
7: Cazzo, questo caffè. Vabbè, lasciamo stare il caffè, perché comunque abbiamo vinto. Ieri si è conclusa la tornata elettorale con il ballottaggio e abbiamo vinto ovunque, Aldo. Abbiamo vinto a Macerata, a Lecco, ad Arezzo, ad Agrigento, a Chieti, a Trani, ovunque.
6: Ovunque si sia votato abbiamo vinto.
0: Sì.
7: Esatto. Cioè, ormai
6: siamo un po' trasversali.
7: Non ci ferma nessuno, perché noi siamo con quelli che vincono. Per cui, insomma, si è vinto, capito? No, seriamente, come sono andate le cose?
6: È finito questo esito dei ballottaggi in questi comuni più importanti. È finita con una perfetta parità tra centrodestra e centrosinistra, perché il centrodestra si è aggiudicata Macerata, Lecco e Arezzo, centrodestra. Il centro-sinistra invece ha vinto a Trani, a Chieti e ad Agrigento, quindi parità 3-3.
7: Bene, bocca al lupo ai nuovi sindaci, a quelli confermati, riconfermati. Ci dispiace per chi ha provato la prima volta, carico di aspettative, la politica funziona così. Adesso io vorrei verificarvi se siete a posto. Sai che questa estate mi ha già stufato.
0: No, ma non è ancora iniziata.
7: Ma io sono da 10 giorni qua, basta. Quello da in montagna. Vedi quando si è inquieti nella vita, non va mai bene. Vogliamo verificare, Zoara, i nostri straordinari meravigliosi. No, cominciamo che non c'è tempo. Va bene, vi verifico tra poco. Andiamo.
0: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101.

0: il Proce carica così, carica, carica!
1: Carica, ciao Ferdi, Reggi, Sabri e Aldo. Sono a casa bloccata con la schiena, quindi riesco a sentirvi.
2: Vedi come sono le cose, delle volte a togliere anche il talk, no? Il talk back, le cose potrebbero anche funzionare meglio. Per dire, sono quelle cose tecniche, così. Oh, comunque io, Regina, sono stufo di tu, ho bisogno di novità, Aldo, anche, ma tu non senti l'esigenza di avere novità?
3: Assolutamente
2: di
3: no.
2: Sì,
3: va bene,
2: novità
3: rutinario.
2: Musicale, adesso te la metto. Sei rutinario, che noia, che barba, che macigno. Belletri, tu non sei proprio. Stamattina ti ho sentito tanto dire ciao così. Ah, perché
4: sì,
2: ti stai
4: ho detto
2: tenendo
4: anche
2: per
4: che
2: dopo?
4: Non mi piace il caffè.
2: Ah, hai detto due cose stamattina.
4: Hai visto? Adesso ne dirò una terza, però. Sono pronta.
2: Esatto. Perché a proposito di novità, ce l'abbiamo una bella, bella, bella!
4: E questa è l'unione di veri, veri professionisti dei tormentoni estivi, alla produzione Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors. Il pezzo si chiama Partenope.
0: Procediamo!

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: gira come se fossi poco Serena e niente Brancale.
1: Serena!
2: Lei è molto Gaia invece oggi, tal punto che vuol farti un live dedicato al pezzo di Gaia. Per cui oggi per Regina di Fuori in esterna, nonostante i lavori in corso, perché mi impongo, se è esterna, esterna, la signora Aldo canterà Bossa Nostra. Ma prima i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: Tanti stamattina con la ruota, sì, la ruota arriva. Allora, a ruota libera sto giro, perché non c'è nessuna indicazione. Ma ovvio, avevo dato un'indicazioncina ieri in chiusura di puntata, però insomma, in generale siete abbastanza liberi, siete stati abbastanza liberi di indicare le vostre canzoni da queste sette legate ai sette colori della ruota.
1: Canzone verde.
3: Procediamo, buongiorno. Quella canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare, Fernando De Abba. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao Re 101, la canzone che oggi vorrei ascoltare è Fotoromanza di Gianna Nannini.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Come Back and Stay, Paul Young.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Nothing Gonna Stop Me Now di Samantha Fox.
10: Canzone rossa.
11: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Derry Hall and Joan Oates, Main Eater.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno M101, sono il vostro fan di nome Nicolas. Oggi per me mamma, la canzone che mi fa stare bene è Seven Nation Army. Ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene e oggi ne ho bisogno in quanto ora mio marito è in sala operatoria, la nostra canzone che è Ridere di te di Vasco Rossi.
2: Quella, quella, quella, quella. Benetri, qual è la tua preferita tra queste sette, piccola?
1: La viola, Gianna Nannini, Fotoromanza.
2: Fotoromanza, ti telefono, no. Caporedattore, sei un po' da Derry Hall and Joan Oates.
16: Sono più da Paul Young. Paul Young.
2: Da Paul Young. E Regina, che informissima stamattina, guarda, cosa vorrebbe? Cosa vorrebbe la
1: Samantha Fox.
2: Gira sta ruota, gira sta ruota. Io un Vasco, mi farei un classicazzo, proprio un classicone, scusa. Un bel Vasco, un bel fibra.
1: Rossa.
2: Canzone rossa.
10: Canzone rossa.
11: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Derry Hall and Joan Oates, Main Eater.
2: Vieni, alza il tiro. Mettiamo qualche pezzo bello di spessore. Questa è bella, vai con la tromba, Regina.
1: La metto loro,
2: prego la tromba. Ma a questo giro arriva la tromba. Aldo,
16: eccola.
2: La vedi, la tromba arriva. Andiamo, Derry Hall and Joan Oates.

0: decidiamo.
1: Comunque Fernando, ogni volta che io sto di turno, che metto il canale 67, tutto il reparto ortopedia sta in piedi e balla.
0: Oh, che bello.
2: Beh. Ah, quindi aveva scoperto che la signora fa l'infermiera, mi pare di capire, no? O comunque che lavori in ospedale. Un bacio. Dirty Roll e Jonas, un po' part-time lover di Stevie Wonder. Chi è nato prima, part-time lover o questa? Perché in un'assonanza c'è, cioè, proprio chiara, c'è, cioè, pam pam pam, pam pam, parabaram, pam pam. Chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Belle, eh?
3: Secondo me Stevie Wonder.
0: Sì, questa è dell'82.
2: No, Stevie Wonder è 80, questo è un pochino prima. Vedi questa prima, lo dico, non mi sbaglio mai.
0: Bravo.
2: Dirty Roll e Jonas, Melina, bella canzone, complimenti al nostro imparagonabile che l'ha scelta. Il prossimo invece avrà il piacere di sentire la propria canzone d'amore, perché tra un'ora c'è la canzone che ti fa stare bene, non c'è la ruota, c'è un pezzo che è legato anche ad un bel pensiero d'amore, per cui vi chiediamo di liberarvi da qualunque muro, da qualunque condizionamento, e se sentite qualcosa nel vostro cuore tiratela fuori, condividetela con noi e indicatela a chi vi sta più a cuore, se c'è il cuore vi batte per qualcuno, se c'è un problema, se c'è una roba, magari una canzone può sistemare le cose. Allora mi devi mandare un vocale scegliendo una canzone d'amore bellissima con una dedica sentita, con un pensiero sentito, un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Scusate, ma il vostro numero per sbaglio è 331 80 90 101?
0: Sì.

0: Buongiorno Proce!
1: Ciao ragazzi, potete fare un in bocca al lupo a mia figlia Rebecca che oggi ha l'esame pratico di quarta sala bar di crema? Grazie da Cate da Spino. Ciao, un bacio.
2: In bocca al lupo.
1: Bocca
2: dove
1: al lupo.
2: È Spino, regina? Dove me lo piazzi? Spino. Passa lo Spino. Dove è Spino?
3: Velocemente vi dico che è a Roma.
4: Perfetto.
2: Non né a Roma.
5: È Spinaceto vicino Roma.
2: Spino, guarda, aggiungo Spino Dadda.
3: Allora ecco, è un nord, Spino... amici, è un nord.
2: E dove? E dove? Dove? Dove?
3: Dopo
2: dove?
3: Cinisello Balsamo.
2: Un po' dopo. Vabbè, e provincia di Bergamo, li salutiamo. Ma non me ne ero accorto nella canzone dei Pinguini che abbiamo sentito adesso. Dice: mi ricordi una, mi ricordi due. Con esatto. Il riferimento a Dua Lipa?
4: Esatto.
5: Sì, probabilmente sì.
2: Mi ricordi Dua? Certo, quella è Dua. Che sta facendo discutere la Lipa? Ma come la chiami tu nell'intimità, Aldo? Dua o Lipa?
4: Ma mi piace più Dua.
2: A me piace proprio bella Dua e bella Lipa. Allora... No, sta facendo discutere perché un pochino c'era, come dire, la fazione che diceva sì, ok, entrati tanti soldi, circa 300 milioni di indotto, altri dicono, le nostre città, non proprio così, a Palermo le dicono, minga, le nostre città non zaffittano, capito? Non è che venite qua e fate gradassi con i soldi che pensate di comprare tutto quanto, perché noi abbiamo una storia, abbiamo un rispetto, se venite dovete venire in punta di piedi, capito? Senza manco muovere, senza fare tanto rumore. Speriamo di esserci capiti un attimo per tutti. Andiamo,
5: ma sì, ma tanto la festa è finita.
6: Spino Dadda, provincia di Cremona.
4: Esatto.
2: Ah dai, scusa, sì, sì, si uniscono le cose. Perdono. Andiamo da Aldo, salutiamo gli amici siciliani. Dai, state calmi, tranquilli, van bene ste robe. Dai, fanno parlare della città, delle cose. Poi, insomma, è anche lusinghiero, no? Che personaggi così famosi, così noti, scelgano i nostri posti. Vuol dire che loro non ce li hanno. Aldo. Punto.
4: Il riassunto delle notizie più importanti di queste prime ore della mattinata. Il presidente americano Trump ha detto questa mattina che la diplomazia è vicina a giungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. La firma, secondo Trump, potrebbe arrivare tra 2 o 3 giorni. Un accordo, dice, che non permetterà in alcun modo la produzione di armi nucleari e lo stretto di Hormuz si aprirà subito dopo la firma. Anche il rappresentante iraniano presso le Nazioni Unite ha detto che Stati Uniti e Iran stanno trattando con la mediazione del Pakistan per arrivare entro la fine di questo mese, dicono gli iraniani, a un accordo che preveda un cessate il fuoco globale che riguardi l'intera regione, Libano compreso. Nella notte la regione ucraina di Kharkiv è stata invece colpita da un massiccio attacco russo con missili e droni. Sono morte 4 persone, 15 i feriti e 2 morti e oltre 30 feriti per un altro attacco russo su Zaporizhzhia. È di oltre 40 morti il bilancio delle vittime della scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Mindanao nelle Filippine, 450 i feriti, migliaia gli sfollati. C'è una notizia di cronaca anche dall'Italia, incidente sul lavoro questa mattina a Piancamuno in provincia di Brescia, dove un operaio è morto mentre lavorava all'interno di un capannone, sarebbe stato travolto da una parete che stava demolendo. Infine lo sport, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti medici programmati che erano iniziati ieri.
2: In bocca al lupo a Yannick Sinner, tornando sui conflitti. Non si era capito un attimo che le cose si distendevano tra Russia e Ucraina, c'era stato l'invito, vieni pure, poi babba da dam.
4: L'invito di Zelensky è stato respinto da Putin e i bombardamenti continuano praticamente ogni notte, da una parte e dall'altra.
2: E invece dall'altra parte del Golfo, ieri c'è stato anche l'intervento, un altro di quegli interventi di Trump in cui ha detto: Netanyahu, smettila, fermati subito, altrimenti rimani da solo. E quella è praticamente ciò che si prospetta se non ci si calma un attimo, perché è chiaro che vuole disimpegnarsi Trump, e che credo adesso sia anche pentito pentito di essersi mischiato in questa roba. No, Aldo, che dici tu?
4: Beh, sicuramente sta cercando il modo per uscirne velocemente.
2: Ti ha anche pentito di essersi mischiato in questa roba. No, Aldo, che dici tu?
4: Beh, sicuramente sta cercando il modo per uscirne velocemente.

0: Fernando, ah, ciao a tutti, ciao, che procediamo a Sollagani. Che bello stirare a 27 gradi guardandovi. Beh, belli freschi.
1: Buongiorno,
2: è arrivato quest'altro.
1: Martedì 9 giugno 2026, San Primo. E ricordate, smettetela di dire non posso, perché la vostra mente crede a ciò che dite.
2: Ciao. Non mi stimolare, che già sono proprio sul cornicione. Cioè, nel senso che ho voglia di... Anche tu hai la faccia un po' da birbante, Aldo. Un po' da uno che vuol far danni. No, non
3: dici?
2: Senti mai le esigenze di oggi. Faccio un casino, faccio un danno, faccio qualcosa. Ma cose normali, dici. No, normali, però no.
3: Ogni tanto,
2: no,
3: tanto. No, ogni tanto, ma mi reprimo.
2: Oggi qualche danno lo faccio.
4: Dai.
2: Anche tu, Eletri.
4: Dopo le 12, possibilmente.
2: Dopo le 12. No, vabbè, va fatto prima con i nostri imparagonabili. Intanto, grazie perché siete i numeri uno. Sentite un po' di cose. Ho sbagliato. Gli spinodata con la provincia ha chiamato il sindaco. Tutta la giunta, l'opposizione, i dipendenti comunali, tutti a correggermi che Spino Dadda non è provincia di Cremona, ma è...
4: No, è Cremona.
2: Chiaro. E allora, siamo messi un po' così. Allora, capiamo se siamo centrati, se sta giornata andrà in un senso, in un verso o nell'altro. Con il cos'è, cos'è.

0: il test psicoattitudinale che mira a verificare la nostra lucidità, la nostra centralità psicofisica. Abbiamo tirato una costola che diventa il chi è. Chi è? Ieri,
1: sì.
0: Il chi è stato generato in un'area geografica europea, no?
2: Esatto,
1: sì,
2: nord
1: europea.
2: In Svezia.
0: Siamo rimasti lì al fresco perché oggi le temperature sono.
2: Ci siamo spostati? Ci hanno tagliato
0: dove
2: i fondi, purtroppo.
0: abbiamo viaggiato troppo
2: negli ultimi mesi.
0: E quindi...
2: siamo rimasti a Milano, siamo andati in uno dei quartieri più vivi musicalmente di Milano, alla Barona, dove abbiamo scovato...
0: Cosa vuoi sia vivo alla Barona? Dai!
2: No, no, certo!
0: A parte abbiamo... Marrakesh!
2: Esatto,
0: ciao,
2: in quel mondo
0: Fabio.
2: Ci muoviamo, perché abbiamo scovato una giovanissima trapper di cui sentirete molto parlare. Si chiama Vera.
0: Ed è lei?
2: Vera e basta.
0: Ed è... Non Sfera e basta.
2: No, Vera
0: allora,
2: e
0: Vera
2: basta.
0: Vera e basta. Allora, ok, d'accordo, d'accordo.
2: Ascoltiamola
0: Vera
2: perché
0: e basta. Che vi lancia il chi è, sono delle indicazioni per scoprire, quindi per mettere in moto il cervello, chi è il personaggio di oggi del test psicoattitudinale. Vera e basta.

0: ballerino, poi lo studio legale. Chi sei? Chi è? Innanzitutto complimenti a Vera, ottima produzione, in linea con le 2.426.000 che ci sono in circolazione, però bella, niente da dire. Ripetiamo il testo, parte da un sorriso, se non sbaglio.
1: Un sorriso sul viso a sciogliere il pianto, ripenso al paradiso sull'isola dell'incanto. Fuori dal blocco non sono una iena, non c'è alcun ritocco in fondo alla schiena. Sei molto carina, mi disse un tale, prima ballerina e poi lo studio legale.
0: Prima ballerina, poi lo studio legale, quindi costui o costei hanno avuto a che fare con qualche bella
2: Ilary Blasi!
0: Legale.
1: Non è Ilary Blasi.
0: Non è Ilary
1: Però
0: Blasi,
1: abbiamo già individuato il sesso.
3: Michelle Hunziker.
1: Non è Michelle Hunziker.
0: No, non è Michelle Hunziker. Andiamo con calma. Il sorriso, regina, so che stai brancolando nel buio, cosa che accade.
3: Roberta Bruzzone.
0: Ore al giorno.
1: Roberta Bruzzone,
0: la criminologa bella.
4: Devi
0: la
4: dire Riagomitola, me lo reggi?
1: Ci sta agitando Sabrina. Regina.
5: Riagomitolamelo.
0: Sentiamo, regina.
5: Simona Ventura.
1: Non è Simona Ventura.
0: Simona Ventura, salutiamo anche Simonina.
4: Ciao
0: nostra.
4: Simona.
0: Allora, ricapitolo.
2: Cristina di apostrofo Avena.
1: Non è la nostra Cristina.
0: È Cristina d'Avena, non è Cristina d'Avena. Mi puoi ripetere, caporedattore? Il sorriso, parte dal sorriso, attenzione.
1: Un sorriso sul viso a sciogliere il pianto. Ripenso
0: calmo,
1: al paradiso
0: aspetta, andiamo per periodo. Il sorriso sul viso a sciogliere il pianto, virgola, poi scusami,
1: ripenso al paradiso. Dai. Sull'isola dell'incanto dovete cercare cos'è quest'isola dell'incanto. Fuori dal blocco non sono una iena, non c'è alcun ritocco in fondo alla schiena.
2: Riagomitolatemelo, è la Minetti.
4: Riagomitolamelo.
0: Calmi, state calmi, vi prego, prego.
4: Io direi Jennifer Lopez.
5: Wow, Sabrina!
0: Ha indovinato la Velletri.
1: No,
0: ma non è possibile. Ma mi dovete rovinare subito il testo, era così bello, abbiamo appena cominciato. Costa dei soldi fare ste robe, non dovete indovinare.
4: Ragazzi, ma non ne ho mai azzeccata una.
1: Spiegaci perché sei arrivata a questa conclusione o hai tirato a indovinare.
4: No, veramente mi sono basata sul fondo schiena. E poi è un'ex ballerina Jennifer Lopez. Cioè,
0: è lo studio
4: però...
0: legale lì, illegale, che
1: ha lavorato
0: legale,
1: anche
0: dai,
1: in uno studio legale prima di diventare famosa.
0: Vado a spaccare lo studio perché vedi che devo far danni.
5: Procediamo!
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.
8: E

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Procediamo!
1: Protesto! Protesto! L'ho detto prima io, appena è cominciato! L'ho detto prima io della Velletri! Protesto!
2: Sì, ma prenditi pure il merito! Tanto non ci si vince nulla!
3: Vabbè, ce l'hanno con te, ma anche delle volte a togliere il talkback che lo sarebbe, potrebbe distendere! No! No, scusate ogni tanto, è così stamattina. Vabbè, è stato fulminato il test psicoattitudinale da Sabrina. Qui possono partecipare tutti, c'è democrazia, quindi l'intervento è possibile per tutti. L'ha indovinato lei, pazienza, dice che l'ascoltatore vuole il notaio. Chiama il notaio per mandare. Tanto, cioè, non è che cambia le cose, ma la cosa che mi fa pensare, Aldo, è come mai i test psicoattitudinali fatti con comunque un pochino di ingegno, di impegno, con tanta gente, messi in musica, eccetera, vengano fulminati così, invece talune volte quelli di Regina Saraiva, che sono un po' shue per dirla, no? Per intenderci, un po' così, invece diventano più complicati. Lo verifichiamo, ne sentiamo subito uno al volo. Per fare una comparazione, velocissima regina, perché non abbiamo tempo. Cos'è? Temperature record, prego.
4: Cos'è? 2026, temperatura record. Quando arrivo io, non tutto rimane al suo posto. Cos'è?
3: L'avevamo già fatto questo.
4: No.
3: È il vento?
4: No.
2: Secondo me la risposta era il vento.
4: No, amore.
3: Il vento era.
4: No, no.
5: Quando chissà io, cos'è diventata adesso la risposta.
2: Riagomidola, meno. Il ladro.
4: No, no, amore.
3: Non fare così, proprio quella che sta partecipando, capito? Proprio con passione.
2: Ma io faccio tutto per inerzia.
3: Si già,
2: è una vita
3: si
2: così.
3: Già dalla riagomitola. Quando arrivo io. Ok.
5: Il tornado.
4: Prego. No.
3: Vabbè, sì, è quello, il tornado sarà quello. L'uragano. Il vento, il temporale,
5: no.
3: Il
5: ciclone.
3: Il maltempo.
4: No, vai Aldo, ciclone. Vai, vai.
6: Cicciolina.
5: Ma tutti no. I sinonimi.
3: No, ma
5: la tromba
2: d'aria della
3: acqua. Fa parte
2: vai.
3: Della stessa
2: il
3: famiglia
2: terremoto.
3: Di calamità.
2: La grandine.
3: Fa parte delle calamità atmosferiche.
5: Sì, sì.
4: Sì, sì.
3: E allora è quello, dai.
4: No, c'è un nome, ragazzi, vai. C'è un nome.
3: Mamma, come c'è? Tromba d'aria.
4: No,
3: tromba,
4: no, non è Satana.
3: Tromba d'aria.
4: No.
3: Tromba di Michela.
2: L'uragano.
3: Tromba qualcuno. Tromba.
2: Ciclone.
6: Il sonno.
4: No.
2: No, tifone.
5: Tifone.
2: No.
5: Tifone.
2: Maestrale.
4: Vai.
7: Riagomidolamelo il tempo.
4: No, amore, vai che c'è un nome, abbiamo parlato tanto.
3: Ma dai, ma vero. Vedi che questa ci mette in difficoltà con le banalità, c'è poco da fare. Torniamo subito e te lo diciamo. Un attimo, arrivo.
4: Procediamo.
8: Procediamo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: l'abbiamo scritta insieme questa.
1: No, ma dice quattro parole contate poi. Con tanto amore procediamo.
0: Allora, arriva l'estate, arrivano le vacanze. Volete recuperare qualche situazione? Siete pentiti di qualche atteggiamento che avete avuto? Cioè, volete esprimere la vostra gratitudine verso qualcuno che si è comportato in maniera particolarmente gentile e disponibile nei vostri confronti? Ebbene, insomma, qui trova albergo un po' tutto questo mondo qui, legato ad una canzone che ti fa stare bene d'amore. Sentiamo.
2: Io volevo dedicare una canzone a mio marito perché oggi, 9 giugno, festeggiamo 13 anni di fidanzamento. Gli dedico la canzone di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Ti amo, Jonathan. Sono Greta.
3: Buongiorno a tutti da Venosa in provincia di Potenza. La canzone che io preferisco attualmente è Storie Brevi, visto che quest'anno io e mia moglie compiamo 25 anni di matrimonio e 31 anni che stiamo insieme, sperando che ne duri altri tanti. Buongiorno e salutoni a tutti.
4: Ciao. Imparagonabili, buongiorno da Sasà, da Roma Nord. Io per la canzone da dedicare a te, ma in realtà la dedicherei a tutti gli ascoltatori della radio che magari sorridono sempre davanti a tutti, magari ascoltiamo anche nei messaggi della radio che sono felici, contenti, ma che nel loro piccolo hanno qualcosa per cui non stanno proprio al top, no? I pensieri, i problemi o magari a volte semplicemente dei ricordi nostalgici, ecco, che magari ci fanno un po' stare con la malinconia addosso. Allora io li abbraccio tutti virtualmente e gli dedico Ti voglio bene di Gianna Nannini. Ti voglio
1: Grazie,
4: tanto bene.
1: Sasà.
5: Ciao, Linda da Milano. Volevo dedicare Supereroi al mio cagnolone Odino, che ho salvato da una situazione difficile e ora però non c'è più, ma è sempre con me. Ciao, grazie.
6: Ciao Balordi, buongiorno, ciao. Sono Luigi da Novara.
0: Ciao,
6: vorrei una canzone che mi fa stare bene ascoltare, Una rosa blu di Zarillo, dedicata a mia madre che non c'è più, è la sua canzone preferita. Grazie e buona giornata a tutti.

0: ascoltando il messaggio del signore che ha fatto che ha richiesto questa canzone, mi sta facendo piangere.
1: Dai. Stavi per inserirti alto, T'ho visto, Anche se siamo distanti tra Salento e Milano,
2: non ti sfugge nulla.
1: Però stavi per inserirti, sulla rosa, soprattutto nel momento in cui se fossi mia ti legherei.
2: No,
1: t'ho visto
2: quello
1: che
2: mai.
1: Ti ballava l'occhio, Ballaloccio.
3: Buongiorno a tutti, avete smosso un ricordo d'amore in me assopito di tantissimi anni fa.
1: Lo so. Questo è l'effetto delle canzoni, soprattutto delle canzoni che, guarda che gli uomini sono tutti sensibili, bella, inutile sottolinearlo, vi siete fatte un'idea, strano, frequenti gente che insomma...
4: Beh, ne conosco tanti, non tutti sono così prodighi di buone parole e sentimenti.
1: Sono tutti sensibili, sono tutti dolci.
3: Queste canzoni drammatiche.
1: Però dicevo, l'effetto che fanno canzoni del passato, che smuovono dei ricordi, c'è poco da fare. Se ascolti un pezzo nuovo è diverso, cioè quando ascolti delle canzoni vecchie ti smuovono, fanno questo effetto qui. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene, Una rosa blu di Michele Zarrillo. Salutate Zarrillone,
4: ciao,
1: nostro Michele.
4: Ciao Michele.
1: Ora, da questa canzone, da questo testo, prendiamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene, così ci incanaliamo tutti in una direzione. Sabri, cosa dice?
4: Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra, snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto e che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai.
2: In senso metaforico, allora, io ti legherei.
1: Se non metaforico, dipende la situazione. Perché due legatine non le puoi fare se uno consente. Io mi faccio legare sempre.
4: Ulala!
1: Allora,
4: come un salame.
1: Allora, la parola, il testo è pelle. La parola da individuare nel testo, nel titolo di qualunque canzone vi passi in mente, italiana, inglese, skin, come volete, è pelle, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: delle hit belle, una delle belle canzoni dell'estate. Che canzoni stiamo tirando fuori? Allora, con il termine pelle, ma c'è di tutto, sia in italiano che in inglese, da vorrei la pelle nera a che ne so, anche che nel testo, non solo nel titolo. C'era quella di Fred Bongusto che ti piace, Aldo. Stamattina siamo proprio su programma Una Rotonda sul Mare. Però, procediamo una, quella di tu esci, qual era quella? Tre settimane da raccontare, dai,
1: che forse Fred Bongusto.
0: E poi c'è un'altra,
1: Giorgia,
0: belletri,
1: come
0: dai, un'altra
1: con pelle. Giorgia, come saprei? Poi,
2: no, io Regina. Sinatra, I've got to under my skin.
0: Under my skin, o skin trade dei Duran Duran. Stiamo regalando anche dei posti privilegiati per il concerto di Duran. Cioè, con la pelle c'è cioè, di tutto. Lavorateci se volete, tiriamo fuori le sette più belle. 331 80 90 101. Daldo Preda, intanto saluto chi da poco è dei nostri, sia in radio che in televisione sul canale 67. Diciamo, andiamo da Aldo perché c'è una ricerca fresca, nuova di stamattina, relativa ad un aspetto della nostra vita che non consideriamo bene, che faremmo bene, insomma, dare molta più importanza.
3: Esatto, è la qualità del nostro sonno, perché l'Osservatorio MORE, che è un'organizzazione scientifica che promuove la salute a livello globale, ha presentato questa mattina una ricerca proprio sul sonno, evidenziando che la qualità del sonno non è un semplice tema di benessere individuale, ma una vera e propria questione di salute pubblica. In sintesi, questa ricerca ha evidenziato intanto che le donne dormono peggio degli uomini e la qualità del riposo peggiora in modo marcato dopo i 50 anni. Il 16% della popolazione mondiale soffre di insonnia, mentre il 60% degli americani e il 50% degli europei non dorme a sufficienza. La durata del sonno femminile diminuisce con l'avanzare dell'età e registra un calo drastico dopo i 50 anni, mentre gli uomini tendono a dormire di più anche dopo i 50 anni. I risvegli dopo l'inizio del sonno interessano il 15% delle donne sopra i 40 anni e salgono al 35% a 60 anni. Il tempo di addormentamento superiore ai 30 minuti, quindi la fatica ad addormentarsi, quindi 30 minuti prima di prendere sonno, riguarda

0: Regina, in quale percentuale gli americani dormono male?
1: Ragazzi, siamo su 23%.
2: No, molti di più, il 60%.
1: Ho sbagliato di 60%. Poco.
0: Vabbè, gli europei che hanno difficoltà con il sonno, quale percentuale? È stato molto chiaro il caporedattore.
1: Chiarissimo, 23%.
0: Ma quale sto 23%?
3: È 23% fisso lei.
0: 50%. Sono due le cose, o non facciamo più l'informazione ci mettiamo un Sal da Vinci qualunque.
2: Ma perché lei è da qualche giorno che ha questo 23 in testa e lei dice 23.
3: Che nella smorfia,
0: sai che è il mio numero fortunato preferito, il 23.
3: Ci credo.
0: Va bene. Della smorzia, allora voglio una chiusura romantica per il nostro capo redattore. Vediamo dove andate a parare. Romantica.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi, che adesso procediamo.
2: Ragazzi, ci emozionate sempre, ci fate ridere e ci fate piangere, vi adoro. Procede, sei figo, mi fai un sangue, bacio. Ma Laura,
3: mamma mia, sono agitatissima. Stasera vado a vedere il concerto di Eros a Milano, a San Siro. Ciao.
4: Anch'io. Oh, stamattina avevo proprio voglia di una bella bruschetta. Olio, sale, pomodori scattati sopra. Mi sono recato dal mio fruttivendolo di fiducia, Proce. 9 euro a chili pomodori, Proce. Non ci si può fidare proprio di nessuno.
5: Proprio schiattati.
6: Ma andiamo a prendere il chilo.
7: Ma andiamo a prenderli dai campi. Vai nei campi direttamente, li prendi come si è sempre fatto al sud da una vita. Perché andate dal fruttivendolo? Perché andate al supermercato? Siete legittimati con i pomodori a 9 euro. Prima ti mollavano lì perché non valeva la pena raccogliere. Adesso a 9 euro io vado nei campi e li prendo. Ok? Ma non solo quelli, tutta la frutta che mi fa.
5: Dai.
7: No, ma sono doni di Dio quelli, eh? Tu agricoltore, sì, ti metti lì, pianti, fai, ma è Dio che ti dà il clima, che ti dà... Mia madre ti risponderebbe così. Per cui sono di Dio, vado lì. Tutto quello che è di Dio è mio. Vabbè, scherzo, scherzo, scherzo. Allora, vedo, torno velocemente sulla canzone che ti fa stare bene con il termine pelle. Stan tirando fuori di quelle canzoni che ad averle sarebbe veramente carino. Tipo Alberto dalla Normandia e siamo in...
5: Ah, Normandia in Francia, non sbaglio.
7: Ah, meno male.
5: Brava.
7: Meno male. In Francia Alberto ci segnala sulla peau di Céline Dion. Capito, addirittura. Ma poi ce ne sono veramente tante. Però, stando sul pezzo, io chiuderei la storia del cos'è cos'è. O volete andare fuori a cantare un pezzo? Facciamo un bel live. Dai,
5: non possiamo andare fuori perché ci sono dei lavori e degli uomini che si stanno calando.
7: Come si calano? Mica il weekend.
5: No, si stanno calando perché stanno facendo dei lavori.
7: Ai miei tempi, quando si è calato, quello perché si era calato. A calare proprio, si sta a calare. E cosa fanno?
5: Sì, stanno facendo dei lavori di manutenzione dal tetto fino
7: manutenzione sempre quella della smorzia,
5: esatto.
7: E allora cos'è? Dai, no, cantiamocelo. Cantiamo, sto cos'è, dai. Cos'è, madonna, non avete voglia di fare nulla. Cos'è?

0: Mi comunicano che non abbiamo più tempo.
1: Vabbè. Ecco, lo perdiamo sempre. Meglio così. A decidere. Vabbè, cosa fare.
0: A voler fare le cose per bene qua. Invece

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FuelsTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuelsTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: procediamo come punta.
1: Proverbio: acqua corrente che beve il serpente, che manda Dio, la posso bere anch'io. Andrea,
2: capito?
1: Montagna Pistoiese.
2: Ciao caro, saluti alla montagna pistoiese. È chiaro?
3: Cioè, chiarissimo.
2: Voglio dire, in altri tempi funzionava così, no? Perché l'ascoltatore diceva dei pomodori a 9 euro al chilo, e ho detto puoi andare ai campi e prenderli, tanto insomma c'è la mano di Dio anche, oltre a quella dell'agricoltore. Quindi, quindi c'è anche il proverbio: acqua corrente, la beve la posso bere. Cioè, è diverso se vai in un concessionario di automobili e te ne prendi un altro.
4: No? Beh, così. Un po' diverso.
3: Lì, beh, là c'è meno Dio, punto. Magari.
2: Però esatto, in un campo, sai, se non vai proprio per rubare, per venderla, eccetera, ma che assaggi una cosettina, che prendi un chiletto di pomodori per volte in isolato, cosa c'è di male, no?
4: Lo so, ma se allora vanno tutti.
2: Vabbè, tu non devi farlo sapere.
3: Se vanno tutti vuol dire che sono buoni.
2: Sono buoni. Vedo un po' di comunicazione comunista. Ad esempio, per i concerti non vale. Tu vai al concerto di Ramazzotti che abbiamo appena sentito?
3: Assolutamente vai? Sì, sarò in quarta fila, posto 38.
5: Wow.
2: Hai pagato?
3: Certo,
2: hai pagato?
3: Ho pagato, anche abbastanza.
2: Quanto?
3: Direi 260.
2: Quanto?
3: Euro, due biglietti più prevendita.
2: Lo dicevi a me, io chiamavo Bucchi Ramazzotti, una cosa all'altra.
3: Aggiungetevi che ci sono ancora posti.
5: Che bello.
2: Scherzo,
5: brava.
2: scherzo. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, però dobbiamo per forza fare un minimo di live, perché altrimenti gli va storta la giornata al benzinaio di Dalmine, che salutiamo. La Dalmine, quella la stazione di servizio grande, quella che abbraccia le due arterie. C'è un ascoltatore lì che vuol sentire tutti i giorni il live di Regina. Regina canta una bella canzone attuale, una delle hit di queste ore di Gaia, si chiama Bossa Nostra, dal vivo, Ale, via, 11:30. Dammi la capirosca.
6: Tanto che mischi i miei sorrisi con il pianto.
7: Regina,
6: se tu non suoni, io non canto. Vivere una vita senza te. Era una vita no, senza
2: facile,
6: te.
2: Questa invece...
6: Che buio, che pena, che nostalgia. Il cielo è una stanza in quell'hotel. Bahia,
2: ma
6: Bahia,
2: quella,
6: Bahia. Ma tu
2: che
6: mi spieghi
2: Bahia, Bahia.

0: nostra.
1: Basta.
2: Madonna, io devo Regina, capire. Sei uno strazio.
1: No, vabbè, adesso devo capire. No, Regina, rispondimi per favore, seriamente, dobbiamo far veloci. Ma è una canzone dal timbro brasiliano, cantata da una italo brasiliana. È una roba proprio nella
3: dalle
1: tua comfort
3: sonorità brasiliane.
0: Assolutamente sì.
1: Ma e quindi perché il risultato così sconquassato, bassa, alta, perso il tempo, il ritornello, tutto cosa?
0: Mi fate fare un pezzo a cappella? Veloce?
3: È perché lei canta meglio senza musica, la musica un po' la confonde.
0: Vado,
1: Dici,
4: la musica, è la base.
1: È la musica che le dà fastidio.
3: Sì, le dà fastidio.
1: Allora che canzone cantante sei? Solista proprio da sola. Ma va, andiamo che è tardi, che abbiamo
5: l'ergastolo, dai. A casa.
0: Procediamo.
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Proce. Ti amo.
1: Bro. Regina, sei fantastica. Peccato che ho una pensione piccola. Se no ti farei il filo, giuro.
2: Grazie.
3: Confermo il pagamento del cecchino.
2: No.
4: No, dai, è andata, c'era qualcosa di storto, però adesso lo raddrizziamo, vedrai, da domani non si scherza più, i live torneranno ad essere la punta di diamante del format.
2: Ottimo.
4: Te l'ho detto e sarà così.
2: Sì.
4: Va bene? Sì, andremo a vedere. Arriva la canzone che ti fa stare bene, bella, bella, bella, tra poco in radio e TV.
5: Ascoltatevi le repliche di Procediamo!
6: Un pezzo di Procediamo e la giornata si

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: No, io stavo per dire come se aprissi il concerto di Eros a San Siro, per dire, capito?
1: Che onore.
0: C'hai mai pensato? Proponiti, se non ti proponi non vengono a chiamarti a casa, capito?
2: C'è io invece tanta offerta, andrò il 27 giugno a Torino all'Allianz Stadium a vedere Eros.
1: Sarà splendido.
3: Comunque io penso ci siano già degli addetti che aprono San Siro, no? Quando comincia ad arrivare
1: tipo i cancelli.
4: Quello è vero.
0: Non i cancelli. Ah. Non i cancelli, capisci? Mi era metaforico. Apri il concerto. Chiamavo Gaetano Puglisi per l'amicizia che ci lega. Ti dicevo, piazzami la ragazza a gratis, senza mai chiedere nulla per educazione. Invece lei non si propone. Vabbè, la ruota dov'è? Eccola là, eccola là. La ruota estiva ormai. Allora, 7 canzoni prese in osservazione, sarà la sorte a decidere quali di queste 7 bellissime tra centinaia, con il termine obbligatorio, l'indicazione è questa, che le canzoni debbano contenere nel titolo o nel testo il termine pelle in italiano o in tutte le altre lingue. Eccole qua.
5: Canzone verde.
6: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone a tema pelle vorrei richiedere Venditti e Dalla pelle al cuore.
7: Canzone viola.
8: La canzone potrebbe essere Sapore di sale di Gino Paoli.
9: Canzone blu.
10: Ma ciao fantastici, sono la Tizi e la canzone che mi fa stare bene oggi con la parola pelle è Con le mani di Zucchero.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola pelle è Il diavolo dei Litfiba.
13: Canzone rossa.
14: Io invece vorrei ascoltare I got you under my skin.
15: Canzone fucsia.
16: Ciao procediamo, per la canzone che mi fa stare bene con la parola pelle vorrei ascoltare Signorita di Vasco Rossi.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno procediamo, per la canzone a tema che mi fa stare bene proporrei Sentimento Nuevo di Franco Battiato. La tua pelle come un'osi mi cattura.
0: Mamma, ma che bravi! Ma io lo dico sempre, uno dei nostri vale per almeno 250 delle altre RA, ma vale anche come regolamento interno.
1: Vero.
0: Marcello, che uno dei nostri del Procediamo, è così, sono forti, sono bravi, sono belli, freschi. Allora Aldo, un sentimento nuovo mi ha toccato un attimo.
3: Ma anche sentimento uno zucchero nuovo.
0: Anche uno zucchero. Venditti è diventato cliente fisso ormai. Giri regina, giri, che non aspetti, mentre noi chiacchieriamo, giri, non perdiamo tempo. Allora, sì, anche se sono tutte belle, dai, perché Gino Paoli.
3: Rossa.
13: Canzone rossa.
14: Io invece vorrei ascoltare I got you under my skin.
0: Voilà. Con Bono? Ah sì, è la versione con Bono. Frank Sinatra and Bono Vox, I've got you under my skin.

0: sta bene anche sul pop. Sta bene sul pop anche Bono, perché quando uno è bravo come cantante sta bene su tutto, un pochino come la nostra, anche se sta passando un periodo un po' così, no Aldo?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Poi io stamattina per il live avrei voluto farle cantare la canzone che il 9 giugno 1975 era prima in classifica in Italia, però era Piange il telefono di Domenico Modugno e il bambino. Però,
1: che angoscia, meno
0: sì,
1: male.
0: Però ho detto non la saprà fare, sarà un po' difficile fare pure il bambino, piange il telefono, di la mamma, chiama la mamma, passami la mamma. Abbiamo optato su una e invece è andata così. Va bene, domani mattina ci rifaremo. La canzone che ti fa stare bene era quella che avete appena ascoltato, I've Got You Under My Skin di Frank Sinatra in Bono Box, scelta tra tantissime. Se ve ne passa una bella da condividere tutti qui su R101 in radio e in televisione, mandate un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101,
1: virgola.
3: Ciao.
0: Oh, l'unica virgola della puntata. Come faranno quelli nella replica a leggerla? Perché si legge anche il programma, si ascolta, si vede in TV e di notte si legge anche in replica. Che ore saranno adesso? Sono le 11.50. Che ore saranno in replica, Regina? Dai.
3: Alle 2 di notte, amici cari.
1: Alle 2 comincia.
3: Comincia, grazie anche per ieri.
0: E quindi alle 11.50 che ore saranno? Facile, ma proprio
3: adesso?
0: facile.
3: No, ma è semplice, no, ragazzi. La gente
0: Regina,
3: di casa lo sa.
0: Già, certo, la gente di casa
4: loro
0: da casa
4: sì,
0: lo sa,
4: loro lo sanno.
0: Aldo, vengo da te, abbiamo 40 secondi.
4: Sì.
0: C'è una curiosità di una rilevata da un'autorevole televisione mondiale, no? Globale, che è la CNN, ma in particolare quella americana, ha fatto il conto di quante volte Trump ha parlato di un accordo con Teheran.
4: Sì, l'ultima è stata questa mattina. Trump in un'intervista ha annunciato un imminente accordo con l'Iran. E la CNN ha calcolato che quello di stamattina è il 37esimo annuncio di Trump di un accordo di pace con l'Iran. Gli altri 36 non sono andati a buon fine gli annunci.
0: Allora, questo ormai pare siano passati 101 giorni dall'inizio della guerra nel Golfo, in 102 adesso, su 5 no. Calcolato che ha detto, raggiunto l'accordo con l'Iran 37 volte.
4: E poi dici non mi prendono sul serio, parla una volta.
0: Esatto, no, ma poi quando si dice proprio un uomo di parola, capito? Che basta la parola, non c'è bisogno d'altro. Andiamo che è tardi!
2: Procediamo!
5: Ogni mattina, dalle 9 alle 12
2: su R101.

0: procediamo! Che meraviglia!
1: Fernando, visto che è finita la puntata, adesso mi rimetto il costume e ci sentiamo domani!
2: Bene, amore!
3: Sabri, comunque io ho un biglietto per lo stadio Maradona sabato, sempre di Eros Ramazzotti. Mia moglie non può venire, nel caso che sei la benvenuta.
4: Grazie infinite, farei volentieri il bis.
2: Allora venditi i biglietti per stasera, ti metti fuori dallo stadio, li piazzi come una bagarina.
4: Ma no, c'è anche mia mamma.
2: Chiudiamola, saluta la mamma, chiudiamo la puntata. Grazie a tutti, leggevo qua tra i tanti messaggi che poi non siamo riusciti a tirare dentro uno di Ugo che mi è piaciuto, simpatico, che scrive, dice: sono un ragazzo di 76 anni, la canzone mi fa stare bene, Fortuna dei Procol Harum. Allora Ugo, ragazzo di 76 anni, bisogna mandare i vocali e augurarsi che magari Procol Harum... Come cosa sono i vocali? Dai, smettetela di prendere in giro. Tanto ci arrivate anche voi ad essere fortunati.
4: Forse. Magari.
2: Sì, chiaro,
4: magari.
2: Ugo.
4: Ciao, Ugo.
2: Un abbraccio
4: ciao,
2: a te e a tutti. Allora, chiudiamo questa puntata. Grazie per aver condiviso questa mattina con noi. Se volete, proprio se avete esigenza, se soffrite di insonnia, alle 2, dalle 2 alle 5, c'è la replica. Grazie a chi ha lavorato in televisione.
4: Canepan.
2: Chi ha diretto l'orchestra Shuffle?
4: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
5: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi.
4: Un bacio.
2: Regina Saraiva.
6: A più tardi.
2: E che Dio ci accompagni, come a più tardi. È lei che rimane.
7: Non Sabrina notte. Sta così un po' in riserva perché si sta conservando per il...
4: Vero.
8: Imparagonabili, ci sentiamo domani. Buona giornata, mi avete fatto tantissima compagnia. Mentre mi estirpo.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Che buongiornissimo, sì, allora, perché alle 5 del mattino, anzi 5:01, già un minuto dopo le 5, iniziano le dirette su R101 da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Buongiornissimo ai più svegli d'Italia, che sicuramente passeranno di qua, diventeranno come tutte le mattine, tutte le albe, i protagonisti al 331 80 90 101. R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: che partenza bomba, ragazzi. Se partiamo così, mamma che mattinata che ci aspetta. Per quanto mi riguarda, 4 ore di fila, filate dritte dritte almeno fino alle 9 di diretta, le prime due in compagnia dei più svegli d'Italia, del buon Edu in regia, poi dalle 7 alle 9 con quella bandaccia di ragazzacci che ci aspettano, insomma, tutte le mattine per inaugurare questa nuova giornata 506. Oggi è mercoledì, giro de boa, sì, come amiamo dire noi, 10 di che mese, lo dice lei?
1: Giugno, io
0: è sempre giugno.
1: Tutta la pazienza,
0: ha già perso la pazienza? Dai, su, forza!
1: Chiederti il perché, il coprifuoco cos'è?
0: Ta-ra-ra-ra-ra-ra. È il nostro tormentone di tutte le mattine di giugno, già giunto al 10, il 10. Com'è? Sta passando veloce anche questo mese, secondo voi come lo percepite? Questo giugno, siete di quelli che pensano è già il 10 oppure è solo il 10? È ancora lungo il mese di giugno? Non lo so, questo potrebbe dipendere anche dal fattore vacanze, se già le avete previste, prenotate, e magari verso ad agosto è ancora lunga, il giugno è lunghissimo, lungo, non passa più. E invece lì vicino magari dici, ah, già il 10, tra poco si parte, boh, non lo so, punti di vista che volevo così esprimervi questa mattina e chiedervi al 331 80 90 101. Ma prima di chiedervi cose, prima che inizi anche il buongiornissimo durante la replica del procediamo, eccolo, arrivano anche già le vostre voci, considerazioni e chiacchiere notturne fatte da chi aspetta il buongiornissimo, tipo lui.
2: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti, Luca il vostro pasticcere della provincia di Modena, oggi ha troppo caldo, 20 gradi a Carpi,
0: caldo,
2: troppo, troppo. Ricky,
0: caldo,
2: dobbiamo già iniziare a mettere su le canzoni invernali per abbassare la temperatura.
0: Ah,
2: per quanto riguardano le parodie, sono quelle canzoni con la base musicale originale, cambiando solo il testo. E buongiornissimo a tutti.
0: Ah, qui bisognerebbe fare un piccolo recap sul finale di questo messaggio. Fa riferimento a un altro messaggio mandato ieri in cui chiedeva di poter fare delle parodie il nostro amico. Io ho detto, ma di che tipo di parodie? Si possono mandare parodie sporche? Così dice. Ha detto no. Vabbè, lasciamo perdere quello. Sulle canzoni invece invernali, mi piace l'idea per tirare giù la temperatura, lo facevamo lo scorso anno, tipo le canzoni natalizie in piena estate. Bravo, bravo Edu, bravo, ma no! Che regia, che regia! Anch'io ho pensato a questo, è incredibile, ormai siamo connessissimi mentalmente, questo non so se sia un bene o un male, però effettivamente bella canzone natalizia qua. Eh sì, potrebbe portarci ad abbassare le temperature, non so quanto bastino, però va bene, è un giochino che potremmo riprendere magari nel mese di luglio, proprio prima della mega pausa di agosto del buongiornissimo. C'è da valutare invece come aprire la puntata di oggi, come farvi giocare. C'era il nostro amico, appunto, pasticcere da salutare. Se penso alla pasticceria, penso all'orario, penso al fatto che non ho ancora fatto colazione, e vediamo se pensi anche alla mia stessa cosa. Sì,
1: dolce,
0: sì. Incredibile.
1: Un bacio al
0: cioccolato. Ah, io te l'ho rubato tu. A noi di questo tormentone di pupo ci interessava solo il passaggio dolce o un po' salato. È quello che voglio chiedervi dopo tanto tempo, perché è un po' che non affrontiamo questo genere di sfida e di richiesta da parte vostra. La colazione, facciamola insieme, voglio capire da qui alle 6 del mattino se è meglio farla dolce o salata in base ai vostri gusti. Quindi raccontatemeli stamattina la vostra colazione, di che tipo è, se salata o dolce, e poi entrate nello specifico, cosa in particolare, perché io ancora qua sto a stomaco vuoto e non so come mai quando le temperature aumentano viene sempre un po' fame, anche e soprattutto al mattino, così, al mattino presto. Non lo so, vabbè, fate voi, dolce o salata, decidete da quella che preferite fare, che avete già fatto, che state accingendovi a fare. Molto bene.
1: It's fine.

0: sgonfia, si sgonfia, si è sgonfiata, ha bisogno di energia, anche lei, Chopper Rowan, quindi deve fare colazione insieme a noi. Non so perché col caldo mi venga più fame, in teoria non dovrebbe abbassarsi un po' la voglia di qualcosa di buono, soprattutto al mattino. Boh, non so che effetto faccia a voi il caldo, il freddo, le temperature varie, però stamattina ho bisogno di mangiare qualcosa e ho bisogno anche di dirvi una grande novità. Abbiamo fatto riferimento nel primo intervento alle canzoni a bassa temperatura, no? Nel senso, per abbassare le temperature fuori, noi ci eravamo inventati quel gioco con le canzoni invernali. In realtà, da quest'oggi, nell'appuntamento con le canzoni che vi fanno stare bene, quindi ai minuti 40 e 45, quando scegliete voi le vostre canzoni preferite, ecco, parte l'iniziativa canzone estiva che ti fa star bene. Cos'è? È quella canzone che vi ricorda quell'estate in particolare, cioè una canzone che andava tantissimo in quegli anni passati, che vi sblocca dei ricordi pazzeschi di un'estate precisa. E allora vogliamo sapere tutto questo da voi. Qual è quella canzone lì estiva che vi ricorda quell'estate in particolare, di quell'anno in particolare? Tutto raccontato al 331 80 90 101 per tutto il periodo estivo qui su R101. Se non vi viene in mente l'anno e nemmeno la canzone, c'è il sito r101.it, dove abbiamo selezionato 101 canzoni estive che vi possono far star bene e ricordare un sacco di cose belle. Quindi potete andare a consultarlo e lasciare appunto la vostra richiesta sempre al solito numero. Va bene, questo vi dovevo, così ci avviciniamo, tra mezz'ora ci sarà già il primo appuntamento, vedremo chi arriverà già ad approfittare di questo spazio. Nel frattempo, dolce o salata sta colazione? Io non l'ho capito, voi che come la fate?
1: Buongiorno Ricky Daloris, la
0: ciao.
1: Mia colazione, come tutte le mattine, sono tre uova fritte e bacon. Ammazza. Buona giornata, con un po' di latte di soia, grazie, ciao.
0: International, questa è un po' troppa per me, voglio dire, tre uova e bacon mattino, io se dovessi scegliere quella salata vado per il classico massimo toast, ma proprio un tostino, quello lì classico, prosciutto e formaggio. Non mi spingo oltre, ecco, diciamo, con il salato non l'ho mai fatto, a dire la verità, neanche in vacanza, quando c'hai quei buffet clamorosi, no? Tra hotel, alberghi, e invece poi propendo per il dolce, però se mi ingolosite anche dall'altra parte, non lo so, ditemelo voi, tanto entro le 6, entro la prima ora, dobbiamo stabilire se le nostre colazioni stamattina saranno dolci o salate. 331 80 90 101, fame. Enjoy the music.

0: sempre su R101, sono le 5:24, siamo partiti da poco qua nel Buongiornissimo, ci stiamo svegliando tutti con calma, a passare di qua è d'obbligo con la propria voce al 331 80 90 101, obbligo anche fare una bella colazione da condividere insieme, sì, ma dolce o salata stamattina, come vi va? Non lo so, datemi dei consigli utili per cortesia, tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
1: R101.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Est Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di tempo soleggiato in Emilia Romagna e al centro-sud e isole, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord. Nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del nord, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: un bel senso gli stiamo dando a questa mattinata, già solo con la musica di R101, momento proprio di quelli, karaoke, nostalgia, tanto le parole le sapevamo a memoria, di questo un senso di Vasco Rossi e tanta nostalgia legata insomma a quei tempi, magari quando usciva questa canzone un po' di anni fa ormai. Un Vasco in grandissima forma, l'ho visto tramite social, insomma tutto quello che hanno pubblicato i suoi fan nell'apertura del tour di questa estate, che lo porterà a breve, nei prossimi giorni, per esempio ad essere in Sardegna, poi se ne andrà in Puglia, poi se ne farà altri giri, altre date, altre tappe, ovviamente alla grandissima, la vita sua spericolatissima. La nostra vita invece parte ogni mattina col buongiornissimo e con le colazioni. Stamattina siamo di colazioni, vi ho chiesto di raccontarmi la vostra questa mattina, se dolce o salata, perché io quando è suonata la mia sveglia mi sono svegliato un po' così, un po' come lei in macchina. Vi ricordate questa qua?
1: Androgio?
2: Signore?
1: Avverto un leggero languorino.
2: Ci
1: leggero
2: languorino per prendere qualcosa.
1: Non saprei che cosa, Androgio.
0: La mia non è voglia.
1: Più fame, è più voglia di qualcosa di buono.
2: Ah, capisco, signore.
1: Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei...
0: di quei cioccolatini. Cioccolatini. Io vorrei un ambrogio in questo momento che mi portasse proprio uno di quei cioccolatini là, che abbiamo dovuto ovviamente censurare, ma che tutti ricordano attraverso questo spot, con tanto di sottofondo proprio anni 90. Avete sentito? C'era un audio bruttino, e beh, preso da quegli anni là, ragazzi, vi ho portato negli anni 90. Così, andiamo, sentiamo come fate voi colazione, che mangiate stamattina.
3: Buongiorno,
0: prego.
3: Ricky, hai Ciao. Proprio ragione, ci stavo pensando anch'io.
0: Cosa?
3: In questi giorni, perché avevo fame, mentre mangiavo pensavo, è un po' che Ricky non fa più dolce o salato al
0: Hai
3: mattino.
0: Visto? Hai visto?
3: Allora, noi del buongiornissimo, sicuramente appena alzati, io non riesco a mandare giù niente appena alzata, no. Mi sveglio già alle 2:30, direi che magari anche no, okay. Però verso quest'ora, ecco, mi mangerei qualcosa di dolce. Perché
0: dolce,
3: poi verso le 9:30-10 devo mangiare assolutamente qualcosa
0: salato.
3: Di salato. Quindi si parte con il dolce. Sì, sì, sì, un bel bicchiere di latte fresco.
0: Anche latte fresco, latte fresco proprio col ghiaccio. A volte io lo facevo anni e anni fa, quando riuscivo ancora a digerire. Poi con l'avanzare dell'età devo stare un attimo più attento, perché un momento, se io bevessi latte prima della diretta, poi... Ora, andiamo avanti, prego, non diamo immagini brutte.
4: Dolce, dolce carcanella.
0: Anche tu.
4: Carcanella. Dolce con cornetto, un bel cornettazzo, torta fatta in casa da me, rigorosamente fatta da me.
0: È
4: e dolce
0: quella.
4: In generale, ma carboidrati, zuccheri, lo so. Però le cicce mi stanno dicendo, donna, vai con calma. E io dico, cicce, fatevi gli affari vostri, quindi la colazione va fatta dolce. Barbara Tardi, ciao.
0: Come vai pure col disco, ecco, va fatta come vi piace farla, senza pensare a tante cose. La colazione è importantissima e soprattutto vi deve rendere, secondo me, felici fin da subito, capito? La colazione che vi fa star bene, qui su R101 331 80 90 101. Continuiamo in questa prima sfida alle colazioni, devo capire entro le 6 come seguirvi nei vostri gusti mattutini. Davvero, va bene.

0: tipo Robin Schulz, qua mi va sul dolce perché il titolo della canzone è Sugar, quindi è proprio chiamata, anche lui ha partecipato a questa nostra prima sfida del giorno di oggi. Questo mercoledì mattina ci siamo svegliati con un po' di fame, ma devo capire se la preferiamo dolce o salata, se la preferite dolce o salata, e che tipo proprio, ditemi, raccontatemi, prego.
1: Buongiornissimo,
0: oh, un uomo, finalmente.
1: Team colazione dolce.
0: Dolce.
1: Stamattina, domattina e dopodomani mattina,
0: sì,
1: come sempre, latte e cereali.
0: Ah, credevo proprio a colazione dei ragazzini, latte e biscotti, latte, cereali ci sta, quindi per il momento il dolce sta stravincendo, eh? Abbiamo sentito tante donne all'inizio puntata, adesso si svegliano anche i maschietti, sentiamone un altro.
1: Buongiornissimo, ecco. Riccardo, Pietro da Torino, ma io sempre dolce, cappuccino
0: sempre.
1: E caffè macchiato è la mia colazione preferita.
0: È un grande classico, un grande classico. E dove, dove? A casa te lo fai sto cappuccino, riesci a farlo bello schiumoso, oppure al bar? Classica anche qua, andare al bar, prendersi il bel cappuccino, il bar preferito. Salutiamo tutti i baristi, ecco, magari sentire anche la loro opinione e chiedere, facendo un sondaggio bar dopo bar, loro sicuramente sapranno dirmi se gli italiani la preferiscono dolce o salata come colazione. 331 80 90 101, continuate così che mi sta venendo fame. Grazie. 1, 2,

0: Io sta svolta country di J-Ax mica me l'aspettavo, sarà ovviamente tra i protagonisti delle canzoni estive 2026 con la sua EP Yayo. E voi invece quale canzone estiva scegliereste per stare bene? Quella canzone estiva che vi fa star bene, magari dell'estate passate? 331 80 90 101, vi aspetto tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Summer Edition, la canzone estiva che ti fa stare bene da oggi. L'appuntamento con le canzoni a richiesta dovrà essere su questo tema. Quindi tornate indietro con la memoria di un'estate in particolare, quella colonna sonora in sottofondo, e raccontatela al 331 80 90 101. Il primo che ne approfitta si chiama Filippo da Rieti, lo scrive. Allora io leggo quello che ci ha scritto poco fa. Sveglio dalle 5, direzione Roma per lavoro, sempre solo colazione dolce, quindi sta giocando con noi alla sfida dolce salato. Aggiunge: classico dei classici, cappuccino e cornetto al bar, ma proprio italiano medissimo, ma bravo, va bene così, ti invidio anche un po' in questo momento. Poi va indietro nel tempo, estate 1981, la sua maturità classica, conseguita con la lode, ce lo vuole far specificare proprio, anche di questo me ce rode tantissimo. E in sottofondo Derry Hall e John Oates con questa canzone che già sentite e sta per arrivare ad accontentare il nostro amico Filippo da Rieti e tutti i più svegli d'Italia. I can go for that. Ricorda anche lievemente Sunrise dei Simple Red. L'hanno proprio presa da qua, chiaro.

0: Estate quindi 1981, confermato, sì, da Filippo D'Arieti che l'ha richiesto, ha sbloccato anche il suo ricordo legato a quella stagione lì, a quell'anno lì in particolare, con la sua canzone in sottofondo mentre studiava per la sua maturità. Tutto questo riassunto nel messaggio, nella canzone estiva che vi fa star bene. Ricordiamolo, da oggi ogni ora, ogni appuntamento con le vostre canzoni a richiesta sarà proprio basata su quei ricordi lì e su quelle estati passate con grandi successi, grande musica da riproporre. Se non vi venisse in mente il titolo e l'anno di quella canzone, andate sul nostro sito r101.it, sezioni canzoni estive che ti fanno star bene, ne abbiamo scelte 101 per voi, 101 canzoni clamorose, proprio veri e propri tormentoni delle estati passate, quindi per darvi anche un po' un'idea, uno stimolo in più per partecipare e per essere i protagonisti su R101, come i più svegli d'Italia lo sono tutte le mattine. Stamattina concentrati sulla colazione, dolce o salata? Prego, continuiamo.
1: Riccardo, sono Pietro da Torino.
0: Ciao.
1: Quello del cappuccino o caffè macchiato con,
0: con la
1: brioche, ma
0: sì,
1: al bar sicuramente. Ormai sono abitué e mi piace prendere al bar il caffè.
0: È vero, 10 minuti fa più o meno questo nostro amico raccontava del suo bel cappuccino. Io chiedevo, ma dove però? A caso o al bar classico, dove te lo fanno proprio bene, con la schiumetta giusta? Al bar, confermato, grazie. Io domando e loro rispondo, mi sembra giusto, ancora, ancora.
2: Ciao Riccardo, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Andando al lavoro,
0: sì.
2: E per la domanda, colazione dolce o salata?
0: Risposta?
2: Rigorosamente dolce.
0: Ah, dolce.
2: Il mio corpo si rifiuta fino a ora di pranzo di ingurgitare cose salate.
0: Ecco.
2: Io fino a mezzogiorno sono dolce, da mezzogiorno in poi posso
0: salato.
2: Mangiarmi qualsiasi
0: di
2: cosa
0: tutto.
2: Di salato,
0: vabbè.
2: Ma fino a mezzogiorno siamo tutti dolci. Ciao Riccardo, buongiornissimo a tutti, Elisa dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao Elisa, che succede in provincia di Cuneo? Che sembrava su Marte in realtà, però va bene, a parte la qualità audio si è capito, preferisce dolce fino a mezzogiorno, poi se può ingurgita di tutto, dolce salato che sia. Quindi qua si va proprio un plebiscito per adesso, è sul dolce. Abbiamo sentito solo uno che propende per il salato con una roba clamorosa, tipo 3 ova al bacon, una roba proprio violentissima, e poi tutti gli altri sulle quasi classiche colazioni, vero? Ce n'è ancora uno ancora qua nel blocco?
3: Buongiorno Riccardo, Antonio da Bologna.
0: Ciao.
3: Team, anch'io, colazione dolce, la più classica dei classici, quella
0: allora
3: che finisce dai bambini, caffè, latte e biscotti.
0: E biscotti,
3: ma biscotti più semplici, quelli rustici. E uiua!
0: I rustici? Quelli che cosa sono quelli rustici? Quelli, ecco, non quelli famosi, confezionati, vabbè, capito. Buono, direi che colazione dolce sta vincendo proprio a mani bassissime. 331 80 90 101 per il team salati, è rimasto soltanto un intervento, tra poco.

0: Tormentone estate 2023, inserita anche nell'elenco delle 101 canzoni che potete trovare sul nostro sito di R101.
1: Ma buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo Radio 101, Peppino da Rimini. Ma Riccardo, lo sai che le 101 canzoni che avete messo a disposizione, il numero 101 è uguale proprio al nome della radio?
0: Ma dai, di quella... ma dai, oi, ma che siamo qua? Secondo voi questo nostro amico che tipo di colazione ha fatto? Salata, dolce o alcolica? Credo alcolica. Andiamo avanti, dolce o salato? Dobbiamo chiudere il nostro primo sondaggio, la nostra prima sfida. Dai, dai, abbiamo capito.
2: No, ma quale dolce al mattino? No? Tocco de fugassa e ingotto de vin gianco e parte come un grillo. Buona giornata.
0: Sì, ma se non traduci grillo, cos'è la fugassa? Adesso cerco cos'è fugassa, mi dà focaccia. Ah, la focaccia sarà ligure a questo punto. Sì, ho capito, va bene, dai, da quelle parti è vero, intingono la focaccia buona, quella ligure, nel cappuccio, quindi uniscono però un po' il dolce e il salato. Ancora uno.
3: Buonissimo Ricchio, Orietta da Viatico. Io ho colazione dolce, yogurt con i cereali e una brioche purtroppo confezionata perché non ho tempo di andare al bar, sempre di corsa, lavoro ed è così, comunque dolce sempre.
0: Ciao. Di corsa, lavoro e poi non ci vedo più dalla fame. Un altro spot quello che mi è venuto in mente grazie alla nostra amica che ha scelto dolce come la maggior parte di voi, e quindi che dolce sia, grazie, che bellezza. Vabbè, adesso però io ho ancora un'ora con voi, poi altre due con la banda, devo aspettare almeno fino alle 9, capito? Il dramma mio è una cosa pazzesca, dramma, insomma, anche fortuna però, essere qui a condividere tutto questo con voi, la nostra musica che prosegue anche per esempio con Alex Warren a chiudere la prima ora del buongiornissimo stamattina. Bravo.

0: Bene, stabilito che le colazioni saranno dolci stamattina, perché la maggior parte di voi l'ha condivisa così e l'ha raccontata al 331-80-90-101, ci proiettiamo innanzitutto verso le prime news di giornata, la redazione è pronta, poi una seconda ora fatta di un'altra grande sfida, soprattutto una finale imperdibile, vi voglio tutti al 331-80-90-101, poi vi spiego di che.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte: non ha commesso il fatto.

0: Siena, salgono i titoli delle banche coinvolte, piazza affari record da marzo 2000, contratto dei ministeri, accordo tra ARAN e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
6: È sempre un buongiornissimo per i più svegli d'Italia. Sì, lo è, al 331 80 90 101. Grande affollamento anche stamattina dalle 5 del mattino. L'inizio delle nostre dirette che proseguono, la seconda parte del buongiornissimo, con una super mega sfida, soprattutto una finale, di che i più attenti già lo sapranno, ma vado a spiegare tutto tra pochissimo. 331 80 90 101 per voi,
5: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più

0: Aprire la seconda ora del buongiornissimo di quest'oggi, mercoledì 10 giugno 6:08. Ben ritrovati amici. Allora abbiamo fatto la nostra piccola pausa, caffettino e colazione, abbiamo stabilito quella dolce per tutti, per quasi tutti insomma, hanno espresso il loro parere nella prima parte di gara. Adesso ci dobbiamo concentrare, come ogni mercoledì abbiamo fatto da un mese più a questa parte, perché è arrivato il momento della finale che ha avuto del finale di un torneo che ha avuto per sigla sempre questa musichetta qua, La sigla dell'Eurovisione. È arrivato il giorno della finale del torneo per stabilire qual è la capitale più bella d'Europa. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati allo scontro finale. Nelle scorse settimane avete espresso le vostre opinioni sulle 8 capitali europee più apprezzate e più visitate, quindi abbiamo viaggiato, vi ricorderete, da Atene a Praga, da Madrid a Londra, da Berlino a Lisbona. Avete dato le vostre considerazioni, per voi ognuna era la più bella, ma alla fine le due più votate sono arrivate all'ultimo scontro. Vado con la presentazione all'angolo destro, come si fa per la box. Con una popolazione di 2 milioni di abitanti, è considerata tra le capitali più belle del mondo, con le sue cattedrali e banlieue inconfondibili, una torre simbolo di una nazione intera. Che ve lo dico, fa è questa qua, vai.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson
2: de Paris à Paris.
1: Elle est née d'eau,
2: la baguette sous la chaise, ma senza bidet.
0: Parigi è una delle capitali più votate negli scontri passati, nelle sfide passate di questo torneo. Mi è arrivata in finale. Con chi se la dovrà vedere secondo voi? Ma fatemi pensare. Ve la devo presentare proprio? Bene, dai, velocissimamente. Fondata il 21 aprile 753 a.C. Nel corso dei suoi 3 millenni di storia è stata la prima metropoli dell'Occidente, cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche. Basta, vai con la sigla.
3: Quanto sei bella Roma,
0: che ve lo dico a fare.
3: Quando è sera,
0: si gioca in casa, ragazzi, è la finale. Però io sono sicuro che ci sarà della battaglia, perché in molti di voi, lo so, preferiscono anche Parigi a Roma, e ben vengano anche questi con le loro considerazioni, le loro motivazioni per la scelta, perché va oculata oggi, mi raccomando, essendo una finale non buttiamo subito, è ovvio, su Roma, perché giochiamo in casa, facciamo vincere la nostra capitale. Non è detto, ci potrebbero essere tantissimi altri risvolti che potrebbero portare alla vittoria de Paris. Vedremo cosa succederà. Soprattutto ascolteremo da voi i vostri voti, i vostri pareri al 331 80 90 101. Via alla sfida.

0: disco. The Colors con la loro Italo Disco, alle 6:15 di questo mercoledì mattina. I più svegli d'Italia impegnatissimi nell'affrontare la finale del nostro torneo della miglior capitale europea, la più bella, la migliore, in quale modo, voglio sapere tutto. Se è Parigi da una parte, io ricordo che questo torneo è nato proprio da una mia visita a Parigi ad aprile, quest'estate, aprile, già non mi ricordo più le date, niente, zero, solo 3-4 giorni, insomma, a passeggiare su una sulla Senna, bellissima, e lì proprio mentre passeggiavo mi chiedevo, ma sarà più bella Parigi o Londra? Parigi o Roma? Addirittura l'ho messa in discussione con la nostra capitale, e quindi da lì è nata anche l'idea di proporvi questa serie di sfide che ci hanno portato alla finale di oggi contro Roma.
1: Bella Roma,
0: bella, sì, a me lo dici, che mi sento romano proprio d'adozione quasi. Mannaggia, stamattina è difficile per me, difficile, difficile. Sentiamo voi se invece avete le idee chiare, prego.
2: Ciao, sono Stefano da Catania. Indubbiamente Roma, sempre Roma. Fortissimamente
0: Roma. Lo sapevo.
2: Guarda, perché storicamente nasce prima, vuoi perché è stata la culla della civiltà occidentale, vuoi perché come ti giri vedi qualcosa di spettacolare,
0: come te giri.
2: Vuoi perché all'interno delle sue vie, il centro storico, trovi il Rinascimento, il Medioevo, l'Antichità, il Modernismo,
0: tutto.
2: Trovi tutto. Parigi, bellissima città, ma insomma, ragazzi, Roma non si discute, si ama. Ciao, Stefano da Catania.
0: Un tanto di slogan finale, ragazzi, pazzesco. Ma mentre parlavi e raccontavi, no? Veniva in mente Parigi, poteva essere accostato a tante cose che hai detto tu. Cioè, nel senso, hanno tantissime cose in comune queste due capitali, ed è per questo che forse si sono ritrovate appunto in finale oggi. 331 80 90 101, Roma in vantaggio.

0: Harry Styles, va bene, però mi sei arrivato completamente fuori tema con le tue American Girls. Noi qua vorremmo parlare magari delle ragazze italiane o quelle francesi, parigine. C'è una super sfida, una super finale nel nostro torneo alla ricerca della capitale più bella d'Europa tra Roma e Parigi. Fate voi i vostri calcoli, le vostre considerazioni e ditecele al 331 80 90 101 sempre.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
24: R101 Meteo.
25: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni del centro-sud, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord, con rovesci e temporali nel corso del giorno su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del settentrione, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: This is the life per Amy McDonald. Questa è la vita. Si sveglia al mattino presto, si sintonizza su R101, magari anche attraverso la TV canale 67, canale 67, e si partecipa a tutte le sfide, a tutto quello che accade nel buongiornissimo. Oggi per esempio accade la finale per cercare di capire qual è la capitale d'Europa più bella per tanti aspetti raccontati da voi al 331 80 90 101. Tra Paris, votatissima negli scontri precedenti contro Roma. Vi dico che dopo la prima mezz'ora di gioco gli exit poll danno Roma in vantaggio, c'era da aspettarselo. Ma attenzione, attenzione, attenzione da Paris, signor, signor, monsieur, dame. Vai, vai, vai.
1: Buongiornissimo a tutti. Buongiorno. Simona da Brescia. Allora, io voto perché proprio mi sta nel cuore. Voto Parigi perché l'anno scorso con mio marito abbiamo fatto l'anniversario lì dei nostri 20 anni di matrimonio, quindi ci siamo divertiti, ci è piaciuto un sacco. Quindi voto Parigi. Se dovessi votare Roma la voterei solo per il mangiare, ma Parigi mi è rimasta nel cuore con la Torre Eiffel, Notre Dame, bellissima, bellissima Parigi, Parigi. Buona giornata.
0: Buona giornata, non dico che si riequilibrino le cose subito, però arrivano già i primi voti anche per la capitale francese. Del resto, se è arrivata fino in finale vuol dire che sta nel cuore, come la nostra amica, tanti. Al 331 80 90 101.
2: Buongiorno a tutti. Ma come si fa a non votare a Roma? Probabilmente la città più antica del mondo. E poi cantata in tante canzoni. Da Claudia Mori e Adriano Celentano, un rugantino. Roma, rugantino. Non fa la stupida stasera.
0: Sì, proprio Celentano.
2: Dammi la mano a fai e di sì.
0: Capito, ma...
2: E poi a Parigi vai in albergo, non c'hanno neanche i bidet. Buongiorno a tutti da Michele il camionista.
0: Vecchio stereotipo, è vero, ancora adesso è così, effettivamente, sulla questione bidet. Però no, mi ha fatto specie che tu abbia preso come canzoni romane Rugantino, ok, ci sta, però cantata da Celentano, che ha fatto Rugantino effettivamente in un film, però insomma è stato interpretato da veri romani, la maschera romana di antonomasia Rugantino. Certo, c'era della perplessità nel sentire Celentano in romanesco, lo aveva anche il famoso comico Max Tortora, che raccontava questo, sentiamolo.
3: Perché a me mi affascinava questa cosa che Celentano, che era milanese, si mette a fare romano. C'ho un coraggio, una cosa.
0: Ah, voglia.
3: Perché ha fatto Erpiù, Serafino,
0: sì.
3: E poi ha fatto Rugantino, dove c'è una scena che Mastro Ditta stoppa.
0: Sì.
3: E lui è Celentano.
0: Come fanno, facevano?
3: E dai, ammazza te, Mastro T. Perché se mi ammazzi te vinci il premio pontificio perché taglia la 100ª capoccia. E stoppa gli risponde: ma io non ti posso ammazzare.
0: È uguale.
3: Che la roba da perdere la testa. Io vado indietro, mo rivedo. C'è
0: anch'io.
3: Sta le ore.
0: Mi rivedo questi pezzi, questi filmati anche di sketch del mitico comico romano, romanissimo, Max Tortora sul... La questione Celentano in romanesco. Bene, 331 80 90 101. Altri voti tra poco. Qualcun altro insieme a me per esprimere opinioni tra Paris e Roma. Chi vincerà sta sfida entro le 7? Il verdetto finale, eh?

0: Bella, questa cambia un uomo di Marco Mengoni su R101 ad accompagnare nel risveglio i più svegli d'Italia che già sono belli operativi e soprattutto devono decidere chi far vincere la finale e stabilire quale sarà la capitale più bella d'Europa, se Parigi o Roma. Prego coi voti, prego.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ricky, buongiorno. Ciao. Giulia da Roma, decisamente sì. Voto Parigi, di gran lunga migliore come organizzazione, come...
0: Ma questa non me la aspetta, come... E gli sono mancate le parole, capito? Vabbè, però il voto vale. Da Roma il voto che va a Parigi, questa proprio era l'ultima cosa che mi sarei aspettato stamattina, per svariati motivi che non sapremo mai, perché uno l'ha detto e gli altri è rimasta un attimo lì. Se vi mancassero le parole, potremmo aprire anche al voto cantato che vale doppio. C'è già qualcuno che ne approfitta, per esempio.
2: Roma,
0: eccolo.
2: Non fa la stupida stasera. Yeah. Dammela, mala,
0: e dammela.
2: Sì.
0: Bravo, bello intonato così dopo una colazione alcolica, credo, molto, molto bene. Preso il voto doppio per la capitale. 331 80 90 101, capitale d'Italia. Chiaro, vabbè. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Andiamo.

0: ritmo con Guettai Jennifer Lopez e le vostre canzoni preferite. Arriva un altro momento con la canzone estiva che vi fa stare bene, eh? Abbiamo aperto alla Summer Edition, ovvero le canzoni di quelle estati clamorose, di quei ricordi che vi sbloccano le colonne sonore dei tempi che furono, insomma. Allora decidete qual è la migliore al 331 80 101, ditecela.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: I più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, come amiamo dire noi, tra una sfida e l'altra piazzano anche la propria canzone che gli fa star bene. Al 331 80 90 101.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: veloci, veloci, che abbiamo una finale da portare a termine entro le 7 tra le capitali, Roma contro Parigi, una sfida incredibile stamattina, però bisogna anche accontentare a livello musicale qualcuno. Sentiamo chi c'è che desidera. Allora,
1: Sole,
0: vai.
1: Che mi fa stare bene, Dancing Queen, perché domani io e la mia migliore amica facciamo 17 anni.
0: Auguri.
1: Grazie.

0: Yabba su R101, richieste da voi al 331 80 90 101. Altro appuntamento tra meno di un'ora con le canzoni che vi fanno star bene. Se vi viene in mente una canzone estiva che vi fa star bene, meglio, perché da oggi inauguriamo questo spazio proprio dedicato alla stagione in corso. Abbiamo da chiudere quasi la finale nella ricerca alla capitale più bella europea tra Parigi contro Roma. E da quando abbiamo aperto al voto cantato, che vale doppio, è solo un cantanti da Parigi e da Roma. Senti.
1: Riccardo, ciao. Buongiornissimo. Buongiorno. Tutti, Flavia da Verbania. Boom, prenderò delle grandissime legnate, ma io voto Dici. Parigi.
0: Brava però. Ah no, questa non me la ricordo. Basta, direi che potrebbe
1: e qua
0: anche.
1: Mi fermo.
0: Bravissima, ok, perfetto. Andiamo, prossimo. Brava.
2: E poi Roma.
0: Lui l'ha presa bassa. Adesso.
2: Core
0: sempre più bassa.
2: Città,
0: ammazza.
2: Unico grande amore.
0: Sì.
2: Che tanta e tanta gente hai fatto.
0: Un tono sottorrutto praticamente, però va bene, la voce del mattino, dei più svegli d'Italia, molto bene, questo voto...
3: Voto doppio, abbiamo ancora qualcuno?
2: A Parigi, con l'avion, le garçons, le cyclés, le croissants, le melons,
0: ma che melon?
2: A Paris, ma che sta a di... Paris, e l'amour, le sombre rucées, con le razze, le petite...
0: Cosa stai dicendo? Ma quale camembert? Non c'era il camembert nella canzone. Ma che dici? Basta, ma può bastare. Per... Sfuma Marcello, sfuma. No? Il nostro Edu in regia. Ma che è? Ma che è? Come vi siete svegliati stamattina con i voti cantati? Però mi fate molto ride. Bisogna andare verso il verdetto finale, ragazzi. Siamo già giunti quasi alle 7 del mattino. Sappiate anche tutti coloro che stanno dando il proprio contributo con dei vocali da più di un minuto. Che non possiamo mettervi in onda, ma vi ho sentiti e vi ho ascoltati tutti. A tra poco col verdetto.

0: presto che tardi, verdetto finale di questo torneo che ci ha accompagnato da un mese e mezzo più o meno, questa parte, è iniziato da tanto tempo, la ricerca della capitale europea più bella per svariati motivi raccontati da voi attraverso le varie sfide, e siamo arrivati allo scontro finale tra Parigi contro Roma. Roma, mi è partita forte, gli exit poll la davano in vantaggio, certo, i pronostici la davano in vantaggio, ma tantissimi voti anche per la capitale francese, e alla fine il verdetto finale è...
1: Quanto sei bella Roma!
0: Credevate, potesse esserci il ribaltone, non ce l'ha fatta Parigi, nonostante i tanti voti, devo dire, anche da Roma verso Parigi, i voti sono andati incredibile, ma ha vinto Roma, vai, avanti,
2: io
0: chi conferma?
2: Sono stata sia a Parigi che a Roma e voto Roma tutta la vita. Parigi sì, è bella meravigliosa,
0: però,
2: quello che vuoi, ma finisce lì.
0: Finisce lì.
2: Quattro cose da vedere, finisce lì. Insomma. Roma, ragazzi, Roma ti toglie il fiato, veramente. Il mio voto va a Roma. Buona giornata a tutti.
0: Voti cantati ne abbiamo,
3: Roma,
0: in chiusura.
3: Roma.
0: Certo. Basta, fermate zii. Ah zii, ferma, ancora uno.
4: Michi, dai. Come diceva il grande De Sica, sì. Le mangiò.
0: Questi pensano sempre a mangiare.
4: Lo Roma sapete. Tutta la vita.
0: Vabbè, mi andate a prendere anche pezzi clamorosi di film. Va bene, grazie a tutti. Era quasi scontata la vittoria, ma era giusto proporvela come finale. Adesso si prosegue con la banda di R101. Grazie.
5: R101.
6: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
7: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio dell'anziana Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. Il giovane non ha commesso il fatto. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La difesa ha puntato sulle lacune degli accertamenti. In carcere da luglio del 2024 l'uomo è stato subito liberato. Non si ferma la guerra in Medio Oriente. Tre ondate di attacchi americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero degli Stati Uniti vicino a Hormuz, e Teheran risponde con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Israele invece devasta la città libanese di Tiro. È l'ennesima strage, almeno 29 i morti. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Nella capitale nord irlandese manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli, esclusa la pista del terrorismo. Indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati dalla procura di Roma sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. 9 i morti. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente

0: In Spagna, ieri sera la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona davanti a 40.000 persone. Pensando alle notti del nostro cammino, chiediamoci quali società vogliamo, il richiamo di Leone XIV. Luca Parmitano, nell'equipaggio di Artemis 3, sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Oggi a Houston il via all'addestramento. Il 49enne italiano, che all'annuncio si è commosso, è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Teramo Giulianova, è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Lungo la 1 in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in panne. Sempre in autosole verso Bologna, coda di un chilometro per un incidente tra Badia e il bivio della 1 variante. Traffico congestionato sulla 24, tratto urbano romano, tra Portonaccio e il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sull'A4 verso Torino, code per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga invece è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ladies, set, go! Si parte con una nuova puntata con la banda di R101, il morning show che vi fa stare bene tutte le mattine dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve!
0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Tutto a posto.
1: Chi mi parte così?
2: Questo è il fratello di Magalli.
1: Oggi è vero.
0: Andiamo bene, quindi anche con Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno, buongiorno. Sono felice perché penso di aver risolto un inghippo internazionale.
2: Davvero?
3: No? Sì, perché allora, come avrete notato, Donaldo Trump è da marzo che dice che tra 2 o 3 giorni firmano l'accordo con l'Iran, no? E c'è qualcosa che non va, evidentemente. Io penso di avere capito che lui continua a dire tra 2 o 3 giorni, ma non dice di che anno, di che mese.
2: Allora, ieri un servizio di un TG ha fatto il
0: Ha
2: fatto il computo di quante volte Donaldo ha detto che sarebbe finita la guerra di lì a pochissimo.
0: E tra 2 settimane, 30, prima ce l'aveva, 30, poi con 1 settimana.
2: 37 volte
3: ha detto tra 2 o 3 giorni, ma è come dico io: se te non dici che mese, che anno è, io, e tecnicamente magari ha ragione. Se lui dice, guarda, nel 2029,
2: e quindi,
3: a novembre, tra 2 o 3 giorni,
0: che anno è, che giorno è, magari cantandogliela in qualche modo ci arriva una risposta. Le risposte delle sfide dei più svegli d'Italia arrivano tutte le mattine con il nostro Riccardo Russo.
4: Eccolo, buongiorno. Buongiorno. Ma secondo voi Donaldo dice anche che oggi è il giro di boa?
2: Non lo so.
4: Boa.
3: Beh, potrebbe
4: come
3: dire
4: si tra... dice in inglese?
0: Around the boa.
3: Around the boa.
0: Sentiamolo, credo che il presidente degli Stati Uniti sia a casa di Leonardo Fiaschi. Buongiorno Leo.
5: This is a giro di boa.
0: Oh yeah.
5: Army is my ass big ass. And in my shirt flowers.
2: Presidente?
4: La cosa brutta è che mi immagino la faccia di Trump mentre lui parla.
3: Sì, sì, sì, è vero. Questo non aiuta, diciamo, a far partire bene la mattina.
0: Aiutano Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione e tutti voi con la vostra compagnia che ci fate tutti i giorni con le vostre voci al 331 80 90 101. Hai notato che è partita l'aria condizionata?
3: Sì, sì, sì, sì. Infatti ho già un Emmy Paresi dal lato destro. Sì,
2: e quando fa caldo, perché fa caldo. E quando
0: la pancera,
2: e quando vai,
4: hai la pancera,
0: potevo dirlo.
3: Diamine, certo. Ieri mi ha fatto male la schiena.

0: pena tutto il giorno, che ero guarito.
1: Ma anche questa non è panza, è la pancera.
2: Ma la tristezza, no?
0: È la tristezza, ma se il freddo mi blocca la schiena, devo correre ai ripari.
3: Invece a me mi si è bloccato il pin del bancomat. Si è bloccato il bancomat per 4 giorni.
0: No. Bene. Impari a prendermi in giro per la pancera.
3: Esatto. E tu dici, faccio una telefonata alla banca, te lo sbloccano da remoto nel 2026.
2: No, magari.
3: 3 volte il PIN sbagliato, devi andare a riconsegnare il bancomat in banca, rifare un nuovo bancomat.
0: La nostra domanda è un'altra.
3: Ve lo giuro.
0: Te lo si fa nel 2026 a sbagliare 3 volte il PIN? Questa è la vera domanda.
3: Quante volte mi hanno cambiato la carta qualche mese fa e non l'avevo ancora mai fatto. Praticamente sono andata 2 volte con quello vecchio, il terzo l'ho sbagliato.
1: Saranno 2 mesi che mi chiama Franco ogni 3x2.
2: No, ma Chiara, succede qualcosa di strano nella tua vita.
1: Capita.
2: Dopo
1: capita.
2: La lavatrice. Ogni giorno ne è una.
1: Esatto. E sono molto spesso gli automatismi quelli che ti fregano. Quelle cose che hai per scontato, di aver assimilato bene, che poi ti fregano all'ultimo.
0: Tra l'altro, gli ascoltatori non sanno che Chiara c'ha il conto corrente alla cassa di risparmio di Tunisi. E quindi
2: è un problema.
0: È dovuta andare là. È parte di tutto quelle casse rurali.
3: Ma i nostri ascoltatori sicuramente mi diranno manforte raccontandomi qual è stato il loro piccolo errore di distrazione che gli ha creato uno sbattimento infinito. Perché dai, succede un po' a tutti.
1: Quell'errore di distrazione che avete pagato caro.
3: Tipo, Giuseppe, fai partire la giusta canzone, quella dei Daft Punk con Pharrell Williams, perché è così che volevamo cominciare questa mattina.
1: Bello, senti che funkettino, senti che chitarrina.
0: Sono distratto un attimo, una volta ho detto un sì
1: e ti sei trovato con moglie e figli.
3: Non sbagliate i numeri.

0: 101, Get Lucky alle 7:12 minuti. Buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101.
1: Bello, bello, bello. Stavo guardando il canale 67, amici, perché siamo sparpagliati e anche lì ci potete vedere in tutto il nostro splendore. E il video di questa canzone, c'era Nile Rodgers con i capelli di Rude Gullit.
2: Sì, è vero.
3: Aveva proprio il cappellino anche di Gullit.
2: Ma che bello il cappellino.
3: Perché Rodgers è pelato, lui toglie il cappello, vengono via anche i tre.
0: Get Lucky su R101, è la fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
3: No.
0: Soprattutto il pin del bancomat.
3: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
3: Poteva
0: dai.
3: Diventare sì. oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono... che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
3: e non
2: le cose.
3: 1850.
0: Hanno sbagliato
3: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra sola è bastata per un vero problema.
1: Una Madonna, mezzo millennio prima.
3: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma... del quale il nome ancora adesso non si
0: però
3: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
3: Sì, sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
3: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
1: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
3: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque chiaro. Anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, cioè,
0: ecco,
2: però
0: stai attento.
2: A 6 anni
3: l'Italia
1: te lo ritrovi in Svizzera.
3: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti,
1: tipo andando... le code tramonti olimpino e chiasso,
3: provando le vie legali. niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato,
1: quasi 1500
3: quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
1: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
3: Ha ragione.
4: E
3: i figli sono come i call center, ti registrano il tuo
1: sì
3: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa
0: in Piemonte. Ma qua hanno già
3: sono già
0: chiuso.
3: Finite le vacanze.
1: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
3: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
3: Niente.
5: E Wiwa
3: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
3: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
3: E voi dove avete pagato per una distrazione? 331 80 90 101.
0: 7:16 minuti qui alla banda di R101. Rimaniamo in diretta fino alle 9 del mattino in radio TV canale 67 del digitale terrestre con tanta bella musica.

0: sangue per chiedere scusa. I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su R101. Ma siamo alla distrazione di Paolo
1: no,
0: Dini.
1: Vabbè, quella che ho pagato caro. Notte afosa d'estate di tanti anni fa, l'aria condizionata non era ancora così diffusa, non si dormiva dal caldo, vedo dei lampi in lontananza e prego il temporale laddove di venirmi a trovare, di venire qui
2: per rinfrescare.
0: Un po' di fresco.
1: Che bello, un acquazzone favoloso ha portato fresco, sono finalmente riuscito a dormire. Il mattino dopo salgo in auto e sento Chuck.
2: No!
1: Avevo dimenticato giù i finestrini. Il paese è venuto a funghi nella mia macchina per i mesi successivi. Mamma mia, due settimane per asciugare le imbottiture.
0: È lì. Che sta di Labrador appena uscito dalla
1: tattatura. Vedo Labrador si scuote con la macchina, come fai?
0: Puoi.
1: Mamma mia.
2: Paolo e l'acqua sono due cose elementi che non si devono incontrare mai.
3: Inconciliabili.
2: Mai.
0: Quella piccola distrazione che vi ha portato a una serie di sbattimenti infiniti. Raccontatecela al 331 8090 101.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni del centro-sud, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord, con rovesci e temporali nel corso del giorno su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del settentrione, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette, Ironic, con l'iconico video in cui quattro Alanis Morissette ballano e cantano in macchina il karaoke di questa canzone. Il problema è che poi ti distrai mentre stai guidando in macchina. Sì, piccole distrazioni che portano a grandi sbattimenti. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore. Ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi. L'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
0: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Se cerchi il risultato positivo, sì. Mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
0: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri, lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
0: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo, se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
0: A dimostrazione, ragazzi, ho qui il nuovo bancomat.
2: Ce l'ha.
3: Bene, prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Il PUC l'ho lasciato lì sulla scrivania, ma quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: Sì, a voglia.
0: E quando non c'erano i navigatori, quanti, provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
0: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
0: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
0: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
0: Successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo.
3: Ricky,
2: ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.
2: Non è vero.
3: Vai tu a capire come.
2: Non è vero, no, non lo so poi.
4: Zitti, a proposito di viaggio di nozze.
3: Ah, eccola lì, mica ci ha invitato alle nozze lei, eh.
0: One Kiss, però, è il titolo della canzone di Calvin Harris e Dua Lipa. Il primo bacio qui su R101.

0: Kiss, Calvin Harris e Dua Lipa, che il primo bacio dopo le nozze l'ho appena dato in quei di Palermo. Se ne è parlato tanto delle nozze. Domenica sono ripartiti tutti.
1: Tutti, via.
0: E pare che Dua Lipa e Callum Turner faranno due bei regali alla regione siciliana, a Palermo in realtà.
2: Un carretto.
0: No, non si sa bene, pare tantissimi libri per un bel progetto di lettura. Dai. E cultura bene. Per la città di Palermo.
1: Ed è su Iva la Lipa.
2: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternative come possibile ripiego
1: le app di scontri,
2: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri.
0: Ecco.
2: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
0: trovato l'amore.
2: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
2: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
2: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio ad aspettarvi tutti.
3: È vero, hai
1: quelli
3: ragione.
1: Del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
0: ci
1: del libro.
0: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Lì, capito? Io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
2: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
0: il
2: del
0: nemico.
2: Tuo nemico,
0: certo.
2: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
2: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
2: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
0: Ti capita, sì. Vero Jenny?
4: Assolutamente.
2: Allora,
0: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
2: No.
5: Come sarà andato a finire? Io so. Aria da Cagliari, ciao.
2: No.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
2: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
0: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
2: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
2: Sì.
3: Com'è?
0: Ohio.
1: Ho sbagliato.
0: Oh, mannaggia.
2: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
0: Bene. Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura.
2: Della cultura.
1: Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
0: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
0: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.
0: Jenny, rimani con noi, stai qui, è Wiwa.
6: La banda di R101. Yeah, yeah, yeah.

Ossessione alle 7.43 su R101. E se avete anche voi una canzone che vi fa stare bene, per forza un'ossessione, ma che volete ascoltare con noi, 331 80 90

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina Deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: bella canzone che vi farebbe stare bene in questo mercoledì 10 giugno. Iniziate già a pensare a qual è la canzone che vi fa stare bene dal 21 giugno in poi. Perché ci saranno le canzoni che ti fanno stare bene dedicate all'estate. Ne abbiamo tutta una serie sul nostro sito. Se volete andare già a sbirciare su r101.it, faremo la canzone che ti fa stare bene estiva.
1: La canzone che ti fa stare bene in infradito.
2: Salve, esatto. Sono Ciccio da Modena. Vorrei sentire Con pinne, fucile di occhiali, perché mi ricorda il gelato che mi colava sulla spiaggia.
1: Mi piace.
0: Che estate ti ricordava anche tutti quei bei racconti. Vogliamo sentire.
1: Quindi dai, ripeti, da quando sta cosa? Dal 21 giugno.
0: Da
1: quando arriva l'estate, insomma.
0: Esatto.
2: Equinozio.
3: Solstizio. Quando c'è l'estate,
0: da oggi, ragazzi, da oggi al 331 80 90 101 si possono richiedere le canzoni estive.
2: Abbiamo fatto la svelta.
1: Bello, l'orzaiolo dell'estate.
0: Sentiamo intanto cosa è già arrivato.
4: Ciao R101, oggi vorrei veramente ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini. Grazie mille, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te,
3: Gianna.
5: Sì, ma mi dà fastidio che mentre io tengo una canzone c'è gente sotto e mi parla. Lasciate cantare.
3: Non parliamo.
0: Esatto. Tutta tua.

0: Fate romanza, Gianna Nannini ci è passata a trovare qui alla banda di R101, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora, Gianna.
1: Mi è piaciuta questa canzone?
2: Sì, io l'ho cantata fuori onda, hai sentito?
1: Sì, sì, l'ho cantata distrutta praticamente.
2: Vabbè, però, non dica così, scusa.
1: Era l'inizio del Tortorella Challenge il tuo,
2: no,
1: oppure?
2: No,
0: quello
2: no.
0: C'è tempo.
1: Sarebbe testata per
0: Tortorella Challenge. Tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
3: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
3: Ce li abbiamo.
4: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
3: Giacomo,
2: oh, ciao, Giacomino. Ciao,
5: caro Giacomino.
3: Che classe hai fatto, Giacomo?
4: Come, scusa?
3: Che classe hai fatto? Hai finito?
4: Ho fatto 10 anni in uno.
3: Ah, che bravo.
4: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
3: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
3: Bello,
0: no.
3: Senti.
4: Che
3: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
4: Non credo di avere sotto il 9 e mezza.
3: Mamma mia. 9 e mezza.
0: Non sfidarlo, perché questo.
3: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
4: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
3: Sì. Bravo.
4: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
3: Cherosene.
0: A cosa?
4: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, li facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
2: Ma scusi,
4: i genitori zitti.
0: Muti.
5: Sì,
0: muti.
5: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
3: Io
5: la studiano,
3: no, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
4: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
2: Voi al professore. È bella
4: quando,
2: questa cosa.
4: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
5: No.
4: Donato!
0: Sai che nella voce sembra un po'.
5: Ecco di chi è figlio.
2: Mi ricordava qualcuno.
3: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
3: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
5: È bella guida lui, tra l'altro.
3: Certo.
4: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
5: 7 lauree, 11 master.
4: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
3: Ma chi sei,
4: sempre
3: Maradona,
4: in mezzo.
3: Parlite in terza persona.
5: Per noi
0: e i suoi compagni
5: dei bambini eruditi.
4: Okay. Per noi, circo dei bambini eruditi, c'è 3 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
5: È lui che manda al centro estivo i genitori. Bello.
0: Per i bambini eruditi arriva un quarto d'ora di paura e terrore, perché c'è la sfida alla battuta più brutta del

0: Runway alle 7:59, Lady Gaga, Deci su R101. Ma chi, cioè, chi vuole scappare via proprio?
1: Sì, sì.
0: Davvero?
1: Perché noi dallo studio.
2: Spegnete immediatamente quei sorrisi. Basta allegria, è il momento del Tortorella Challenge.
0: Speriamo.
2: La sfida, la battuta più brutta del giorno. E allora diamo subito a Chiara la possibilità di esprimersi.
0: Ho amici che andranno quest'estate a vedere il Machu Picchu. Gli ho detto, ma Perù.
3: Mamma mia, ragazzi. Ma questa è forse vinci.
0: Grazie, Ricky. Dai, è abbastanza brutta questa, sì.
3: Sì.
2: Vabbè, allora, sì, 331-80-90-101. Sto ancora pensandoci. Dopo la redazione, c'è il Tortorella Challenge.
0: Tocca a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti, così Teheran, dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere: la nostra azione conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata, avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tre gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda, giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del

0: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
1: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Bergamo, provenendo da Milano in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico anche sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code sempre per traffico tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 127 settentrionale sarda si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci La Erru e Martis. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Tutto pronto per il Tortorella Challenge, ragazzi. Giro di boa della settimana anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Il mercoledì è ancora più simpatico,
1: sì,
0: secondo
1: certo,
0: me.
1: Ed è per questo challenge. Che arrivano in tanti a dare la propria definizione di simpatia relativamente al challenge. Sentiamo chi ha detto cosa.
2: Come il primo giorno di scuola.
3: Così. Ah, simpatico come?
1: Sì, ma goditi l'ultimo invece di già pensare a ottobre, a settembre.
3: Sembra una pietra di paragone.
1: Sì, è simpatico come il primo giorno di scuola, certo. Vuol dire che è ancora peggio.
3: Esatto.
1: Lo immagini all'ultimo. Va bene. Ma allora, ripeti quello che. Dai.
0: Prima voglio una bella sigla.
1: Prima anche la sigla.
0: Sì, va impreziosito questo momento.
3: Bene, due senti. Addirittura, leggo.
0: Abbiamo sentito Gianna Nannini, tra l'altro, è di nuovo qui con noi, sarà giudice di gara. Ma due amici hanno deciso di fare un duetto.
1: Addirittura.
0: Sulle note che abbiamo appena sentito di Fotoromanza, i Gianni Nannini.
4: Ah, questo challenge non sa da fare. È una purga che intasa il vater.
1: Sì, vabbè.
4: Questo challenge è un dramma sottile.
0: Sì.
4: Per l'Italia è una vera tortura.
1: Ciao, ciao, ciao Gianni Nannini.
3: I Nannini.
1: Mamma mia. Che fatica. Adesso possiamo toglierci l'altro dente?
0: Eh sì, ve l'ho detto, sono contentissima, ragazzi. I miei amici andranno a vedere il Machu Picchu. Ho detto a Perù.
1: A Perù, Machu Picchu.
5: A Perù.
6: Ezzi.
1: Sì.
0: Ah, i bimbi eruditi.
6: Allora, io sono di nuovo Giacomo.
1: Sì. Giacomo, ciao.
6: E poi abbiamo il mio carissimo amico, compagno di banco. Con lui facciamo anche le serali. Facciamo
1: le
6: quattro, ore in più il giorno di studi.
7: Sì. No, ma noi insegniamo le serali.
0: Ah, ok. Quindi la mattina a scuola,
7: certo.
0: La sera già.
7: Ovvio.
0: Che ci fate qua in tutto ciò?
6: Lui è
0: avevamo schedulato la Gianna Nannini.
1: Anton Giacomo.
6: Io Giacomo, lui è Anton Giacomo.
1: Sì. Lui tu Giacomo e lui è Anton Giacomo.
3: La mamma di Anton Giacomo ha risolto con la candidosi poi?
7: Non ancora. Stiamo cercando ancora il metodo.
3: Vabbè.
7: Adatto.
3: Chiedevo per, così, per cortesia.
7: Come fa a saperlo?
1: No, digli che non è. Stanno cercando il paziente zero. Ma non si può.
6: Io l'ho così e Anton Giacomo all'F.
7: C'ho la F di 10 notte.
0: Saranno i bimbi eruditi a giudicare i challengeri di oggi per vincere la Coppa della Vida.
1: Ma non c'è un santuario a Erode che voglio andare a esprimere un ex voto.
0: Provate a fare peggio di così per conquistare questi due studentelli così simpatici.
1: Certo.
0: Tra poco Tortorella Challenge, prima Ricky Martin.

0: Matata, Ricky Martin.
1: Bravo.
2: Hola, Ricky.
1: Ti piace, ti piace proprio la Puglia quando canti a Zapponeta, Zapponeta. Giusto?
3: Sì.
1: È così.
2: Estás listo?
1: Estás listo?
3: Non lo so, ragazzi, non lo parlo.
1: Ti parla in
2: la vera voce di Ricky Martin è questa?
3: Su questo io. Oh, che io faccio la comparsa di Ricky Martin.
2: Ah, era un'altra figura.
1: Quando lui scompare, Ricky compari tu.
2: Anche qua si fanno delle gran controfigure di Tolla.
1: Sì.
2: Che parte il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: lo so.
1: Ma non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
4: Perché?
2: A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
3: Immagino.
6: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Ma non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
7: Ristortorella Challenge.
2: Prego.
7: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
7: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
8: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
6: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
9: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
9: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi Anchiarit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
9: Come queste battute? Chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
6: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
6: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come
3: sì,
6: mai?
3: Ma tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
6: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, è greggi ma essere cospicui i genitori?
2: Sì. Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui, quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
2: Sì. Ora, numerosi.
4: Non ti approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. Per questo diciamo... The winner is!
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele!
2: Happy birthday a Ele!
6: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
6: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
6: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicolo,
5: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
6: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri
3: Prego,
4: amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
6: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì? Non mi ricordo.
6: Mi faccio vedere col cu.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
9: Mamma, sulla Callidoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: parlando di piccole distrazioni.
6: Una donna ilare, ilare.
4: Se vedeste la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla banda.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E che regalo, ragazzi, oggi pesa proprio perché sono... è una roba meravigliosa.
2: Mamma mia, che bella.
1: Cesare Cremonini, l'album dal vivo. No, stavo dicendo, è un doppio album, ma credo che sia album tutte i libretti, le spiegazioni, le canzoni, i testi, proprio da spizzarselo tutto alla
3: grande. Le istruzioni del montaggio.
2: Un Cremonini gonfiabile c'è anche dentro, probabilmente.
1: Io.
2: E vuoi dirmi che sta cosa la regaliamo? Topo Polo regaliamo?
1: Sì, Live 25, l'album dal vivo di Cesare Cremonini, che è in tour in questi giorni. Cesare,
4: c'è anche a regalo un'ampollina con l'aria di Bologna.
5: C'è anche una mignon di Grey Goose.
2: Addirittura.
4: Attenzione. La marmellata numero 25.
3: Aspetta, è una Vespa 50.
2: Ma cos'è? È il pacco da giù. Non è l'album di
1: come
2: Cremonini.
1: Si fa a vincere l'album,
5: già,
1: Cesare?
5: Come si fa?
4: Dovete dire una cosa, mandare un messaggio con dire. E dovete dire
1: WhatsApp,
4: voglio il regalo.
1: No, non voglio il regalo.
2: No. Dobbiamo essere
4: precisi. Dammi il regalo.
2: Devi gridare, devi mandare un WhatsApp audio al 331 80 90 101, urlando R101, dammi il regalo.
4: Giusto,
2: non è così difficile, dai.
4: Il poeta che sei un poeta.
2: Poeta.
1: Doppio album, ragazzi. Ho appena controllato, ce ne sono ben due. Allora, R101, dammi il regalo, quello che dovete fare più velocemente possibile al 331 80 90 101, per provare anche dopo insieme a noi a vincere i gadget di R101.
2: Wow, e arrivano, perché tanti amici che li ricevono poi ci ringraziano, ci fanno sapere: è arrivato il pacco, c'è la cassa Bluetooth, c'è il disco che ho vinto. È bella soddisfazione.
1: Inutile
2: anche questa.
1: Che lo guardi così, Cristiano, ti sto già vedendo con...
2: Stai pensando di fargli trovare due CD registrati al posto del vinile.
1: Bambini eruditi, se siete ancora con noi, fate suonare la campanella.
6: Sì.
1: Pronti?
6: Pronti, partenza. Proviamo.
5: Ancora qua siete.
6: Per forza. E allora via, dai!
5: Vai!
6: Dai,
4: dammi il regalo, forza, dammi il regalo, zitti!
7: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche, se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture?
15: Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
18: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
23: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
24: Ah no, io riparto con Boscolo.
25: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
26: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
27: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quanti messaggi arrivano per darmi il regalo?
1: Tanti.
0: Ragazzi, 331 80 90 101, state facendo impazzire
1: un mondo di gente.
0: Un mondo di gente.
1: Cesare,
0: ragazzi,
1: sei pronto per stasera all'ippodromo?
0: Sono pronto all'ippodromo.
2: Dove corre? Prima corsa, quinta corsa.
3: King, Soldatino e D'Artagnan.
2: D'Artagnan, bravo.
3: Mi raccomando,
2: bravo,
3: eh.
2: Bravo.
1: Ma dove è tutta questa gente? Hai detto pieno di gente che vuole il
0: sentire,
1: regalo.
0: Dai,
1: dove sono?
4: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
4: Ehi,
2: ba, tutte donne, tutte donne,
5: c'è
2: quasi.
5: Anche chi scrive un messaggio di testo e dice: ciao, ho vinto sicuramente, quindi chiamatemi a questo numero che il cellulare non prende.
1: Ha deciso, sì. Lo scopriamo subito nel dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
1: Il doppio album di Cesare Cremonini, chi l'ha vinto? Forse lei?
7: R101, dammi il regalo!
1: No, ma per pochissimo, forse magari lui!
8: R101, dammi il regalo!
5: No, bello, no. Simpatico però.
1: Era la più veloce, è stata Sonia di Pavia, buongiorno!
7: R101, dammi il regalo!
1: Questa è la voce squillante di ciao. Sonia, ciao!
3: Quella.
9: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti!
3: Ciao, buongiorno!
1: Sei carica, questo lo sentiamo!
9: Sono carichissima, sì!
1: Hai già vinto l'album di Cesare Cremonini con il live e adesso rischi di vincere anche i gadget della radio.
5: Esatto.
9: Speriamo.
5: Sonia, perché Chiara ha davanti a sé una tastiera, una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16, sotto uno soltanto di questi si nasconde questo bel effetto vittoria. E tu, Sonia cara, hai tre possibilità per azzeccarla. Sentiamo un po'.
9: Ci proviamo.
5: Dai.
9: Proviamo. Allora, vado con il 13.
1: Numero 13. Poi?
9: Sì.
2: Tu, Kenny il guerriero.
5: No.
2: Bella sigla. Ma...
5: bella sigla, però. La nostra sigla? Amica voleva i gadget e la cassa Bluetooth.
1: Però, cioè, è uscita la sigla di Kenny il guerriero, tornata in auge tra l'altro in questi giorni, perché
5: i Metallica l'hanno
1: suonata live a Bologna, tra l'altro proprio la città natale di Cesare Cremonini, durante il
3: Kenny il guerriero
1: ultimo live.
5: Sì, ha fatto
1: in
5: il dance.
1: Italiano, perfetto, sì. È bellissimo il video, se non l'avete visto. Vabbè. Sonia, vallo a vedere.
2: Tutto questo, Sonia, non hai vinto. Ma per adesso.
1: Ancora due possibilità.
9: Allora, andiamo con il numero 6.
1: Numero 6.
2: Sta dopo il 5.
0: Sei stata nominata, Sonia.
5: Adesso per mezz'ora dobbiamo vedere uno che dorme. No.
1: La sigla del Grande Fratello.
9: Mamma, aiuto.
5: Una sola, uno su. Se prenditi qualche secondo in più se lo ritieni. Però concentra.
9: Allora, proviamo con il numero 5.
1: Numero 5.
10: Chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana? È l'amica mia.
5: Ho capito, ma te l'ho detto che Cirilli porta fortuna.
2: Non è andato.
9: Scusa,
0: Sonia.
1: Chi è Sonia?
0: Sonia.
2: Sì, c'è Cesare che ti vuole parlare.
0: Sono Cesare.
9: Sì, ciao.
0: Senti,
9: Cesare, dimmi tutto.
0: Qual è il doppio di 5?
9: Cosa? Aspetta, che sento male. Puoi ripetere per cortesia?
0: Qual è il doppio di 5? Il doppio di 5.
1: Noi lo chiediamo ai bambini eruditi.
9: Proviamo a fare 10?
5: Dai,
0: l'ha detto,
3: ma così andiamo avanti. Proviamo,
5: vediamo un pochino. Dai,
1: numero 10.
2: Perché... dai, però.
0: Incredibile come queste cose avvengono così.
2: Incredibile, brava.
0: Santa poesia.
2: Come hai fatto?
9: Davvero?
2: Ma che fortunata che sei.
5: Ma sei un fenomeno in matematica.
9: Fortunatissima, visto. Ecco perché faccio la ragioniera.
2: Ecco.
3: Volevo darti un aiutino col catechismo. Quanti sono i comandamenti? Invece mi ha bruciato Cesare con la risposta.
0: Sonia, vabbè. Sonia, di la verità. Sì. Hai chiesto a ChatGPT qual è il doppio di 5.
9: Anche, beh, anche
1: il doppio album di Cesare. L'hai vinto, live 25.
9: Grazie ragazzi.
1: E
9: grazie.
1: Quindi anche tutti i gadget di R101, compresa la nostra nuova cassa Bluetooth.
9: Perfetto, sarà contentissimo mio marito allora, perché lui viaggia con la cassa Bluetooth nei suoi mille allenamenti. Perfetto.
5: Bene, bravo. Come si chiama lui?
9: Davide,
5: ciao Sonia, salutaci Davide.
9: Grazie.
5: E
9: grazie
5: arriveranno a presto a casa tua i nostri premi.
3: Bene.
9: Grazie, un abbraccione, grazie mille ragazzi, siete fortissimi.
3: Grazie.
9: Vi ascolto tutte le mattine.
3: Grande. E di manica larga aggiungerei. Va bene.
1: C'è
3: grazie.
1: L'ultima clausola, riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: R101, dammi il regalo.
1: È tutto tuo, grande Sonia.
9: Grazie ragazzi, grazie mille, ciao a tutti. Ciao.

Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets su R101 alle 8:42. La prossima è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo anche di sentire i vostri desideri estivi. La canzone estiva che vi fa stare bene, qual è? Raccontatecela e raccontateci l'estate in cui vi riporta al 331 80 90.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Wow! Ci siamo? Detto fatto, le avete richieste una alla volta, una ogni ora, ve le ritroverete in diretta su R101. Sono le canzoni che vi fanno stare bene.
12: Sentiamo un pochino cosa ha chiesto e chi ha chiesto cosa.
13: Ciao a tutti ragazzi, allora per la canzone che ci fa star bene stamattina proporrei Propaganda con Duel.
14: Pensavo ci fosse
11: dove ci porta?
14: Diego Bianchi,
12: no,
14: Propaganda,
12: no,
14: Zoro.
12: No, Claudia Brücken, Frau Brücken. È proprio lei, mamma mia quanto mi piacevano.
11: Propaganda su

0: stare bene e questa canzone ci fa stare proprio bene.
1: Oh, io non me la toglierei più dalla testa,
0: La considero una vera hit parade. Propaganda. Duel, la canzone che ti fa stare bene alle 8:52 qui su R101.
2: Hai capito la Cassazione? Hai capito la Cassazione?
1: Si è incassata la Cassazione.
2: No, cioè, amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
3: Morivamo dalla voglia di saperlo.
2: C'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
3: Sì.
2: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là,
0: ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu, poi
3: tocca i suoi sentimenti.
2: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, questo sia ben chiaro.
3: Sì.
2: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
1: Cos'è? Chi è questo?
2: Che arriva Super Chuck.
0: La notizia del secolo.
1: Quindi bevi meglio, vivi meglio.
2: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
1: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
2: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
0: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
2: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata fra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
2: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
1: Però
2: tu
1: c'aveva 40 pillole di gastroprotettore. Poi
2: no,
0: non mi è mai partito il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
2: Col
0: cacciavite e la forbice che tira su
2: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
0: le pinze,
2: con mamma mia, oppure la sciabolata,
0: un buco per una cannuccia,
2: sai, la sciabolata su una bordolese.
1: Alla Piccinini.
2: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
3: No,
2: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
1: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
2: No.
1: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato tutto.
2: Che bello!
1: Soffitto con rosso pompeiano.
2: È diventata la Cappella Sistina.
1: Facciamo per l'angolo.
0: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
1: È vero.
2: No, non era il coperchio. Ho dato roba dappertutto.
1: Ho dimenticato lo sportellino.
2: Capita
0: che c'è la gente del Procediamo che scalpita. Quindi un ultimo pezzo con la banda di R101 e poi arriva Fernando Proce dopo Saif.

0: questa mattinata? Eh?
1: Regi!
0: No!
1: No! Ogni volta ti scambio!
0: No, sono il piccolo bambino Udito.
1: Hai cambiato tre personaggi nel giro di sei secondi.
0: Dai, dov'è Anton Giacomo? Anton Giacomo?
2: Eccomi! Ci sono! E devo dire, vai con la sigla che mi stanno tirando le reti!
0: Ma perché? Ma perché?
1: Bravo! Tutti suona la campanella e toccherai, ragazzi, del Procediamo, mentre noi vi diamo appuntamento a domani mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao amici,
1: Cristiano Militello,
3: arrivederci,
1: Leonardo Fiaschi, ovvero i bambini eruditi, ovvero Cesare Cremonini, tutti sì, i nostri ospiti.
0: Grazie, domani. Ciao,
1: vi ci anticiperò di un paio d'orette dalle 5 con i più svegli d'Italia.
4: Vi aspetto, ciao, domani.
1: A domani con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, con Matteo Torre in produzione. Un bacione a tutti voi, buon mercoledì, buon giro di boa della settimana. Ci sentiamo domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce dell'Iran e le pressioni statunitensi. Tel Aviv ha preso di mira soprattutto la città di Tiro, dove nelle ultime 24 ore si contano decine di morti. La missione UNIFIL aiuta i civili a evacuare. Strage a Johannesburg in Sudafrica, dove ieri sera uomini armati hanno aperto il fuoco in un insediamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città. Almeno 12 morti e 9 feriti. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici, l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024, è stato subito liberato. Scacco alla banda del Buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di 2 rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dicevo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Napoli per lavori, rallentamenti tra Basso Lodigiano e il bivio dell'Autosole, inizio con Planare Piacenza. Sempre per cantieri, code anche tra il nodo della 1 a Cerra Fragola e il bivio per la 16. Lungo la 4 viaggiando verso Trieste, code in uscita ad Almine per traffico intenso. Sulla 7 in direzione di Genova, rallentamenti tra Genova e Bolzano.
5: Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione

0: Bologna-Casalecchio per un veicolo in panne. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, code per un incidente prima dello svincolo Polla verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Con calma, vai, stanno aprendo.
1: Non spingete.
2: Dai, io Fernando, nonostante che mi hanno sfrattato, io riesco sempre a seguirti, perché non ti abbandonerò mai.
0: Va bene, d'accordo, state calmi che... Mamma mia.

0: Vogliamo cominciare, Milano?
1: Ragazzi, buongiorno. Anche stamattina stavo partendo con procediamo. Invece anche stamattina sono le 9.05 e non c'è la sigla.
0: Anche 9.05. Sono le 9:15. Ci siamo fumati il primo quarto d'ora. Procediamo. Fernando Proce in diretta. E un quarto d'ora è andato. Dai, dai, dai, dai.

0: Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, mercoledì mattina c'è Proce al Mare, c'è un bel gruppetto lì folto che trasmette tanta energia. Vedo le donne particolarmente cariche. Non siete sbracciate come ieri, scolate? Allora io mi sono vestito un attimo così estivo, invece vi vedo belli tornati in autunno, perché è nuvolo Milano. Buongiorno caporedattore.
2: Sì. Buongiorno, è nuvoloso Fernando. Milano. Sì, è nuvoloso, sì. Oggi, ma al nord sono attesi forti temporali oggi.
0: Ah, bene, bene. Qua invece si attendono i primi temporali autunnali, perché ormai l'estate ci ha rotto le scatole.
2: È andata.
0: 15 giorni che ci sono 30 gradi, basta. A proposito di mare, comunque devo dire, come dire, a suggellare quelli che sono i risultati di ogni anno, che vedono questo lembo di terra che la Puglia godere del mare più bello, perché c'è poco da fare. Mi dispiace, Sardegna! Liguria! Ce n'è? Ho scoperto un posto bellissimo ieri per voi. Con 33 gradi, 34 gradi, ho detto vado a vedere con le mie mani com'è sto mare. Bellissimo, a poco distante anche dagli studi da dove vi trasmetto, no? Senza andare, che ne so, Porto Cesareo, che è un pochino distante da qui. Salutiamo. Salutate gli amici,
1: ciao,
0: di Porto Cesareo.
1: Ciao ragazzi, ciao le dune. Insomma,
0: mare, Aldo, mare bellissimo, altro quello dove vai te. Adesso non per dire, adesso per fare la guerra dei mari subito in apertura.
2: Sicuramente.
0: Però
2: e dov'è questa località?
0: Muoviti. Si chiama
1: Mille una notte Salento.
0: No, chi Salento, è quella mia struttura. No. Si chiama aspetta, te lo dico, è comunque Gallipoli, area di Gallipoli.
1: Ma la stai comprando per noi?
0: No, ma è una
2: cosa che ti è rimasta impressa questa località.
0: Padula Bianca. Allora, siete animate da buoni propositi stamattina?
1: Sì.
0: Apriamo subito la borsa. Ieri apprensione nel corso del pomeriggio, insomma, preoccupati gli investitori, ma preoccupati in generale l'opinione pubblica, perché si passa da accordi a di nuovo scontri. Ieri pomeriggio preso di mira, abbattuto, anzi una Apache, detta così sembra di tornare alla guerra americana.
2: Cowboy.
0: Voi eravate con gli Apache? Chi di Apache ferisce, di Apache perisce. Voi eravate per gli indiani? No, le femminucce per chi erano? Per gli indiani o per...
2: Le femminucce per i cowboy, mi sa.
0: Per i cowboy, noi eravamo
1: noi
0: per gli indiani.
1: Io per gli indiani. E anch'io indiana. No.
0: Toro seduto, nuovo labbia, si vede quello originale. Sei di origine indiana, ti manca la penna. Comunque la Apache è questo modello di elicottero, no? Abbattuto da
2: ultra tecnologico, abbattuto dagli iraniani, e quindi nella notte la rappresaglia americana. Trump ha dato indicazione di dare un colpo forte ed è partita una serie di raid che hanno colpito diverse postazioni militari iraniane, e quindi è arrivato questo attacco a sorpresa dopo che ieri Trump aveva annunciato per la 38esima volta
0: ieri abbiamo fatto i conti, è stata la CNN a fare i conti, che noi in 100 giorni di guerra ha detto 37 volte abbiamo raggiunto l'accordo, ieri la 38esima. Questo ha provocato un pochino di marasma nelle borse. Ieri nel pomeriggio il Nasdaq perdeva il 5%, poi è rientrato un po' tutto. Apriamo stamattina le borse e poi andiamo, figlioli.
2: Le borse oggi questa mattina sono positive, Piazza Affari più 0,54%.
0: Bene, bene, allora salutiamo anche i nostri, chi lavora per la TV, figlioli.

0: Fernando, ma da quando è che avete aperto questo manicomio? Boh, io mi offro come ospite.
1: Buongiorno Proce, buongiorno a tutti. Buongiorno, come ti invidio, Proce, che sei al sole. Qui in provincia di Brescia c'è nuvoloso, in Val Camonica grandinato, più bello di così non so.
2: Ciao Fernando, fatti dire buongiorno, dalla buongiorno, buongiorno. Il bellissimo concerto di Eros.
3: Non è stupendo, ma emozionante. Non è arrivata
4: ancora. Le ragazze Ricco. Non sono arrivate ancora stamattina.
5: No, no, no, bota.
4: Sì, non avete fatto coro, non avete fatto niente, né un saluto. Pubblico, come pubblico. Tra l'altro tu lavori più o meno come un'impiegata ormai. Quante ore fai? 3, 2, 5?
3: 5 ore. Insomma,
4: ne fai un'altra pomeriggio, 6 ore e 40 e sei ti
3: sì, come se lavorassi alle poste.
4: Come la accatastiamo? B1 la Sabrina. Regina, dai una botta che oggi è il compleanno del CT della tua nazionale, dai!
5: Ancelate, ancelate, botta.
4: C'era un'onda CB4 degli anni 80.
3: Auguri grandissimi.
5: Grande!
4: È il compleanno di Carletto Ancelotti, sì. Nazionale e la squadra per la quale ti fare allora? Perché domani comincia il mondiale.
6: Ma io direi di sì, potrebbe essere una buona squadra da tifare.
5: Sì, ragazzi.
4: Aldo, oggi dobbiamo prendere il ritmo di Aldo, ragazze, perché è la giornata mondiale del parlare lentamente, senza accavallamenti, ok? Per cui se dovete rivolgervi ai vostri colleghi, fatelo con un'adeguata respirazione irregolare e con molta calma.
7: Non
4: d'accordo?
7: Vi accavallate.
4: Esatto. Pigiate. Pigiate il tasto 1 se desiderate un test psicattitudinale. Pigiate il tasto 2 se volete un happy bidet. Pigiate il tasto 3 se volete la canzone in live di quella là. Se pigiate il tasto 4 se volete una ricerca di Aldo Preda. Ora, Aldo mi dà delle ricerche, fa delle ricerche che hanno una scadenza, che vanno fatte entro un lasso di tempo, capito? Non è che puoi farle prima
3: come le uova.
4: E quindi va fatta esatto le ricerche di Aldo Preda che diventano come le uova e la sigla. Sigla!
8: Le ricerche di Aldo Preda che diventano come le uova.
4: Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ricerca importante questa.
6: Autorevole, direi.
4: Autorevole, diciamo autorevole. E veloci, veloci, Marcello, non cominciare a rosicarmi l'orecchio, veloci. E vabbè, allora, la vita è un attimo. C'è gente, cioè, voglio dire, testa velocità per andare dove? Guarda che andate a sbattere, ho detto la giornata e così parla lentamente. E allora, se siamo di corsa, occupiamoci un secondo della canzone che ti fa stare bene, tirate fuori delle bombe e poi torno con il tempo che merita una ricerca che è fondamentale. Che diamine, adesso ce ne andiamo, vai.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
17: Figurati, me ne trovano un altro.
16: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
17: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
18: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
23: Tutti per Oro Cash.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: inseriscite tu.
1: I'd die 100 times.
0: Senti,
1: you go mamma. Back to her.
0: Senti che spessore, Aldo, è l'anima di Amy Winehouse che si manifesta attraverso Regina. Vai, vai, vai, vai.
1: We only say goodbye with words.
0: Lascia la cappella, lascia la libera.

0: Cane Bar, già sai quello che devi fare.
1: Sabri, datevi 5, no? Datevi qualcosa.
2: Già l'avevamo dato fuori onda.
3: Benvenuto va mercoledì. Bene, canzoni, manifesto d'affetto. Procediamo. R101, canale 67.
2: TV.
1: Mamma, tutti stamattina, dai, che c'ho da
4: mercoledì,
1: fare.
4: 10 giugno 2026, Santa Diana. E ricordate, nella vita ogni tanto provate ad essere simpatici, si apriranno molte porte. Ciao.
1: Sì, ciao. I matti, vabbè che io trasmetto dalla città della follia cosiddetta, Racca, il posto dove ci sono gli studi di R101 del Salento, dei salentuosi, è la città della follia. Ieri ho incontrato un altro matto di qua, che è bravissimo, però fa parte di un gruppo di cabaret malfattori, si chiama. Allora mi ha raccontato una cosa, mi ha detto: ho incontrato una donna che cercava uno forte, un uomo forte ma sensibile. Ho detto: io vado in palestra e scrivo poesie. Cazzata.
2: Beh, un bel binomio.
5: No, sì, eh.
1: È vero, se uno dice io voglio un uomo forte ma
2: poesie
1: sensibile.
2: Poesie di pesi.
1: Bella, io vado in palestra e scrivo poesie mentre in palestra. Poi ieri ero in spiaggia. Poi vedi, dice quello che non c'è tempo. Io devo parlare con la gente. Allora ieri incontro. Sai, c'è questa ondata di indiani adesso che vendono sulle spiagge.
6: Gli Apache.
1: Perché prima erano i marocchini, poi tutti gli africani, i senegalesi. Adesso sono gli indiani che hanno una flemma. Che anche se tu gli dici: guarda, non mi serve. No, ma guarda, ma perché io ho dei diamanti, ma di qua. Ma alla fine sfinito, gli ho detto: vabbè, fammi vedere qualcosa, mi fa vedere un coso d'argento, un braccio, c'è bello questo. Dico: ma costa tanto? Ma sai cosa mi ha detto? Ma ci sarà 120 anni di garanzia.
5: Cazzo, 120
1: anni. Dammelo con 2 anni di garanzia e dammelo a meno. Cioè, voglio dire, brava da matti, riusciamo a fare sta ricerca stamattina prima che sia troppo tardi? Ah, quindi non abbiamo tempo nemmeno adesso. Io non capisco, questa è una lotta contro il tempo.
0: Se le repliche la notte le distruggono, lascia perdere. Almeno attacchi prima la mattina, no?
1: A proposito, le repliche 9:34 sono che ora è adesso di notte? Regina, è facile. È facilissimo.
5: Amici,
1: cominciamo
5: cari.
1: alle 2 di notte e alle 9 di mattina. Se adesso sono le 9:35 di notte, che ore sono?
5: Sarà quel che sarà, amici.
1: Sarà quel che sarà. La canzone che ti fa stare bene è in arrivo, una bomba scelta da voi. Se pensate di averne una bella robusta, un vocale al 331 8090 101.

0: procediamo. Che meraviglia,
1: Fernando. Vieni inoltre, puoi mangiare due tartufelli. Dai, vieni, ti ospito io.
2: L'oltrepò, mi invitano anche in Sicilia, presentissima la Sicilia stamattina, che torna prepotente alla ribalta per via del ponte, indagati, tutta una serie di cose, poi ne parliamo dopo, magari caporedattore, se vuole,
3: va
2: ok?
3: Bene, va bene.
2: Ora andiamo verso una canzone di Fa Stare Bene. Chi erano questi ragazzi? Bella!
4: San Giovanni Clara, e Clara.
2: Bravi, bravi, bravi. Una delle cose belle di quest'estate che vi stiamo suonando qui su R101. Ma adesso verso la canzone che ti fa stare bene, la prima di stamattina. Se volete, 331 80 90 101. Torniamo subito.
0: Procediamo. Volevo lasciare un consiglio per questo weekend. Cosa fare?
5: Io sabato e domenica rimango a casa a ascoltare le lettiche. E procediamo.

0: adesso, amici miei, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili!
0: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
21: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
19: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
21: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
21: Brava, pensiamoci ora con Generali.
22: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
1: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: regina come se fossi pronta ad abbracciare il Papa Leone.
1: Sì.
0: No, visto che ieri il Papa ha abbracciato Bad Bunny.
1: Ah,
0: è giusto, corretto, mirare, noi il 20 giugno lo incontreremo a Sant'Angelo Rodigia. Non sto scherzando, regina.
1: Lo so.
0: Ti devi preparare. Cioè, anche spiritualmente, anche ad abbracciare il signor Leone, capito? Deve essere un momento l'apice della tua carriera
1: della
0: tua vita da artista e da donna, capisci?
1: Sì,
0: va bene, abbiamo la ruota. Cosa dici, Aldo? Scusa?
2: No, non ho proferito parola.
3: Era sbigottito e basta.
0: Era sbigottito.
3: Sbigottito.
0: Voi volete venire a incontrare il Papa? Com'è sta storia che ha abbracciato Bad Bunny? Era programmata, casuale, come?
2: No, è stato un incontro casuale a Barcellona e si sono incontrati, si sono abbracciati perché il Papa sta diventando molto popolare tra i personaggi dello spettacolo, tra i cantanti, tra gli attori di Hollywood in America per la sua opposizione a Trump e quindi...
0: Ma poi aveva fatto anche prima di andare in Spagna, ha detto so che andreste più felicemente ai giovani da Bad Bunny, ma venite anche da me, insomma è stato molto carino. Va bene, la ruota.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno imparagonabili, Cosimo da Catania, ve la do io la bomba stamattina, Giorgi Porci. Dei Toto.
6: Canzone viola.
7: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è Alter Ego delle La Schegia.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno Fernando, buongiorno R101.
0: Buongiorno,
8: la canzone
0: Nico.
8: Che mi farebbe stare bene sarebbe Absolute Beginners del grandissimo e gigantesco David Bowie.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Sunshine Reggae, Laid Back.
6: Canzone bella. Rossa.
11: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene Rise and Fall di Craig David e Sting. Un bacione forte forte a tutti.
12: Canzone fucsia.
13: La canzone che mi farebbe stare bene è I Belong to You di Lenny Kravitz.
6: Canzone gialla.
14: Ciao ragazzi, oggi la canzone che ci farebbe stare bene a tutti secondo me è Life is Life degli Opus.
0: Beh, oh ragazzi, sono belle tutte. Io Lenny Kravitz me lo farei tranquillamente.
1: Ma anche io anch'io tesoro. È la coda
0: comunque
1: lunga.
0: Comunque attenzione, il direttore dello Shuffle, tale Marcello Zara, stamattina, adesso in questo giro della ruota, ha dimenticato di inserire la canzone della ruota, per cui non l'ha inserita, scatta
3: sì,
0: il cartellino rosso, deve abbandonare immediatamente la regia.
3: No,
1: Marcellito, stai qua.
0: Va bene, gira la ruota, gira. Tirami fuori sole di Crenzi. Anche Craig David, va? Ah, ma belle tutte, bravi. Imparagonabili del resto, dove li trovi?
6: Blu. Canzone blu.
8: Buongiorno Fernando, buongiorno R101. La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Absolute Beginners del grandissimo e gigantesco David Bowie.
0: Bella anche questa, bella, la canzone che ti fa stare bene su R101, riprocediamo in radio e sul canale 67
3: TV.

0: insuperabile, David.
1: Guarda, lo stavo per dire, insuperabili scinerrimo, David di Babu di Bu. Bravo, bravo, bravo, bravo. Stavo pensando, Regina, la nostra cantante, la cantante del format che rompe la nicchia, state ascoltando, il Procediamo su R101 e Radio TV, non ha mai, non si è mai cimentata su un David Bowie, no?
2: Potrei fare oggi se lei vuole.
1: Tu dici che i momenti sono maturi, Aldo, cosa gli faresti cantare? Un Let's Dance?
3: Let's Dance non sarebbe male.
1: Heroes?
2: Sì, aspetta.
1: Oppure che ne so, This
3: Life
1: is not Manson. America. Adesso non esagerare, no, This
3: Life
1: is not America.
3: È complicata.
1: Va bene, vedremo, vedremo. Intanto era la canzone che ti va a stare bene. La sorte ha deciso per Absolute Beginners di David Bowie. Tra tante belle, tra un'ora ancora la canzone ti va a stare bene, con una caratteristica che sarà dedicata all'amore. Sarà una canzone d'amore che voi, tu indicherai al 331 80 90 101, agganciandoci una dedica, un pensiero d'amore a qualcuno. Non so, ti è venuta in mente recentemente una nuova fiamma, per dire, una storia dell'anno scorso, dell'estate, che avevi frizzato, che adesso magari con l'arrivo dell'estate ti ritorna. Oppure, che ne so, c'è un amico, un collega che compie gli anni e nutri per questo dell'affetto, dell'amore. Con tanto amore si può fare una dedica a chiunque, liberandoci di tutte ste corazze e lasciandosi andare. Sono stato convincente? E allora mandate un vocale con una bella canzone d'amore al 331 80 90 101.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: procediamo. Non so se ve l'ho detto, ma è arrivata già la comunicazione anche per questo mercoledì 10 di giugno. La frase è sempre la stessa, la puntata anche oggi è da
1: nulla.
0: Jennifer Lopez del Ghetta. Sai che stanno preparando dei cartelloni importanti oltre ai concertoni. Ieri sera tu sei stata a Ramazzotti, che è tornato dopo 30 anni. Com'era il
2: sì,
0: nostro Rama?
2: Strepitoso, in super forma, arrangiamenti meravigliosi, super ospiti, Giorgia, Max Pezzali, Elisa, memorabile.
3: Che bravo.
0: Qual è
3: bravo,
0: il momento che ti ha colpito di più, Selvaggia? Quale?
2: Allora, il momento che mi è piaciuto di più è, a parte l'inizio, perché è stato un pezzo insolito, con Taxi Driver.
0: Quale?
2: Taxi Driver, che è una traccia dell'album In ogni senso, però non è tra le più notissime, okay. Però è stato un bel colpo. E credo che quello più emozionante sia quando canta l'Aurora, con le immagini dietro dei figli di Alicia Keys, la sua primogenita Aurora, e... bellissimo.
0: Bene,
2: hanno pianto
0: bravo,
2: in tanti.
0: Bravo, bravissimo Rama.
3: Bravo.
0: Da parte nostra un abbraccio dopo 30 anni. San Siro immagino pienissimo, no?
2: Sì, stracolmo. Sì. Con tante persone che venivano dall'estero appositamente per il concerto.
0: Bene. Io parlavo di altri cartelloni, altri festival, ma da Lecco a che ne so, ovunque, al Piemonte, anche in Salento, arrivano tutti, da Solomon, tutti i migliori DJ, mentre noi inaugureremo, segnatevi questa data, 24 di luglio, segnatela Aldo per favore,
4: sì,
0: inaugureremo
4: segnata.
0: I nuovi studi di Procediamo in Bulgaria.
2: Yeah, wow!
0: Mi viene da ridere, siete tutti invitati, manteniamo quelli di qua, non si sa per l'evenienza, ma con personaggi importanti, Peggy Gou, poi
3: che bello,
2: li farei benedire dal Papa,
3: ragazzi,
2: ora che lo incontrerai.
0: Adesso, non esageriamo, il Papa non è che lo portiamo dappertutto adesso, vabbè. Cioè, chi è Neja, chi è Corona, sembra per le serate. Basta ora, Daldo, dritti verso l'estate, facendo un po' di conti. Aldo,
4: sì, dobbiamo parlare di vacanze, prima però dobbiamo dire che forti temporali la scorsa notte hanno interessato l'Alto Adige, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, scantinati, garage e quant'altro. Particolarmente colpita la zona di San Vigilio in provincia di Bolzano. Venendo alle vacanze, l'associazione Altro Consumo ha realizzato un'indagine sui costi delle vacanze estive di questo 2026, analizzando 20 destinazioni turistiche tra città d'arte, località di mare, di montagna e delle isole. E i risultati mostrano che una settimana di vacanza per due persone, comprensiva di viaggio, di andata e ritorno, e un soggiorno di 7 notti, costa, secondo Altro Consumo, in media 1.500 euro, con una diminuzione del 5% rispetto allo scorso anno.
0: Scusami, mentre parli di due persone.
4: Alcuni casi hanno aumentato i prezzi. La meta meno cara dell'indagine di Altro Consumo, anche se secondo me questo

0: Mius e Stintino in Sardegna. In questo caso però i prezzi sono spinti verso l'alto anche dal costo dei voli e dei traghetti.
1: Vi risulta imparagonabile? Posso fare anche dei confronti adesso, non è che stiamo lì a fare tutta la puntata, però insomma un interventino possiamo dedicarlo. Vi sembra caro? Vi sembra costoso? Oh, Regina, ti sembra costoso? 1500 euro due persone, tu e il tuo fidanzato in un posto, volo compreso? Al
2: no,
1: mare dicevi, no?
2: No, posso non dire? È caro, ragazzi, sono in due. Vabbè, però
3: se paga lui?
2: È ovvio,
1: tu
2: Sadri.
1: Eccola, se paga lui, madonna mia. No. Come, tu sei sindacalista quando ti va, non sei sindacalista?
3: No, parlavo di Regina, nel caso di Regina. Beh, io divido tutto a metà.
1: Considerando i voli e tutto, non mi sembra esosissimo, no Aldo?
0: Sì, non sempre, sono i, non sempre gli spostamenti prevedono dei voli, insomma, sono località che si possono raggiungere, certo, anche con altri mezzi.
1: A 1500 ci aggiungi il pranzo, la cena, due bottiglie, la roba, la serata, bim bum bam, e arrivi facile a 5.
0: No, no, adesso.
2: Speriamo di no.
1: Dipende il contorno, no? Va bene. Allora, chiusura estiva per il caporedattore. Prego.
4: Grazie Aldo Preda. Oh, oh.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: brava noi.
1: Partita.
0: Alleluia. Alleluia.
1: Al signor Leone, cosa gli dici? Mi vuoi più porno
0: diva? Mi vuoi più suora porno diva?
2: No, mai.
1: Dai, ma rispetto. Ai. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto straordinari e imparagonabili ascoltatori di R101 del Procediamo. Allora, Aldo ha toccato, come sempre, ogni anno, sta roba dei costi delle vacanze. E la tua fonte qual era? Perché c'è qualche contestazione.
3: Un'indagine di altro consumo, sì, su 20 località di vacanze in Italia.
1: Che mi sembra, insomma, molto attendibile. Cosa scrivono, Sabrina? Buongiorno, prossimo.
0: Allora, degli ascoltatori scrivono che ci ascoltano dall'app, li ringraziamo, e che hanno fatto una ricerca sui costi delle vacanze, che in realtà non si ritrovano con quello che ha detto Aldo, perché li trovano con prezzi esorbitanti per una settimana. Infatti hanno rinunciato ad andare in ferie quest'anno.
1: Vabbè, bisogna capire dove, ragazzi, perché se uno vuole 5 stelle lusso, se uno ci sono lidi, qui parlo così perché tocco con mano, che sono accessibilissimi, laddove un ombrellone, una sdraio, una roba che sono 10 euro, 15 euro, ci sono lidi laddove un gazebo, con la bandiera delle cose, costa 500 euro.
3: Certo.
1: Al giorno, solo di entrata, solo di gazebo, frutta, una bottiglia, poi si può mangiare, poi una roba all'altra. Ma cioè, voglio dire, il ventaglio è ampissimo, bisogna fare delle ricerche. Io sinceramente, se posso dire a me, perché ho un'attività anche di questo tipo, di famiglia, mia figlia soprattutto se ne occupa, facciamo dei prezzacci. Cioè, per me sono accessibilissimi. Cioè, per dirti, una settimana in una camera con una piscina, una roba all'altra, costa 450 euro per due persone. In stagione, vedi, media. E beh, è tanto?
3: No, che no, sono, assolutamente.
1: Vieni a pagare le pulizie tu, vieni a cambiarmi la biancheria, vieni a pagare tutto quello che c'è da pagare qua, perché ragazzi, poi c'è cedolare secca, c'è la provvigione di booking, la roba l'altra, già in apertura tu lavori al 50% con altri, poi c'è anche lo Stato che vuole un altro 50 e io ci rimetto il 30 praticamente.
3: Dovresti aumentare i prezzi allora.
1: No, ragazzi, non è un business. No, non li aumenti i prezzi, se no stai chiuso e paghi IMU. Tra l'altro, ti arriva l'IMU. Hai messo i soldi da parte per lunedì, perché lunedì si paga anche l'IMU. Insomma, bisogna fare delle ricerche, fidarsi delle persone. Insomma, non è semplice. Poi, cioè, diciamo, il ventaglio è ampissimo. Ci sono tante località. In Sicilia ci sono tante località. Sono di amici. Saluto Stefano, che tra l'altro mi ha mandato un messaggio adesso. Laddove costano pochissimo. Se tu vai nell'entroterra, anche con 200 euro, cioè adesso non è che uno deve andare, voglio augurargli di andare in dei posti, insomma, non tanto confortevoli, ecco, diciamo in questi termini, però c'è la possibilità di spendere qualunque tipo di cifra. Ci ho detto, ci siamo fumati il tempo per tutto, tra un po' faremo il test psicattitudinale per capire come va questo mercoledì. Adesso Alex Warren.

0: R101 Golden Ticket.
1: Ma così come un'onda da dietro ti arriva il Golden Ticket mentre stiamo parlando di prezzi, di costi di vacanze, facendo dei confronti, ci ritorneremo tra poco, ma adesso si regala, vi mandiamo in posti privilegiati dove, Veletri?
2: Allora vi mandiamo martedì 7 luglio all'Arena di Verona al concerto dei Duran Duran, perché R101 è radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran. Per vincerli dovete mandare un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran.
1: È un gioco di velocità, per cui da questo momento SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più!
20: One, two, three, let's go!
9: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
19: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
20: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
22: R101 Meteo.
23: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni del centro-sud, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord, con rovesci e temporali nel corso del giorno su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del settentrione, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Duran Duran ancora in Italia e ancora una volta siamo legati noi di RC1 e Duran Duran, la radio ufficiale delle loro date. Abbiamo lanciato il numero, il gioco, il Golden Ticket, che è un gioco di velocità per dare la possibilità a qualcuno dei nostri di avere dei posti privilegiati per la data di Verona.
1: No, esattamente, sì. Martedì 7 luglio, martedì Arena di Verona. 7.
0: E allora, chi è stato il più veloce, piccoli?
2: Golden. R101 Golden Ticket.
0: The winner allora, is... Tra centinaia di messaggi, la frase da scrivere R101 Duran Duran, poi ci saranno altri appuntamenti. Il più veloce, adesso ci dobbiamo collegare tra Salento via Milano, come un po' come si chiama? Palmitano, il nostro astronauta.
1: Sì, sì.
0: Esatto. Che è stato convocato per la prossima missione, quindi sarà una roba del genere con qualche ritardo lunare, capisci? Allora, Valerio è a Milano. Valerio, mi senti? Il Salento ti chiama.
3: Ciao Fernando, ti sento forte e chiaro, sono felicissimo.
0: Perfetto.
1: Ottimo.
0: Bene, quindi diciamo la risposta arriva dopo 5 secondi. Non posso scherzare. Come stai Valerio? Come stai?
3: Benissimo, bene? Benissimo. Tutto a posto? Benissimo, fantastico. Bene. Sì, sì, tutto bene.
0: Sono contento. Noi stavamo parlando di vacanze, di costi, eccetera. La tua meta di quest'estate quale sarà e a che costo?
3: Allora, la mia meta sarà Las Palmas de Gran Canaria a un costo abbastanza diciamo fattibile, perché sono in un appartamento e quindi non pago costi altissimi, però siamo in 5 in famiglia, quindi devo per forza aggiustarmi. Comunque Las Palmas non è male, te la consiglio.
0: Senti,
3: anche
0: scusa
3: se
0: sono indiscreto, di quanti soldi parliamo? Così per un paio di una settimana, dai, perché abbiamo preso la settimana con Aldo.
3: Io faccio una settimana mi costa sui 500 euro, però ci lascio la famiglia per un paio di mesi e lì mi impartono circa 3.500 euro.
0: Va bene.
1: Non tanto per questo periodo.
0: Assolutamente no.
3: Non è alta stagione. Agosto, Gran Canaria. Lì è più bello, si va d'inverno, diciamo, ecco.
0: Ah sì, capisci, vabbè, poi tanti parlano di estero, anche poi ne continuiamo a parlare. Valerio, allora ti regalo, e ho molto piacere nel farlo, questi due biglietti per il 7 luglio Arena di Verona per godere di una bella serata con i mitici Duran Duran, e tanti auguri per una bella estate, ok?
3: Grazie Fernando, un saluto a tutti.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao, ciao Valerio. Ciao a te, ciao, Valerio.
3: Ciao,
0: ciao caro, ciao ciao.
2: R101.

0: tanto espresso.
1: E gir da du, gir da da, bella e barese questo. E gir di qua, gir da là, capito? Bella, a bella. Buongiorno dal Salento, dalla Puglia, buongiorno da Milano, dai nostri studi dove ci sono Aldo Preda, Sabrina Bambi, Regina Saraiva, Marcello Hello. Zora che dirige l'orchestra e cane e poi che lavora per la TV. E io sono come un fesso qua in questo studio straordinario, meraviglioso. Ci staremmo in 25.000 qui dentro. Aria fresca, condizionata, ma condizionatori 70esima tripla A, qua, a tutto livello altissimo. Ma mi dispiace per voi vedervi così con lo studio attempato. Questo è come dire, è il cambio del sud che avanza e che si impone, capito? C'è poco da fare, cambiate le cose. Stiamo sulle vacanze, tanta gente intervenuti. Tu hai parlato di questa ricerca di altro consumo che parlava di medie, abbiamo capito più o meno nei 1.500 euro a settimana per due persone, diciamo.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: E parliamo. E la domanda è questa, perché cambia moltissimo, è riferito all'altissima stagione o in questo periodo dell'anno? Perché c'è una bella differenza, perché molti dicono che i traghetti aumentati per la Sardegna, dei posti a sud, e molti preferiscono, tipo come l'ascoltatore che abbiamo sentito prima, le Canarie, o la Grecia tira tanto. Perché comunque ha una proposta, la Spagna anche, però insomma i prezzi siano lì. La ricerca era riferita a quale periodo?
2: La ricerca parla genericamente di vacanze estive, quindi non indica un periodo, penso siano i mesi di luglio e agosto comunque.
1: Perché sto leggendo qua di tutto su Santa Margherita di Savoia, non ci puoi mettere piede, aumentati rispetto all'anno scorso. Hotel 3 stelle, Riccione, 8 giorni 1.500 euro. Proprio questo è centrato dalla ricerca. 8 giorni 1.500 euro, parliamo di pensione completa. 1.500 per 8 giorni, quanto fa? Diviso 8, quanto viene al giorno? Regina, tu che sei velocissima a fare i calcoli, dai. quanto spendo?
3: Dai, fatelo a casa, amici, dai.
1: No, fatelo a casa i conti. Cioè, 1.500 euro, okay, diviso 8 giorni, quanto paga questa coppia al giorno? Semplice.
3: Ah,
1: cioè, ma quando ti pagano le serate riesci a contare i soldi almeno?
3: No, fanno i bonifico con la fattura.
1: Sì, uno
4: la Marina, mio figlio che ha tre bambini, 4.200 euro pensione completa.
3: Wow.
1: Tre bambini, due bambini, immagino sia una famiglia di cinque persone, fai questo conto che è più facile.
0: Quanto tempo è l'alloggio?
1: Parlava di una settimana, mi pare. Una settimana.
2: Sì.
1: Ma poi mi dicono: aspetta, la Sicilia confermano che i prezzi sono dei posti accessibili. Mi dicono di spingersi, di parlare del Salento, che ci sono prezzi bassissimi. Io non voglio esagerare questo Salento, perché non mi dà niente nessuno, voglio dire. Io sono abbastanza spalmato. Portofino, cos'è che mi dicono? Anzi, un abbraccio, Santa Margherita Ligure, Portofino. Beh, sono posti.
0: Beh, cioè, sono posti esclusivi, non
5: ciao,
0: per
5: ragazzi.
0: Tutti.
5: Allora, seconda settimana di luglio, la Maddalena Sardegna in due in appartamento, compreso di volo, siamo esattamente a 900 euro.
0: Poco.
5: Extra c'è da parte, no? Sa poi quello in base a quello che vogliamo fare noi. Ciao.
1: Oh, poi belli, bisogna essere anche bravi a scegliere le vacanze, cioè, capito, a cercare, a fare, a verificare, chiamare, insomma, cercare di trattare. Insomma, non è che si fa mercato, però insomma bisogna avere anche, no, una particolare capacità
2: e bisogna stare attenti a non prendere fregature, specie se si prenota in internet.
1: Vabbè, sì, quello sì, perché magari siete allettati da prezzi particolarmente vantaggiosi.
0: E poi non esistono gli alloggi quando arrivate.
1: È una storia vecchia, lunga, ma ci sono tante persone che fanno onestamente il proprio lavoro e con tante difficoltà. Andiamo, che è tardi!
6: Procediamo!
3: Procediamo! Procediamo.

0: Fernando,
1: momento,
0: anche oggi ci sarà.
1: Ulala, ulala,
0: procediamo, il malcontento passerà.
1: Ale, ho un San Vito Lo Capo se vi interessa, 2 settimane, 3 stelle, in 2 con colazione abbiamo risparmiato 500 euro, vedete, ci sono dei posti, Ortisei, tu l'avevi citato Aldo, non era nel servizio.
2: Come località Ortisei, più cara veniva citata.
1: Più cara, invece mi dicono in 3, la settimana dal 16 al 23 di agosto, centrale, spendono 3.000 euro mezza pensione. No,
3: ma poi dipende dalla struttura, non è la località. Capisci? Solo che fa il prezzo.
1: E poi ragazzi, se volete andare nei posti di elite, costano, è come scegliere una macchina, se è l'utile, cioè, tutto legato, se non uno, se vuole spendere poco, vai a Cornaredo.
4: No, ciao, scusa, Cornaredo, che cazzo.
1: Scherzo, un abbraccio agli amici, ciao, di amici. Cornaredo. Torniamo con la canzone di Fa Stare Bene dedicata all'amore.
5: Alle 9 a mezzogiorno, dai!
6: Fernando Proce in diretta!
7: Proce, procediamo!

0: Viaggio alla scoperta del mondo con noi. Oggi ci porta in Anatolia, terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso. Lasciatevi quindi conquistare da noi panna e pistacchi dell'Anatolia. Un cremoso gelato al pistacchio variegato congelato alla panna avvolto in croccante cioccolato bianco con granella. Scegliete la vostra prossima avventura con noi.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
9: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
21: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
22: Deghi arredare casa?
23: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
24: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
25: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
24: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
0: E te lo porto io!
24: Devi provare!
1: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: tanto, tanto, tanto, tanto amore.
1: Con tanto amore.
0: Allora, preparatevi. Te la dedichiamo a te, questa, a te, imparagonabile ascoltatore. Procediamo, il momento in cui c'è la canzone d'amore che avete scelto, avete indicato al 331 80 90 101, mettendoci anche un pensiero che a volte può essere gioioso, delle volte, Regina, cosa vuoi, anche per l'amore, amore è anche tristezza e sofferenza,
2: così,
0: e solitudine,
2: sì.
0: E tu ne sai qualcosa, insomma, no.
2: sola.
0: Ma dai, che se hai tanto affetto, c'hai la tua amichetta di Sabrina.
3: Ma no, ha detto sola.
0: Sono una sola, certo. Sentiamo i nostri, con tanto
4: buongiorno
0: amore.
4: Imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene, Love, vorrei dedicare Bandiera Gialla a mia nonna che non c'è più da 2 anni e niente, mi ricorda quando da bambino la vedevo ballare allegramente, anche se non sapevo tanto ballare. Un abbraccio a tutti. Ciao Giovanni.
5: Buongiorno, la mia dedica d'amore è per mio figlio Tommaso che oggi compie 21 anni e purtroppo non lo posso abbracciare perché abita all'estero, però gli auguro tanto tanto bene e che lo amo da morire, e volevo dedicare la canzone A modo tuo cantata da Ligabue ed Elisa. Un augurio a tutti quanti, buona giornata.
6: Ciao amici, buongiorno di Radio 101. Vorrei dedicare la canzone a tutta la classe degli amici che ci siamo ritrovati, la rimpatriata, cosiddetta rimpatriata, e vorrei dedicare, era il 38 luglio degli Squallor. Fu la canzone che tutti quanti abbiamo sempre gradito ogni volta che ci riuniamo. Grazie, sono Gianchi da Martinsicuro, provincia di Teramo. Ciao.
7: Per la canzone d'amore che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Little Tony con Un cuore matto, e la dedico a me per aver vinto dopo 27 anni ed essermi dedicata a una persona che mi ha illuso, mi ha forse usata, e io ci sono cascata come una stupida. Ho vinto questa battaglia, l'ho vinta. Lui ha deciso di tornare dalla sua famiglia, va bene, io l'ho accettato. E sono passati parecchi mesi, ma ho sofferto tantissimo perché mi ero illusa, e invece ho vinto questa battaglia. La battaglia dell'amore si vince anche con aiutando se stessi, e io con questo piccolo cuore matto ho vinto, ce l'ho fatta. Quindi vogliamoci più bene, che la vita è una sola.
8: Ciao Proce, ciao ragazze, ciao Aldo, ciao a tutti, sono Lorella, ciao. Vorrei dedicare a Francesco, che oggi saluteremo per sempre, o comunque per quanto tempo ci separerà, Candle in the Wind di Elton John, ci mancherai tanto, buona giornata.

0: Grazie di cuore, meno male che ci siete, Lorella.
1: Grazie, buon c'è viaggio Francesco.
2: C'è commozione in studio, c'è commozione in studio, Regina, dai, coraggio, lo so, piccola, lo so. Perché domani sarà peggio.
1: No, speriamo di non, caro.
2: Te lo assicuro, è garantito. Va bene, dai, era una canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Tante situazioni belle colpiscono inevitabilmente, no? Insomma, quando si parla di sentimenti, e lasciamoli venire fuori questi sentimenti. Lo facciamo anche domani. Domani a quest'ora c'è la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Quindi individuate una canzone d'amore bella e metteteci un vostro pensiero a chi vi fa battere il cuore, chi insomma è importante per voi, con un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Oh, finalmente un po' di punteggiatura per chi legge il programma, per chi si ascolta, si vede in televisione su 67, ma si può ascoltare nella replica di notte, si può leggere dalle 2. Ora tiriamo fuori da questa canzone meravigliosa di Elton John, che fu realizzata per la scomparsa di Lady Di, no?
1: No, sì. Inizialmente per Marilyn Monroe e poi fu utilizzata anche per i funerali di Lady Diana.
3: È vero.
2: Addirittura per, sì, Marilyn Monroe, sei sicura?
1: Sì, infatti la prima frase è addio Norma Jean, che è il nome di battesimo di Marilyn Monroe.
2: Sì, va bene.
1: Proseguo.
2: Allora, tiriamo fuori da... Certo, vai pure.
1: Addio Norma Jean, anche se non ti ho nemmeno conosciuta, avevi il decoro di rimanere te stessa, mentre quelli intorno a te strisciavano fuori allo scoperto per sussurrarti nel cervello. Ti hanno sbattuta sulla ruota di un mulino e ti hanno fatto cambiare nome.
2: Ah! Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene, nel titolo o nel testo, deve avere nome. Deve avere nome, o okay, nome come proprio nome, In the Name of Love, oppure come Giorgio, come Luca, come Cinzia, come Marco, come
1: Manuela.
2: Nome, quello che... Manuela, non mi ha tocco.
1: Lo sapevo.
2: Manuela, bella.
4: Anche sì, Fernando, sì, mandatemi allora. Vera...
2: Cioè, quello che evitatelo se possibile.
1: Vedete con il
2: vocale.
1: Tuo nome Spagna.
2: Cosa hai detto, scusa?
1: Facevo una piccola richiesta a Internos, se possono chiedere con il tuo nome Ivana Spagna.
2: Ah, ok, perché dovete mandare dei vocali, non valgono quelli scritti, per cui anche se noi desideriamo una canzone, lo chiediamo a voi, richiedete,
1: certo,
2: questa. Per cui per me chiedete Piero e Cinzia di Venditti.
1: Okay.
2: 331 80 90 101.
5: Tutti che dicono che bella musica oggi, che belle canzoni oggi. La musica e le canzoni sono uguali in tutte le radio, sono gli speaker che fanno la differenza.

0: Emma, quanta bella gente stamattina, grazie. Allora, state veramente lavorando bene, per modo di dire. State indicando delle canzoni veramente particolari per la prossima che ti farà sapere con un nome dentro al testo o nella... O nel titolo, ma anche il nome, come nome inserito, capito, in qualche testo. Allora, tante, adesso vado da Aldo. Aldo, un attimo indietro sulla storia dei costi delle, sì, vacanze, delle settimane. Parlano di tutto, scrivono di tutto, noleggio dei camper 7 giorni, suggeriscono questo tipo di vacanza che costa poco, 750 euro, se notti in campeggio, Croazia, 80 euro a notte ad agosto in pieno. Poi di tutto, dalla Grecia, eccetera. E molti però sono Trebisacce. Sai dove è Trebisacce, regina?
1: Eh sì, ragazzi, era dove volevo comprare casa.
0: Ecco, vado a comprare in Calabria.
1: Ah, ok.
0: No, quella è Trecase in Salento.
1: Ah, okay.
0: Trebisacce, provincia di Cosenza, li salutiamo. 1300 Ciao. Euro tutto il mese di luglio. Ci sono delle offerte, poi leggo Cattolica, settimana dal 12 al 15 settembre. Ecco, anche quello è il punto, perché il punto è sempre quello. È il periodo,
2: spalmare ora, le vacanze,
0: capito, ora non costano nulla, costa pochissimo, settembre costa pochissimo, luglio così e così, agosto purtroppo, perché la gente che ha degli insediamenti turistici stagionali deve per forza far cassa ad agosto, cioè, altrimenti non ci riesce. Nardò in Puglia, appartamento 1000 euro 13 giorni, sono dei prezzi piuttosto accessibili. Fuerteventura, 12-20 agosto, poi la chiudo, 8 notti, volo 500 euro e 150 l'appartamento a testa, quindi 700 euro. Fuerteventura, un bel posto fuori dall'Italia,
2: certo,
0: però insomma i prezzi sono abbastanza accessibili, dobbiamo insomma lavorarci sopra. Ora, siamo più o meno sui costi stamattina, prego.
2: Sì,
0: Aldo.
2: sì. Parliamo dai costi delle vacanze ai prezzi delle case, alle vendite di case, perché il Consiglio Nazionale del Notariato poco fa ha reso noti i dati sulla compravendita di abitazioni, e nel 2025 il mercato immobiliare italiano risulta in forte crescita, soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti di case sono cresciuti quasi del 7%, a Milano del 6%, del 9% a Torino, a Bologna del 6,5% e a Palermo addirittura del 26%. Gli under 35 rappresentano la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. Palermo, il dato di Palermo e questa anomalia che abbiamo segnalato,

0: tra costo di immobili al sud e al nord è veramente un abisso, veramente un abisso. Però insomma, fa piacere. L'unica città del sud dove c'è questo incremento dei costi?
1: Tra quelle citate da questi dati del Consiglio Nazionale del Notariato, anche a Napoli. A Napoli una crescita del 7%.
0: E la tua Milano continua a crescere. Ma dove volete arrivare? Volete mettere alla pari di Monte Carlo? Sai quanto costa al metro quadro, Regina, una casa a Monte Carlo?
2: No, Carlo, non ho idea.
0: Mediamente, prova a sparare una cifra. Se a Milano, mediamente, che costi abbiamo? Parliamo di centro, Aldo, che costi sono più o meno centro? Sopra i 15.000 ormai.
1: Sì, anche 20.000 ormai.
0: A Monte Carlo, secondo te, un metro quadro quanto costa, Regina?
2: Secondo me parte da 35.000 euro.
0: Sabrina, è corretto secondo te? Metro
3: allora, secondo
0: quadro a Monte
3: me,
0: Carlo.
3: Allora, io avevo letto qualche tempo fa oltre 50.000 euro a metro quadro.
0: 55.000 euro. 55.000 euro. Con 55.000 euro, qua al paese dove sono, ti compri un bel 100 metri quadri con giardino. Esatto, prendi da fare una piccola. Ecco, con un palazzo, ecco, diciamo, di Monte Carlo, puoi lanciare un'opa su Raga e la prendi tutta.
3: No, ma e sfamare un continente di poverini.
0: Questo è il libero mercato, belle, da dove c'è la richiesta, dove aumentano i prezzi. Cosa vuoi fare? Questo è, ed è anche giusto. Insomma, giusto, ci sono delle esagerazioni, delle cose che, di fronte alle quali, come insomma, perdi anche le parole. Cos'è? A questo andiamo, dove devi andare? Devo fare
3: in
0: la
3: vacanza.
0: Chiusura per il caporedattore. Prego, chiusura, cantata!
2: Grazie Aldo Preda.
0: Che chiusura era questa? Mamma mia,
4: lo cediamo anche sul canale 67 del digitale.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: E Bruno Mars che ci canta
1: e procediamo, procediamo.
0: Quando tocca Bruno Mars il concerto, quando saranno le date?
2: Quindi,
0: di Bruno Mars
2: 15 e 16 luglio se non erro.
0: Come sei ferrata, mamma mia, perché lavori per Ticket One?
2: Perché non sono riuscita a prenderli.
0: E tu chiedi a me che io ce li ho falsi di tutti.
2: Ok.
0: Sto scherzando. Spammi tutti perché è mercoledì ed è con noi Cristina di apostrofo
3: Avena.
2: Ciao amore.
0: Buongiorno piccola, come stai?
4: Ma bene, guarda, pensavo di trovarti qui e invece no, non ci sei.
0: Non tornerò mai più, anzi da luglio in Bulgaria.
4: Addirittura, trasmetti
0: senti,
4: da lì.
0: Parlavamo di case, non abbiamo chiesto a Velletti, parlavamo di costi di case che mediamente stanno aumentando un po' ovunque, cioè il mercato immobiliare è abbastanza attivo in Italia, vuoi per gli italiani che comprano che fanno, ma anche per molti acquisti che arrivano dall'estero. Pare che anche Elon Musk voglia comprare a Gallipoli.
4: Bello, bellissimo.
0: Tipo 50 ettari di un terreno per farne uno zoo, ma non so se è una bufala o altro. Velletri, da te quanto costa le case? Non te l'ho chiesto.
2: Sono allora, curioso. Da me a Velletri, intendi?
0: Eh no, a dove? Dove allora?
2: No, perché io abito Belletri. A Milano, quindi pensavo nella mia
0: vabbè,
2: zona.
0: Belletri.
2: Beh, a Velletri no, comunque delle... siamo sui 1500 euro a metro quadro.
0: Ah, ma rispetto a Monte Carlo. Tu hai case a Monte Carlo, Cristina? Sì,
4: no,
0: ce l'avrai una casetta.
4: Ma che,
0: sì. Adesso sei l'unica che dai, senza una casa a Monte Carlo. Dai.
4: Ma davvero, mi piacerebbe, ma non.
5: Neppure la residenza?
4: No. No,
5: mamma mia, né una casa né la residenza.
4: Ma non si possono comprare, sono altissime, costano tantissimo le case.
0: Vabbè, cioè altissime per gli altri, non per te.
4: Sì, certo.
0: Senti, ma la tua dimora dov'è, Cristina? Dai, faccio un'intervista.
4: Io
0: dove
4: sono di
0: tu? Qual è la
4: mia
0: che ritieni la tua
4: la
0: casa?
4: La mia residenza è a Bologna, perché sono bolognese,
0: Bologna.
4: Quindi ho le mie case a Bologna.
0: In centro,
4: e la mia
0: dove
4: residenza...
0: abiti? Dov'è la tua casa? La casa paterna,
4: ho,
0: no?
4: Ho la casa, beh, la casa dei miei è a San Lazzaro in provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, e poi ho una casina anche molto carina in centro, proprio in centro a Bologna, vicino a...
0: Però come ti vedi fra 20 anni, dove ti vedi e con chi?
2: Cioè, partita l'intervista.
4: Quasi mi vedo con te, Fernando, a casa tua a Racale. Che dici, fra
2: a scrocco?
0: Sai che non mi dispiacerebbe aprire una pensioncina con Cristina che fa i tortellini la mattina.
4: Scusa,
0: io vado in campagna e raccolgo le cose. Aldo che sta sulla sedia con la copertina.
4: Sì. No,
2: anche noi ci vediamo lì.
4: E poi Regina e Sabrina.
2: Noi ci vediamo a Racale.
0: Marcello, Aldo con la copertina sulla sedia a dondolo. Te immagini? Così con la copertina a quadri, che immagine. Abbiamo tempo, volevo fare. No, porca miseria, abbiamo tempo. Vuoi dire che oggi non riusciamo a fare nemmeno il test psicoattitudinale? Allora, Cristina, intanto lanciamo un disco nuovo. E lo lancia, ma puoi lanciarlo anche tu se vuoi.
2: Lo può lanciare Cristina.
4: Sono appena arrivata, mi mettete così, mi mettete
0: non
4: l'ansia.
0: È calda ancora, non è calda, falla scaldare. Vai,
2: allora c'è la splendida voce di Noemi e il suo nuovo singolo. Tu cosa fai questa sera?
3: Procediamo, ecco.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Yeah!

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qualcuno conosce un bravo Torino Laringoiatra a Roma Nord? Io a furia di cantare, cioè ho spaccato i vetri della macchina e tutto. Come saprei?
1: Serve anche il vetraio.
2: Che canzone!
1: Mamma mia!
2: Come ti tratto, davvero? Come ti tratto?
1: Io quando vengo qui, sì.
3: Buongiorno, ragazzi. Cristina di Apostrova Vena. Ti aspettiamo a Milano, 15 luglio in Friuli. Lorenzo da Gradisca.
1: Ciao Lorenzo.
4: Comunque il mercoledì dalle 11 in poi mi scoppiano gli ormoni. A Fernanda, ma capita pure a te.
5: Certo, Fernando, che se anche tu devi delocalizzare in Bulgaria, allora siamo messi male tutti.
1: Capisci?
2: Devo delocalizzare. Mi sto delocalizzando. Va bene, saluto chi da poco dei nostri. Questo procediamo in Radio TV, canale 67, collegati tra Salento e Milano. Ho chiesto prima, parlavamo di case, di vacanze, di cose nel futuro, come si vedeva fra 20 anni la Dovena, eccetera. L'ho chiesto a Regina per dire, no? Perché cerco di coinvolgere tutti.
1: Ma era uguale, la l'età. Stessa cosa, casa tua scrocco.
2: Come a casa mia. Allora, certo. Considerando l'età, onestamente, fra 20 anni, dove e come ti vedi, Regina?
6: Allora, ragazzi, è una cosa molto importante quello che sto per dire.
2: Attenzione, cosa molto importante.
6: Saint-Tropez. In un ospizio a Saint-Tropez.
1: Fernando, tu ci sei rimasto male. Che speravi che ti dicesse cremata?
2: No, lasciala stare. Stiamo buoni e lontani. Aldo, e poi chiudiamo. Aldo,
7: tra vent'anni spero di vedermi, innanzitutto. Allo specchio. Okay.
2: Ma dove ti butteresti in politica? Con un seggio al Parlamento?
7: No,
2: direzione di...
6: un seggiolino,
2: la scatola di legno.
1: Su una seggiovia.
2: Vabbè, non perdiamo tempo, perché vorrei fare velocemente una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere una cassetta di legno.
1: No,
2: le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere altrove. Sigla.
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere altrove.
2: Ah, esatto.
1: Mamma mia.
2: La fonte
7: senti, Cristina, è autorevolissima. È uno studio del Comitato Etico Nazionale per le Ricerche Umane dell'Università di Chungcheong.
1: Chungcheong.
2: Era tutto bello fino a Chungcheong.
7: E questa è l'università.
2: Chungcheong.
7: No, Chungcheong.
1: Chungcheong
7: è un'università di Taiwan ed è una ricerca che si può anche tramutare in un test psicoattitudinale, perché il tema è bastano pochi minuti di una semplicissima e divertentissima attività per dire addio allo stress ogni giorno.
2: Attenzione, pochi minuti di una semplice attività per dire definitivamente addio allo stress. Da Chungcheong, da questa università di Taiwan, da una ricerca approfondita scientifica.
7: Più che un'attività, direi un hobby, diciamo così.
2: Un hobby. Ecco,
1: vai,
2: un
1: Regina.
2: Aiuto,
1: Vai Regina.
6: Ballare.
7: Ballare, no.
2: Ballare, dice la signora dal Brasile. Sentiamo la star Cristina.
1: Ma allora,
2: di Apostrofo Avena.
1: Disegnare?
2: Disegnare.
1: Colorare forse.
7: Più che disegnare, colorare.
1: Ecco,
7: sapete quei libretti che
2: brava sta
1: brava.
2: Al primo colpo, ma cosa ti è successo, Davena?
1: Ma ragazzi, ma sono così io. Ma perché se
2: sei
1: è
2: in
1: la
2: un
1: verità,
2: periodo di
1: se disegni, se colori, ti rilassa tantissimo, Certo, e quindi mi è venuto in mente.
2: Sono tanti appassionati
7: dei
2: mandala.
7: No, quello no.
1: Proprio fare
7: troppo...
1: il disegno, colorare.
7: Ma più che disegnare, che richiede una certa abilità, proprio colorare. Riempire gli spazi di disegni già predisposti, quegli album da colorare che usavamo da bambini.
1: È vero.
7: Perché è un'attività molto rilassante toglie lo stress.
1: Capito?
2: Tra l'altro, anche Regina aveva messo sul mercato, no, quel libro.
6: Sì,
2: lo ricordo.
6: Sei immagine, vuoti.
1: Sei illustrazioni da colorare.
9: comprare.
2: Marcello, vedi? Cos'era quel libro?
10: Libreria, non perderti Le pagine della mia vita di Regina Saraiva Sargasso. Un saggio breve di 6 pagine da colorare in tutte le edicole e le macellerie.
7: Un saggio molto breve.
9: A vista? Un saggio proprio.
2: No, in tutte le edicole e le macellerie. Bella. È bellissimo, andiamo.
1: È bella sta cosa.
9: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
12: su R101.

0: nei concerti.
1: Ciao Fernando, ciao Regina, ciao Sabrina. Ciao. Un saluto enorme, un abbraccio a Cristina D'Avena. Anzi, Cristina di apostrofo Avena. Sono Piero da Brianza, vi auguro buon divertimento e buon lavoro.
2: Grazie. Ogni volta che attacco il mio turno, appena mi vedono i miei pazienti, mi dicono: eccola, è arrivata Fernanda. Hai voglia che io lo dico ogni volta? Io mi chiamo Flora.
3: Che bel nome.
0: Sai che andiamo in replica? Se magari viaggi, Cristina, della notte, cioè te la siamo dalle 2 alle 5, ho capito? Replichiamo le cazzate della mattina, dalle 9 a mezzogiorno. Adesso andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, di contenere il nome nel testo o nel titolo. Avete tirato fuori delle belle, ma ce ne sono ancora. A tra poco!
4: Volevo dirvi che anche se non mi sentite sempre, vi ascolto sempre, sempre, sempre.
5: R101 e l'ascolteremo per sempre, sempre.

0: Ma quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7, tascabile fuori, incredibile dentro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
2: Che confusione sarà.
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
5: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità! Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online! Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatino!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
27: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
28: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: che ti fa stare bene, che ti fa stare bene. La canzone che, la canzone Davena, che ti fa, che vuoi.
1: E pensavo una cosa, visto che da oggi mi pare, caporedattore confermami se è vero, è praticamente finito l'anno scolastico per tutti,
0: sì?
1: Dal prossimo mercoledì,
0: sì,
1: avremo tanti bambini,
0: sì,
1: con noi la mattina, li tiriamo dentro in qualcosa con te, tipo,
0: sì,
1: che ne so, decidiamo un pezzo,
0: okay,
1: lo decidiamo ora prima di chiudere e loro ci fanno una realizzazione, una cosa.
0: Che carino!
1: E poi se va bene,
0: certo,
1: li portiamo in tour, li sfruttiamo un po' questi,
0: dai,
1: bambini, li portiamo in tour con te.
0: Pensiamo
1: facciamo
0: al
1: dei...
0: brano, pensiamo alla sigla, dai,
1: dai,
0: va bene.
1: Ci pensiamo,
0: va
1: ci
0: bene,
1: pensiamo, ci
0: bene,
1: pensiamo. Ora la ruota! Allora, la ruota della musica di Procediamo di R101. In questo giro, con un'indicazione, nel testo, nel titolo della canzone ci deve essere un nome. Vediamo quali avete tirato. Tu ne hai uno in tuo particolare. Tu ne avresti un miliardo delle tue con dei nomi, no?
0: Beh,
1: sono
0: abbastanza.
1: Tutte con i nomi tuoi.
0: Beh, Johnny, appunto, ad esempio, quindi, è la prima.
2: Terry e Maggie.
0: Terry e Maggie.
2: Lady Oscar.
0: Sì.
1: Vabbè, bene, ne parliamo dopo. Adesso sentiamo le sette individuate dai nostri ascoltatori legate ai sette colori della ruota. Eccole.
0: Sentiamo.
3: Canzone verde.
4: Ciao ragazzi, per la prossima canzone propongo Valerie di Stevie Winwood. Ciao.
3: Canzone viola.
5: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare la mia preferita, Tofì di Vasco Rossi.
3: Canzone blu.
6: Ciao Federica Sandro, la canzone che ci dovrebbe stare bene è Josephine di Cristina.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno imparagonabili, per la canzone che ci fa stare bene a tema direi Pride degli U2.
9: In the name of love.
8: Ciao da
3: Alessandra. Canzone rossa.
10: Buongiorno, procediamo, per la canzone a tema vorrei ascoltare Gianna di Rino Gaetano. Ciao.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno, allora per la canzone che mi fa star bene oggi vorrei ascoltare Gloria di Umberto Tozzi.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno R101, per la canzone che mi fa stare bene con nome vorrei la canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco. Grazie.
1: Porca, tutte
0: ce ne sono
1: belle,
0: tante, tutte belle
1: e
0: sì,
1: nemmeno
0: vero,
1: banali, devo dire, piuttosto ricercate, da Valerie di Steve Weaver, dove Aldo?
0: Anna e Marco
1: bella,
0: di Dalla,
1: anche quella. Però un Tofì di Vasco, ragazzi,
0: bellissimo,
1: superabile. Allora gira,
0: allora,
1: Cristina, giri tu, gira amore, gira, dai, dammi un bel Tofì, dai, che ci sta bene
15: più forte.
2: Ma dai, che era sta fiacchezza?
1: Lasciatela stare quella santa donna, lasciatela stare.
2: Vai con due mani.
0: Ma che due mani? La rifaccio?
15: Rifai.
1: Sì. Colore?
15: Aspetta.
1: Ancora la fate girare.
0: Certo.
1: Quella è pagata per un giro. Adesso lo metto sulla fattura.
3: Canzone rossa.
10: Buongiorno, procediamo. Per la canzone a tema vorrei ascoltare Gianna di Rino Gaetano.
0: Bella.
10: Ciao.
1: Sì. Non metterlo sulla fattura sto giro che hai fatto in più, perché so che sei.
0: Vai.
2: Penale, ma va.
1: Un giro ci è costato almeno 300 euro quel
0: sì,
1: giro.
0: Certo, dai.
1: Almeno.

0: Nemmeno le Sister Sledge, guarda, ma veramente. Con la Davena voce centrale, quell'altra bassa, quell'altra è una so bello. Beh, sto scherzando.
1: Non fatelo mai più.
0: No, allora, Gianna dell'indimenticato, bello, insuperabile Rino Gaetano, proprio recentemente lo si è ricordato nell'anniversario della sua prematura scomparsa. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora su R101 ancora con un vocale, la tua canzone da condividere. 331 80 90
2: 101
3: virgola e punto e virgola.
0: Oh, brava. Vabbè. Allora, prima di lanciare la sfida dei cartoon, è pronta Cristina D'Avena a darvi due possibilità di scelta per il prossimo mercoledì. Se ne avete voglia, se avete i vostri bambini che vogliono interpretare, visto che ce li avete a casa, giusto per fargli fare qualcosa, la canzone che propone Cristina è
3: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
0: Quindi libera interpretazione, noi sceglieremo le versioni e sentiremo un po' i bambini che danno sempre gioia. Ora, la sfida a te, piccola.
3: Allora, ragazzi, attenzione, è una sfida molto molto particolare, perché ci sono due cartoni, uno che a me piace tantissimo, oltretutto un pochino più di nicchia. Allora, parliamo dei Pokémon, quindi la
0: Ma noi già rompiamo la nicchia, se volevo ricordartelo.
3: Cosa, cioè, scusi?
0: Noi siamo di rottura di nicchia. Di nicchia.
3: Certo.
0: E tu dici che di nicchia, vabbè.
3: Sì, perfetto.
0: Conflitto, piccolo conflitto.
1: Lei parlava di un'altra nicchia.
3: Di un'altra nicchia, vabbè, comunque, allora, parliamo di Pokémon Advanced Battle, si chiama così, questo cartone animato. Lo facciamo sfidare contro un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Questo è un cartone animato
1: storico.
3: Bello, attenzione.
4: Ci sta sulla scheda dove dovevo votare.
0: È la scheda elettorale.
3: No, no, ma è una parodia del genere fantasy.
0: Incantesimo dischiuso
3: tra i petali, nella... tra i petali del
0: tra
3: tempo.
0: I petali...
3: del tempo. Ed è una parodia del genere fantasy. C'è questa protagonista che praticamente va alla ricerca.
0: Come
3: del...
0: fa? Facene un 10 secondi.
3: Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità.
0: Ok, una e l'altro ragazza... come fa? L'altro veloce, il Pokémon Once Get the Boys Together.
3: Quella è tutto un po' particolare, te la faccio la prossima volta. Dai, rimaniamo con questa che è meglio. E comunque, ascoltate ragazzi, votate perché sono due cartoni incredibili. Votate sui social di R101 e sui social, ovviamente, Cristina D'Avena Official. Mi raccomando, sempre tanti, numerosi come sempre.
0: Dai,
3: va bene,
0: brava,
3: ho detto giusto.
0: Andiamo a votare, grazie, subito.
2: Procediamo.

0: pazzesca pure oggi. A domani.
1: Lascia stare, dire puntata insuperabile. Grazie a tutti, è stata veramente una bella mattina, grazie per averla vissuta con noi. Se volete anche durante la notte, tra le 2 e le 5 su R101, sulle app, su tutto il resto. Chi ha lavorato per... Doveva fare di corsa, Cristina, amore. Dovresti venire un po' prima. Se non me lo metti in fattura, vieni.
2: Ma no, amore, scherzo. Tu ci sei la settimana prossima o no?
1: Sì. Ma certo che ci sono sempre.
2: No, ma qui con me.
1: Qui gli studi, abbiamo fatto gli studi, dobbiamo viverli un po' sti studi. Cosa ho speso? Milioni di dracme? Per che cosa? Per nulla. Allora, chi ha lavorato per la televisione? Canepa, direttore orchestra, Shuffle, Marcello Zara, il caporedattore Aldo Preda.
3: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi, Regina, Saraiva e Cristina di Apostrofo.
4: Arena.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche a clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: in carriera una nuova diretta con i Bonazzi di R101, due ore anche oggi, da mezzogiorno alle due del pomeriggio. Ma con chi?
1: Con Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Ciao Sabri, come stai?
1: Sto bene, sono di ritorno da una serata strepitosa col concerto di Eros Ramazzotti.
0: Vero?
1: E voglio dirti che ho incontrato dal vivo tanti ascoltatori e posso darvi l'ufficialità, siete veramente bellissimi e Bonazzi.
0: Dopo io voglio saperne anche un po' di più del concerto,
1: certo,
0: di Eros. Salutiamo e ringraziamo anche Diego Petta in regia e tutti voi, nel caso vogliate già farvi sentire, esprimere insomma il vostro agio, il vostro disagio, 331 80 90 101. Con che pezzone che iniziamo? Si balla subito?
1: Subito!
0: Mi raccomando, sulla maglietta adesso, dai!

0: Sacco duro di Don Omar Lucenzo qui su R101 per iniziare al meglio una nuova puntata dei Bonazzi di R101. Dove siete, cosa fate, ma soprattutto sintonizzatevi non solo in radio ma anche in TV se vi va sul 67, perché sta per scattare un po' quello che è il resoconto la tua serata di ieri, Samri, perché sei andata a vedere forse il concerto in Italia, che
1: il
0: è quello
1: concerto
0: di Eros Ramazzotti.
1: Dopo 28 anni Eros è tornata a esibirsi a Milano.
0: Dopo
1: è
0: 28
1: stato
0: anni
1: memorabile. Sì, 28 anni che mancava da San Siro.
0: Ma pensate, no, non l'avrei mai detto. Non
1: e
0: ero...
1: tra l'altro il tour riguarda tutta la storia dei pezzi più importanti di Eros. Quindi non ci sono quelli degli ultimi anni, a parte i duetti con Max Pezzali ed Elisa.
0: Come l'hai trovato lui?
1: Veramente in forma strepitosa.
0: Okay,
1: mi ha fatto un bellissimo effetto. Ero anche seduta molto vicino, quindi l'abbiamo potuto vedere in 4K, come
0: perché
1: si
0: c'erano
1: dire
0: le sedute. Questa è una cosa che mi ha detto anche la mia vicina di casa. Mi ha detto, sai che ci sono le sedute?
1: Sì.
0: Perché giustamente il pubblico di Eros può anche avere oltre 60, oltre 70 anni, perché lui da 40 che è in giro, forse anche qualcosina in più, e quindi
1: c'erano
0: qualcuno
1: tutte le fasce d'età.
0: Vedi?
1: Cioè dalla nonna alla nipotina che magari ha conosciuto Eros grazie alle mamme. Comunque è stato tutto bellissimo, musicalmente suonato in maniera strepitosa. Il post serata è stato meno edificante
0: perché
1: abbiamo rispettato la tradizione del post concerto panino, salamella, peperoni, cipolla.
0: Com'è andata?
1: È andata malissimo.
0: Ecco.
1: 8 ore, cioè io mi rendo conto che 10 anni fa digerivo anche i sassi
0: Mamma
1: di Matera
0: mia.
1: Ieri sera io ho fatto una fatica che tuttora adesso sento che mi si sta riproponendo il peperone rosso.
0: Sai, Sabri, i miei ricordi più belli quando appunto ero resident al Café Atlantique di Milano, che non c'è più da molto tempo. Insomma, io uscivo alle 4:30 da lì, dove comunque qualcosa avevo sbevazzato.
1: Qualcosa per non dire 2-3.
0: Sì, poi anche perché andavo con amici, no? Quindi tante volte li facevo portare a casa. Da lì molte volte andavo a fare after al Plastic, che i milanesi
1: però
0: ricorderanno. Poi mangiavo la salamella. Poi tornavo a casa e mi sparavo mezzo vasetto di crema al cioccolato, quella alle nocciole. Io stavo da Dio.
1: Esatto.
0: Se io
1: fallora
0: oggi faccio una roba del genere, io sogno i varani di notte. Non è possibile.
1: No, a me mi ricoverano, io non lo farò mai più.
0: Va bene. Vogliamo però saperlo da voi. Cioè, oggi come oggi, cos'è che non riuscite più a mangiare? Perché nel caso lo doveste fare, magari vi sognate i draghi di notte. Dai, cerchiamo di parlare di disagi culinari e gastronomici, ma soprattutto intestinali, insieme al 331
1: 8090
0: 101. Diteci la vostra. We were good.

0: L'ultimo singolo di Achille Lauro si chiama Comuni Mortali, Comuni Immortali, anzi, qui su R101, le 12:17 minuti. Noi all'inizio di questa diretta insieme abbiamo cominciato a parlare di quelli che sono i cosiddetti disagi di stomaco, ciò che dai 35-40 anni in poi non riesci più a mandare giù.
1: Esatto, io mi sono palesato, ho fatto il mio coming out sul panino, salamella, peperoni e cipolla, aggiungo cetrioli.
0: Ma i cetrioli dicevamo
1: crudi,
0: che è una roba stranissima, cioè sott'olio lo capisco, crudi boh.
1: No, crudi per me pesantissimi, come i peperoni.
0: I peperoni, ragazzi, bisogna togliere la pelle, ma non lo fa quasi nessuno perché poi vanno a togliere anche un po' quelli che sono i sapori più buoni. Sentiamo voi.
2: Ragazzi, io mi trovo esattamente come Sabrina, non riesco più a digerire i peperoni, e se mangio peperoni nottata assicurata.
1: Vedi, io pure ho fatto un after, però l'avrei preferito per altre cose.
0: Io devo dirti, Sabri, invece tutto ciò che è farina bianca, cioè tipo se io mangio la pasta farina bianca alla sera, finita, cioè io proprio lievito, sento che sono proprio gonfio, cioè non riesco a digerirla più.
1: Vedi, però
0: idem la pizza bianca.
1: Però io se mangio farina integrale, sia pizza che pasta, l'unica cosa che perdo è l'entusiasmo.
0: Quello è vero,
1: perché il sapore per me è molto differente.
0: Però devo dirti, io da napoletano, quindi puoi fidarti di quello che dico, la pizza con la farina di Kamut la digerisco alla grande, per quanto mi riguarda lo stesso identico gusto.
1: Ah, bene, proverò.
0: Io lì ho trovato un escamotage.
3: Io a 51 anni faccio prima a farvi l'elenco delle poche cose che digerisco.
0: Fallo.
3: Ciao da Enrica.
0: Ecco, vedi?
1: Fallo, perché abbiamo altre un'ora e 40 assieme.
0: Dai, tu fai l'elenco, voi altri invece ci dite cosa non riuscite più a digerire, che magari da giovani mangiavate a iosa. 331 80 90 101, la vostra voce.

0: dopo 7-8 mesi della messa in onda di questa canzone, sta donna ancora non ha trovato il marito. Where is my husband di Ray?
1: E ci avrà la fila lei?
0: Lei sicuramente, il marito è disperso, chi l'ha visto? Beh, insomma, bisogna organizzarsi per ritrovarlo.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
2: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
1: Mo ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
26: Beh, modernissimi.
0: Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
25: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
0: Rispetto per le persone.
25: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
25: ESG.
0: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È un po' l'emblema della Italo Dance di metà anni 90, questa Rhythm is a Dancer degli Snap, che peraltro, Sabri, non so se te la ricordi, io ero un grande appassionato dei film anni 90 comici italiani, era la colonna sonora di anni 90. E questa scena racchiudeva appunto
1: nel cast di anni 90.
0: Sì, Gaboldi, okay, Roncato. E poi c'era anche Francesco Benigno, non so se te lo ricordi.
1: Come
0: l'attore
1: no?
0: siciliano.
1: Certo, che aveva fatto anche Mary per sempre, no? Aveva debuttato con quel film.
0: Nella scena di questa canzone dice delle cose purtroppo indicibili, perché vorrei proprio imitarlo, perché era favoloso, e alla fine comunque lo trovi travestito da preservativo in una delle scene, ed era iconico,
1: memorabile.
0: Secondo me. Memorabile, vabbè. Invece noi stiamo parlando di cibo, tanto per passare di palo in frasca, di quelle cose che non riusciamo più a mangiare.
1: Esatto, e ci avete dato degli ottimi spunti, li sentiamo?
2: Ciao ragazzi, e allora io quello che non riesco proprio a digerire è l'anguria.
0: Anguria.
2: Una cosa impressionante, e ve lo dice uno che resiste al panino con le panelle, panino con la milza, la nostra meusa, o a caponate grondanti di olio, ma quella che è l'anguria, assolutamente no. Ciao Marco da Palermo.
1: Ciao Marco, però sai che ci credo, perché i cetrioli sono fratelli dell'anguria.
0: Vero.
1: E quindi probabilmente io e questo nostro ascoltatore siamo sintonizzati sulla non digestione del cetriolo.
0: Mia mamma per esempio dice che è molto pesante il melone, quello retato, quello, il famoso melone mantovano.
1: Ok.
0: Mi dice: fa, non lo mangiare troppo tardi la sera, che poi ti resta sullo stomaco. Ma il melone, boh, non lo spero, c'è da fidarsi. Le mamme, che queste cose le sanno sicuramente più di noi.
3: Oh ragazzi, vergogna! Io ho 72 anni e digerisco anche i sassi. Cosa sono tutte queste storie?
0: Guarda, io intanto punto ad arrivarci, perché nulla è deciso. Poi
1: sì,
0: boh,
1: io ci metto la firma.
0: Ma voglia, soprattutto se lo fai con testa come la nostra ascoltatrice. Va bene, dai, grazie mille per i vostri messaggi. Dopo cambiamo un po' di argomenti, ci sono un sacco di costine
1: c'è
0: al fuoco.
1: C'è l'aggiornamento sull'uccello, dobbiamo dare, di Pordenone.
0: Ah, la cornacchia.
1: La cornacchia, ne parliamo tra poco.
0: Ho pensato male per un attimo.

0: di Ed Sheeran qui su R101. Sabri, bisogna dare degli aggiornamenti sull'uccello, che detta così è un po' too much. La cornacchia, un paio di giorni fa parlavamo di questa storia in provincia di Pordenone, se non vado errato, dove questa cornacchia, per difendere il nido con i propri piccoli, beccava appunto le persone. In particolar modo si era accanita con una signora.
1: Con una signora, esatto. Parliamo proprio della città di Pordenone, nella zona Damiani. In poche parole, è stata salvata dal TAR, quindi la cornacchia, che ricordiamo aveva da poco partorito dei cuccioli,
0: esatto,
1: è salva
0: perché c'era stata la voce dove a un certo punto qualcuno diceva forse andrebbe abbattuta. Noi, insomma, siamo un po' insorti davanti ad una roba del genere, perché io la trovo una barbarie, cioè parlare nel 2026 del fatto che bisogna comunque abbattere un animale, cioè già 100 anni fa non era cosa giusta, ma ad oggi con la cultura
1: impensabile
0: che dovrebbe esserci, abbattiamo un animale perché dà fastidio, ma abbattetevi voi adesso, scusa, però
1: anche perché
0: per
1: è
0: me
1: nell'indole dell'animale comportarsi così, è il loro istinto, non è che lo fanno con cattiveria.
0: È nell'indole anche di alcune persone comunque continuare a dire
1: di essere intolleranti, purtroppo.
0: Esatto, comunque la cornacchia è salva. Quindi nel caso passiate da quelle parti, piuttosto mettetevi un bel cappello in testa oppure andate dall'altro lato della strada, che non muore nessuno. Bravi!
1: Bravi! 1, 2, 3!

0: Mi piace sta svolta di J-Ax, che negli anni, sai, perché è cambiato un sacco. Questa è IPIO, il suo ultimo singolo. Lui ha iniziato col rap, poi a un certo punto, se ti ricordi, ha avuto sta svolta ska.
1: Sì, ma lui non si fa manca niente.
0: Ma adesso c'è il country, sempre. La quadriglia, com'è che possiamo chiamarlo sto genere? Vabbè, bravo J-Ax qui su R101.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
7: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Junior su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Sabri, che cos'è?
1: La canzone che ti fa stare bene è una macchina del tempo. Mi piace pensarla così, dove si allineano i vostri ricordi a dei pezzi che non sentiamo più da tanto tempo in onda.
0: Perché siete voi a scegliere, sentiamo che cosa.
2: La canzone che mi fa stare bene è I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
0: Vocina qua, vocina. Vabbè, dai, l'ascoltiamo qui su R101, la canzone che ti fa stare bene con la splendida voce di Whitney Houston.

0: With Somebody, con la vocina così modesta di Whitney Houston, qui su Era 101, la canzone che ti fa stare bene. Ma
1: c'è una
0: su
1: novità.
0: Era 101, novità, Sabri, giusto?
1: Adesso noi cominciamo a chiedervi le 101, quanto ne volete, insomma, canzoni che vi fanno stare bene estive. E sul nostro sito c'è una lista di 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, dove potete attingere con dei suggerimenti.
0: Quindi automaticamente, cioè non è che comunque come canzone che ti fa stare bene estiva io posso chiedere, che so io, White Christmas, no,
1: no.
0: Cioè devo stare sull'estivo,
1: esatto.
0: Cioè cose che comunque
1: non
0: la mia mente...
1: Michael Bublé più Alvaro Soler.
0: Ok, gente che mi riporta da giugno a settembre.
1: Esatto, perfettamente.
0: Benissimo, chiedete quindi la vostra canzone estiva che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Poi sul sito r101.it troverete sicuramente un po' di contaminazioni nel caso non mi venisse nulla in mente, cosa molto difficile. Questa potrebbe essere una bella canzone estiva che ti fa stare
1: estiva
0: bene.
1: Estiva, e noi stiamo qua.
0: Dai, Kungs!

0: Dalle mezzogiorno, anzi alle 2 del pomeriggio, i Bonazzi di R101 con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Senti, un saluto così al volo al Musazzi lo facciamo.
1: Ma certo, ciao Stefano caro!
0: Durante il suo cammino di Santiago. Un saluto anche a Diego Petta in regia, a tutti voi che siete sintonizzati, sarete con noi magari fino alle 2 perché noi in radio, ma anche in TV, se viva, noi siamo sul 67.
1: Assolutamente.
0: Ma non solo Sabri, ci si può vedere anche in piccolo, giusto?
1: Certo, sulla nostra app, sul nostro sito, anzi scaricate l'app perché è gratuita, veloce, smart e vi porta ovunque con noi.
0: Sai quelle frasi un po' pubblicitarie? Così ci portate sempre in tasca.
1: Bello, io non c'entrerei.
0: Esagerata. Va bene, dai, tra un po' parliamo di ballo perché ho letto una notizia secondo me molto simpatica.

0: Lily Allen, Not Fair, qui su R101 alle 13:04. Si parlava già nel fuori onda di quello che è l'argomento che vogliamo imbastire con voi, perché c'è una tecnica di seduzione, chiamiamola così, che per alcuni funziona molto bene. Per altri invece, come me ad esempio, Sabri, potrebbe essere come mettere lo zampirone con le zanzare. E questo è ballare.
1: Allora ragazzi, ballare. Io ho scoperto nel fuori onda che Fabio De Vivo non è così bravo a ballare, no. E siccome Fabio De Vivo è un seduttore suo malgrado, perché dove va svuota le piste, tutti sono intorno a lui, abbiamo scoperto che se balla voi vi scema la libido verso di lui.
0: Guarda, io per anni e anni e anni, insomma, ho iniziato, ho continuato a fare il DJ e come scusa ho sempre detto, perché io odio stare in pista tra la gente a ballare, quindi mi sono messo al di qua della console, dove lì mi muovo anche, mi sbatto come un matto.
1: Vedi,
0: cioè mi piace farmi vedere.
1: Ti sei tolto dall'imbarazzo e fai pure l'incasso tu.
0: Ho tolto l'imbarazzo anche agli altri di vedermi, perché sarebbe da sicuro veramente una roba abominevole.
1: Allora potresti però ballare 15 secondi in camera per il 67?
0: Qui? Dai,
1: ecco,
0: giuro,
1: qui. Bravo Diego Petta.
0: Sai che preferisco slogarmi una caviglia?
1: No, non sono capace. Un'ancheggiata.
0: Non sono capace, cioè vedi, non... È uno schifo.
1: Sei rigido.
0: Io sono un acero. Cioè non riesco, è più forte di me.
1: Va bene.
0: Vabbè, ma tutto questo mica è colpa mia. È colpa del DNA. L'ho scoperto oggi attraverso questa notizia, Sabri, però. Cioè non riesco, è più forte di me.
1: Va bene.
0: Vabbè, ma tutto questo mica è colpa mia. È colpa del DNA. L'ho scoperto oggi attraverso questa

0: che ti salva sempre il drink in mano. Ma voi come siete messi col ballo? Perché poi c'è gente che a un certo punto si attiva e va ai corsi di salsa, di baciata.
1: Assolutamente.
0: Io ho un mio zio, Alberto, che saluto. Lui è 60 anni più o meno, adesso 62 se non vado errato. Lui è un mostro, cioè lui conquista dei livelli perché
1: quindi
0: balla
1: cucca
0: la salsa da Dio. Ma è bravissimo, è alto quasi 2 metri. Tu devi vederlo come balla la salsa.
1: Allora tu sai da chi chiedere ripetizioni, chiama zio.
0: Non lo so, guarda, un po' paura. Va bene, dai, voi come siete messi con il ballo? Ballate, sì, no, siete in imbarazzo? Qual è il vostro ballo per eccellenza quando siete costretti a farlo? Raccontateci un po' attraverso i vocali al 331 80 90 101.

0: Che sapore anni 90 di questo pezzo Talk to You qui su R101, tanto per ballare, perché di quello che stiamo parlando nei bonazzi di R101, di come tante volte si mette di mezzo il DNA ed è per colpa di quest'ultimo che noi altri non amiamo ballare, ma soprattutto ci muoviamo un po' come degli aceri in mezzo alla pista.
1: Però tra tutti questi noi legnosi, in realtà c'è pure qualcuno di provetto nei nostri ascoltatori.
0: Dei fusti verdi, gente
1: sì,
0: che si muove.
1: Degli evergreen sempre verdi.
0: Sentiamo.
1: Stupendi.
2: Ciao alla splendida Sabrina, ciao anche a te Fabio.
0: Ciao
2: Simo. So ballare benissimo i balli di gruppo. Cioè mettetemi i balli di gruppo e ve li ballo a memoria. Io, amante dei balli di gruppo, so ballare solo questo.
0: Devo dirti però, Sabri, che quando avevo, ormai parliamo del neolitico, 18, 19, 20 anni, che ho fatto l'animatore nei villaggi turistici, non sapevo appunto ballare, però siccome avevo capito che l'acchiappo passava tanto da là, allora
1: là,
0: io ho imparato...
1: Là passavi da animatore a rianimatore di signore, conosco bene.
0: Io lì avevo imparato più o meno a ballare merengue. Ok,
1: vedi?
0: Ma solo esclusivamente così tacchinavo, capito? Cioè era tutto un meccanismo...
1: Tutto quello scopo.
0: I cosiddetti bei tempi di una volta. Vabbè, qual è il vostro rapporto con il ballo? 331 80 90 101.

0: And of beginning di Joe qui su R101. Continuiamo a parlare di ballo, Samri, perché tutto nasce da questa notizia che se non siete bravi nel ballo, la colpa non è vostra, non è nostra, è del DNA.
1: Comunque è bello che troviamo tutte le cose, anche approfittando della scienza, per non mai prendersi le proprie responsabilità. Nebedì, sono una pippa. Scusate.
0: La vita c'è tosta, capito? Andare a letto pensando di essere anche appunto una mezza sedia, come si...
1: Bravo, tu sei stato più elegante.
0: Ma perché me la sono già giocata altre volte, quindi ce l'avevo lì. Va bene, qual è il vostro rapporto con il ballo? La voce al 331 80 90 101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Mille motivi sabri per seguire i buonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
2: Allora, prima di tutto passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
1: mi ci picco, ficcatevi anche voi.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
11: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no?
16: E sì.
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini.
18: Parti e se ti cancellano il volo?
19: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Animal Instinct Cranberries qui su R101 alle 13:26 minuti, mentre parliamo di ballo, qualora vi siete sintonizzati solamente adesso. Il ballo visto come una cosa pro acchiappo per molti, ma anche come un dissuasore, un deterrente per altri che invece non sono capaci, tipo il sottoscritto.
1: Oppure come attività ricreativa per muoversi, fare attività.
0: Esatto.
1: Comunque vanno forti sui latini i nostri ascoltatori, anche nella messaggeria.
0: Perché secondo me fa andare tanto il bacino. Cioè, quella roba dell'anca bacino, capito? Sentiamo voi.
2: Ciao magnifici.
0: Ciao. Ciao.
2: Mi piace tantissimo ballare, ma nelle mie quattro mura di casa. Mi salto, faccio le capriole, mi sfogo che dentro casa io all'aperto in mezzo alla gente, anche no.
1: Beh, capriole già ginnastica artistica o ritmica.
0: Vero, e se solo, questa è una cosa che potremmo magari fare nei prossimi giorni, quelle cose che facciamo quando siamo solamente noi in casa, perché ci sono robe che noi non diciamo neanche ai partner, a nessuno.
1: No,
0: le
1: è vero,
0: facciamo,
1: ma
0: sono
1: infatti
0: assurde.
1: Io avevo letto un filosofo che diceva: tu sei la persona che sei quando nessuno ti guarda.
0: Benissimo, io un pirla praticamente, ottimo.

0: Bella e brava bis, Dua Lipa Illusion, Chrisver 101. Sapete, hai visto quanto era bella Palermo durante il matrimonio?
1: Sì, ecco. Era no bella, strepitosa.
0: Strepitosa, strepitosa, va bene. Allora, abbiamo ancora una mezz'oretta circa, forse meno, ma abbiamo tempo di giocare, perché ce lo chiedete sempre a gran voce al 331-8090-101. Ieri la Sabra ha imbastito un nuovo gioco che mi piace un sacco, che abbiamo denominato Sgamage.
1: Ma lo ripetiamo, perché siccome sono le prime volte che lo facciamo, è meglio che entri proprio nella testa.
0: Va inculcato.
1: Vi do tre informazioni su un artista molto noto. Ieri, venendo dal concerto di Eros Ramazzotti, non potevo che scegliere lui. Voi indovinate qual è quella falsa, però argomentatela un po', non dite solo la 1, la 2, dateci le vostre teorie.
0: Non dovete fare come Mike Buongiorno, la 1, la 2 o la 3. Dovete dirci quale secondo voi è quella falsa. Sono tre affermazioni, due vere, una falsa, andiamo.
1: La prima: Eros Ramazzotti ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo. La seconda: da ragazzo sognava di diventare un calciatore professionista prima di dedicarsi completamente alla musica. La terza: nel 1998 ha ottenuto la cittadinanza onoraria di una città argentina per il contributo alla diffusione della cultura italiana nel mondo.
0: Per me sono tutte giuste, cioè, però una delle tre è sbagliata, è falsa. Voi dovete dirci quale al 331 80 90 101 sotto con i tentativi, dai.
1: Enjoy the music.

0: di Rama qui su R101. Stiamo giocando a Sgamage. Tre affermazioni, due vere, una falsa. A proposito di Eros Ramazzotti:
1: 1. Eros Ramazzotti ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo. 2. Da ragazzo sognava di diventare calciatore professionista. 3. Nel 98 ha ottenuto la cittadinanza onoraria di una città argentina.
0: Dai, dovete indovinare voi, quantomeno provarci, al 331 80 90 101.

Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: etico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Dice che oltre ad ascoltarci ci si può anche vedere.
5: Assolutamente, sul canale 67 del digitale terrestre, sul nostro sito, sulla nostra app. Insomma, mille modi per ascoltare i Bonazzi.
4: Se avete una buona vista anche sul telefono, giusto?
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
20: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
21: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
22: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
21: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare,
21: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: La canzone che ti fa stare bene.
4: C'è la canzone che ti fa stare bene ogni ora qui su R101. È un pezzaccio questo, Samri.
25: Posso dire pezzo incredibile, artista compianto, indimenticabile e indimenticato.
4: Vero. Chi è che c'è e cosa avete scelto?
26: Per la canzone mi farebbe stare bene vorrei ascoltare, se era possibile, Oro di Mango.

0: pezzo incredibile, bellissimo, di diversi anni fa ormai. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, bravi. Potete farlo ogni ora al 331 80 90 101, mentre giochiamo a Sgamage.
1: Allora, avete già capito, dovete indovinare quella falsa delle tre affermazioni. 1. Eros Ramazzotti ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo. Da ragazzo sognava di diventare un calciatore professionista. Nel 98 ha ottenuto la cittadinanza onoraria in Argentina per la diffusione della cultura italiana.
0: Sentiamo voi.
2: Buongiorno a tutti, sono Francesco. Secondo me quella falsa è i dischi venduti. Non saprei quantificare esattamente, ma secondo me sono di più di 70 milioni.
1: Però,
2: buona giornata.
1: L'affermazione è chiara: ha venduto oltre i 70 milioni di dischi nel mondo.
0: Vabbè, ha fatto un po' di confusione. Poi.
3: Ciao, Salvatore da Siracusa. Per me sono giuste quelle che lui voleva fare il calciatore e la cittadinanza onoraria argentina.
1: Ok, si è dato due chance.
0: Quindi non che abbia venduto più di 70 milioni di dischi. Poi c'è chi invece ha indovinato, perché quella sbagliata è questa.
4: La risposta del quiz su Eros è che la cittadinanza onoraria dell'Argentina è sbagliata, è quella errata.
1: Esatto, nonostante Eros sia famosissimo nei paesi latinoamericani, non ha mai avuto una cittadinanza onoraria in Argentina.
0: Io devo dirti, le chiavi di Mar del Plata gliele avrei date comunque.
1: Ma io tutto ad Eros.
0: Te credo, Sabri, l'avevo capito, devo dire. Durante...
1: Cioè, Eros è l'equivalente italiano del mio Robbie Williams.
0: Benissimo, state con noi su Era 101.

0: Safe di Mel Smith e Neil Run qui su R101 per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101. Come sempre un titolo, un nome dedicato a tutti voi che ci ascoltate.
1: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo tornano domani alle 12. Nel frattempo è passata una giornata strepitosa.
0: Esatto, arriva il Good Times come Lita e Marco a farvi compagnia. Un ringraziamento anche a Diego Petta, altrimenti detto Pettausers, per
1: eppure,
0: parafrasare il nostro Musazzi.
1: Eppure la nostra Roberta Bussolati,
0: vero,
1: che oggi ha lavorato in DAD.
0: Ma ci ha visto? Ci ha
1: sì,
0: ascoltato? Va che
1: sì,
0: la interrogo. Dai, ci vediamo domani, state bene, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confcommercio Meloni lancia il suo monito: se non ribaltiamo l'emergenza demografica, la tenuta dello Stato sociale sarà a rischio. Poi la Premier aggiunge: questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Gli imprenditori onesti non meritano la concorrenza sleale di chi è arrivato illegalmente e non paga le tasse. Medio Oriente di nuovo in fiamme. Nella notte raid americani su basi e difese iraniane lungo la costa. Teheran risponde con missili su Giordania e Bahrain. Gli ayatollah minacciano: valutiamo se andare avanti nei negoziati. Trump replica: ci avete messo troppo, ora pagherete le conseguenze. L'annuncio di Zelensky: stanotte un nostro missile Flamingo ha centrato uno stabilimento militare russo a Cheboksary, a oltre 1000 chilometri dal confine. Raid anche nelle regioni di Samara e Vladimir, oltre 700 chilometri dal fronte. Il presidente ucraino rivendica il Cremlino mai così fragile e isolato. Violenza a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un uomo. In centinaia coinvolti nella guerriglia in strada, incendiate case e veicoli di famiglie di origine africana. Scontri con la polizia che chiede ai violenti di fermarsi. La sommossa coordinata su WhatsApp dall'estrema destra. L'indagine della procura di Roma sul ponte sullo stretto: due degli indagati tentarono di corrompere due giudici della Corte dei Conti. Sotto inchiesta anche l'ex presidente aggiunto della magistratura contabile Miele. Le accuse sono di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. 12 arresti nel casertano ai danni della cosiddetta banda del buco. Sarebbero responsabili di diversi furti a banche e uffici postali, passando da cunicoli appositamente scavati nel terreno. Si cercano possibili connessioni con il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 10 giugno, mercoledì pomeriggio, qui su R101, la radio che vi fa stare bene. Ciao a tutti, inizia il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio.
0: E Diego in regia, ovviamente insieme anche a tutti voi di fuori, ovunque siate. Grazie subito in primis per esserci e per averci scelto. Ma basta semplicemente selezionare sulla radio o in TV R101, che è già un grande passo. E quindi dobbiamo sempre ringraziare.
1: Allora ringraziamo anche quelli che si sono scaricati l'app, visto che è gratuita e ci portano in giro per il mondo.
0: Grazie Graziella, grazie mille.
1: Grazie a tutti quanti.
0: Grazie anche a Eras, che ieri ha fatto, mi hanno detto, un super concerto.
1: Sì.
0: Tu ci sei stata.
1: Meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Ho passato tutto il tempo con mio figlio in braccio. Infatti guarda che bei muscoli che ho oggi.
0: Le recensioni dei concerti di Melita Tognolo.
1: Meraviglioso.
0: Beh, ragazzi,
1: beh.
0: Dai che

0: Paradise, yeah, su R101, le 14.07. E come sempre, insomma, lanciamo i nostri argomenti, quelli del mercoledì. Chi è?
1: Allora, Marco, grazie, Grazielle, grazie. Grazie a tutti.
2: Anche se devo dire che c'è qualcuno che non vuole essere ringraziato, eh? Qualcuno scrive: non mi devi ringraziare, Marco, è un dovere sintonizzarsi su R101.
0: Anche perché noi vi controlliamo sempre, stiamo lì sempre sull'attenti.
2: Vi controlliamo, amici, come sarà un po' il tema della polemica che arriva alle 15. Parleremo appunto di quello che avverrà domani, praticamente questo grande evento sportivo che parte, ovvero sia
0: i mondiali.
2: Brava, i mondiali negli Stati
0: che
2: Uniti.
0: Che guarderò sicuramente.
2: Guarda, Italia non c'è, quindi però un occhio ce lo butto, perché sono sempre i mondiali. Domani, insomma, si parte con la prima partita Messico-Sudafrica alle ore 21. Noi nella polemica parleremo un po', insomma, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti da quelle parti. Ci sono una marea di controlli a tappeto.
0: È giusto,
2: ma
0: giusto.
2: Ci arriviamo con calma alle 15, tra un'oretta circa. Il tema però è controlli, perquisizioni.
0: Esatto, infatti abbiamo scelto una domanda da farvi in questa prima ora ed è proprio questa: se dovessero perquisirvi adesso, qual è l'oggetto più strano che potrebbero trovare nelle vostre tasche, in macchina, in ufficio, insomma ovunque voi siate?
2: Senza problemi, raccontateci tutto quello che avete in tasca.
0: Proprio tutto.
2: Okay. Senza censure. 331 80 90 101. Quindi immaginate di essere in giro o anche in un aeroporto, no? Vi perquisiscono, fanno un controllo, no? La cosa, l'oggetto più strano che potrebbero trovare in questo momento, alle 14.09, dentro di voi.
0: 331 80 90 101.
2: È quello, il numero non l'hanno cambiato nelle ultime ore.
0: Non si sa mai,
2: sempre quello.

0: David Guetta su R101, Save Me Tonight, 14:15, il Good Times, e vi abbiamo lanciato allora la nostra domanda: se vi perquisissero adesso, qual è l'oggetto più strano che troverebbero nelle vostre tasche o nella borsa, insomma durante questo controllo? Al 331 80 90 101, qualcuno scrive il galleggiante, quello del bagno,
1: esatto,
0: quel meccanismo situato all'interno della cassettina dello scarico,
1: però,
0: sì,
1: e quindi lo sta andando a prendere, quindi stanno a prendere il pezzo nuovo,
0: troverebbero quella cosa lì. Poi
2: ciao, sentiamo. Marco, ciao Melita, ciao. Un caro saluto a voi, Maurizio da Cagliari. Potrebbero trovarmi in tasca un plettro, essendo chitarrista, è un oggetto che il musicista della chitarra si porta spesso appresso. Un caro saluto e un bacio a Melita.
0: E potrebbero insospettirsi, bacio. Cos'è?
1: Il plettro.
0: Cos'è? A cosa serve? Poi...
3: Ciao ragazzi, Fabio. Ciao. Da Susa. Se dovessi passare i controlli aeroportuali, diciamo, avrei qualche problema, perché ho un dispositivo sottocutaneo impiantato nel petto, quindi per un problema cardiaco, e quindi potrebbero sospettare qualcosina a livello terroristico. Ciao, buona giornata.
1: Povero, come fa quindi lui ogni volta che deve prendere l'aereo?
0: Mi sa che ogni volta suona e ogni volta lui dovrà presentare delle carte, far vedere che non ha niente di strano addosso. Ma non si sa mai, è sempre meglio controllare una volta di più che una volta in meno, come stanno facendo negli Stati Uniti in vista dei mondiali.
1: E quindi continuate a dirci al 331 80 90 101, se dovessero perquisirvi adesso, qual è l'oggetto più strano che potrebbero trovare?

0: Olivia Dean, R101, il Good Times. E voi che ci state dicendo se vi perquisissero adesso, qual è l'oggetto più strano che troverebbero nelle vostre tasche o nelle vostre borse?
1: Ciao ragazzi, bellissimi. Ciao. Nella mia borsa troverebbero una SIM card di Mauritius, purtroppo scaduta, ma da poco. Un bacio, Laura, ciao.
0: E cosa te ne fai? Appunto. Cosa te ne fai della SIM?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa, mero bel mestiere?
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
14: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
15: Grazie, amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: 1%.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gustas tu qui su R101, le 14.30, con voi sempre Marco e Melita del Good Times. Vi abbiamo lanciato una domandina che si collegherà proprio alla nostra polemica delle ore 15 ed è questa: se dovessero perquisirvi adesso, qual è l'oggetto più strano che troverebbero dentro il vostro ufficio, nelle vostre tasche, in macchina, insomma dappertutto? Vai!
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao!
1: Allora, a me cosa troverebbero? Tappi di penne, magari un tappo di bottiglia, perché mentre lavoro raccolgo tutto quello che c'è in giro e metto in tasca, di che poi lo butto e poi lo butto, poi arrivo a casa e non ho buttato niente,
0: le tasche piene,
2: tasche piene. Poi
3: ciao ragazzi, ciao. Sono Elisa, questa domanda capita proprio giusta perché in questo momento sono in macchina, sto andando a festeggiare la laurea di una mia amica e quindi se mi perquisissero troverebbero in macchina il cartonato di 1,80 m di un cantante coreano che le piace tanto e che le stiamo portando come sorpresa. E quindi sì, sarebbe strano, però farebbe anche molto ridere. Un saluto, ciao.
0: Bellissimo,
2: scatterebbero
0: però
2: subito i controlli, è un sospetto, dai, è un chiaro sospetto,
0: è gravissimo
2: poi.
4: Guardate ragazzi, meglio che non lo sapete.
0: Aia, no, adesso voglio saperlo, però amico mio.
2: Poi nella mia borsa troverebbero la parte in metallo di una zappa. Si è rotto il bastone, sto andando a comprarne uno nuovo. Anche qui i sospetti, ragazzi, sono altissimi. Ma ancora più alti i sospetti vanno a Rinaldo, che dice: ciao ragazzi, in caso di perquisa troverebbero 4 fiale vuote contenenti prima vitamina D.
0: Lo dici,
2: Rinaldo,
0: esatto,
2: lo dici che c'è la vitamina D. Controllino che non si sa mai. 331 80 90 101, continuate a dirci se dovessero farvi un controllo cosa troverebbero nelle vostre tasche o nelle vostre borse. Intanto la musica, Elodie e Marrakesh. Suono.

0: Disco Machine, Beat of Your Heart, R101, il Good Times, questo è il nome del programma. Melita, con la febbre, ma...
1: No, la febbre! No, ragazzi, ho dei mancamenti oggi, ve lo dico.
0: Fai tardi, vai ai concerti, non hai più l'età,
1: no, ma
0: Melita.
1: Non per quello, non lo so.
0: Quindi, se ti perquisissero, Melita, cosa troverebbero nella tua borsa?
1: Del
0: medicine.
1: Polase.
0: Del Polase,
1: sì.
0: Esatto. Se invece perquisissero voi, amici, questa
1: comunque
0: è la domanda...
1: non mi vedi più perché sono caduta, te lo dico.
0: No, ma ti rialziamo al volo. Sentiamo voi, dai.
2: Nella mia borsa sì. Troveresti due fogli di plastica, uno arancione, uno nero, che è servito ieri sera per la coreografia di una storia importante al concerto di Eros.
1: È vero, hai ragione.
0: Beh,
1: è vero,
0: gravissimo. Beh, gravissimo. È chiaramente un segno che fa scattare un allarme,
1: è
0: no?
1: È vero. Ma poi perché abbiamo fatto la bandiera dell'Italia in una canzone in cui non c'entrava niente?
0: Beh, se non lo sai tu che eri là, io non so come faccio a saperlo.
1: Volevo chiederglielo. Ho iniziato a urlare e non mi ha risposto nessuno. Polemica.
3: Ciao, Marco. Nelle mie tastre non ruttava tappi, troverebbero.
1: Beh, il cavatappi serve sempre.
0: Mamma, non aggravare la situazione.
1: Oggi non vorrei un cavatappi.
4: Buongiorno. Guarda, a me vedrebbero, troverebbero lo spray e peperoncino. E guai a loro se me lo prendono, che me lo ritirano.
1: Beh, lui inizia a usarlo. Vediamo io cosa c'ho nella...
0: No, meglio di no.
1: Santini.
0: 331-8090-101. Vi stiamo chiedendo questo perché tra una quarantina di minuti parte la polemica e il tema sarà un po', insomma, la perquisizione. Vi porteremo negli Stati Uniti domani. Iniziano i mondiali, ma intanto ancora voi 331 80 90 101, se vi perquisissero adesso qual è l'oggetto più strano che troverebbero, raccontatecelo ora.

0: La nuova Mark & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope e tutti voi che ci state raccontando, se dovessero perquisirvi adesso, che cosa potrebbero trovare?
1: Ciao ragazzi, se controllano nel mio bagagliaio della macchina trovano quello che viene detto tecnicamente l'Everino da 70 e a Roma si chiama il piede de porco.
0: No, è gravissimo!
2: Già.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
15: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: deghi andare su deghi.it.
17: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi deghi cucinare per 16.
17: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare. Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
25: contabilizzare le fatture? Fatto.
26: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: vostre canzoni, quelle del passato, e oggi vi portiamo nel 1980.
1: Sto andando al lavoro, sono Giancarla da Bergamo.
2: Ciao Giancarla.
1: Mi tenete compagnia.
2: Grazie.
1: Con una bella canzone, un po' ritmica, Enola Gay, Africa, qualcosa del genere, un bel ritmo. Ciao.

0: su R101 1980, le canzoni che ci suggerite voi, quelle che vi fanno stare bene, al 3318090101. Ma attenzione, perché c'è una novità: l'estate è alle porte, l'estate si avvicina, e quindi iniziate già anche a dirci, sempre lo stesso numero, le canzoni dell'estate che vi fanno stare bene.
1: Non vedo l'ora,
0: e magari,
1: ragazzi,
0: anche se c'è una motivazione, ditecela, raccontatecela nel vostro vocalino, oppure c'è il nostro sito r101.it con una bella lista di 101 canzoni dell'estate, sì, che sono lì a suggerimento e potete anche agganciarvi a quello, ok?
1: Non vedo l'ora. Allora, ragazzi, dove eravamo rimasti? Vi abbiamo fatto una bella domandina: se dovessero mai perquisirvi adesso, che cosa potrebbero trovare nelle vostre tasche, in auto? Sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi, a me, se dovessero perquisirmi, penso che ne sarebbero anche contenti, perché troverebbero tante di quelle caramelle di ogni genere: gommose, il caffè, liquirizia, l'anice. Sono golosissima di caramelle.
1: Io anice,
0: bisogna,
1: grazie,
0: sempre controllare, sembrano caramelle ma non lo sono.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi, ciao. Nella mia macchina, se dovessero controllare, ci trovano la mazza da baseball dell'AC Milan.
0: Ecco, io saprei cosa fare, diciamo, con quella mazza.
1: Cosa vorresti fare?
0: Saprei dove andare con quella mazza e come utilizzare, visto il tema AC Milan, quella mazza.
1: Vabbè,
0: non lo dirò qui, perché altrimenti
1: non voglio sapere nulla, ragazzi. Ma tra pochissimo arriva la nostra polemica, ma ovviamente c'è sempre la nostra musica che vi tiene compagnia.

0: Le 15 in punto, ragazzi, questa è R101, il Good Times con voi, Marco, Melita.
1: Eccoci.
0: E ovviamente la nostra polemica pronta che sta per arrivare.
2: Polemica.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto per un'ora, insomma, se vi perquisissero qual è l'oggetto che troverebbero dentro le vostre borse o le vostre tasche. Adesso capirete il perché vi abbiamo fatto questa domanda. Vi porteremo negli Stati Uniti, domani scattano i mondiali di calcio alle 21 con Messico-Sudafrica, ma da quelle parti sono già partite un sacco di polemiche perché sono arrivate tutte le nazionali e nel mentre sono successe delle cose che stanno suscitando tante discussioni,
0: giustissime.
1: Vabbè, con calma, amici, con calma. 3318091 potrete dirci come sempre la vostra e da che parte state, ma ricominciamo dalla nostra musica.

0: La musica di R101 Cheerleader e la nostra polemica pronta.
1: Polemica.
0: E ragazzi, mancano pochissime ore al via della Coppa del Mondo ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, e di pari passo con l'attesa per il calcio d'inizio del match inaugurale tra Messico e Sudafrica sono cresciute le polemiche alimentate dalla linea securitaria dettata dal presidente Trump. Nelle scorse ore hanno fatto discutere tante immagini diventate virali che ritraggono i componenti di numerose spedizioni sottoposti a rigidissimi controlli di sicurezza fino all'utilizzo di cani antidroga per perquisire i calciatori. Abbiamo Senegal, Belgio e Uzbekistan. I senegalesi sono stati accuratamente controllati, letteralmente in pista. Poi un trattamento duro anche al Belgio, che praticamente è diventata virale questa foto di un calciatore del Napoli seduto su una sedia e perquisito con un metal detector anche sotto le scarpe. E quasi peggio già andata all'Uzbekistan di Cannavaro, accolto da cani antidroga.
1: Cioè Cannavaro lì così in pista, poverino, che lo controllano, gli fanno i raggi X.
0: Giusto, e poi
1: c'è anche il visto negato al direttore di gara somalo Artan, malgrado i documenti in regola gli hanno detto no, tu te ne torni in Somalia. Insomma, tanti controlli, forse troppi, forse esagerati, qualcuno dice, perché insomma alla fine sono pur sempre delle nazionali di calcio, non è che stanno sbarcando negli Stati Uniti delle persone sospette, sono le nazionali, sanno esattamente chi sono,
0: ma
1: quanti
0: non si
1: sono,
0: sa mai.
1: eccetera. C'è chi dice è troppo, c'è chi dice invece ci sta, perché insomma come milita, io invece no, ci sta perché bisogna sempre controllare, un grande appuntamento, si radunano un sacco di persone.
0: A me non interessa proprio chi siano calciatori, tutto può essere, quindi vanno controllati
1: però,
0: per la sicurezza
1: insomma,
0: di tutti.
1: Mi sembra un po' esagerato. Per esempio, Meli, hai visto i controlli che hanno fatto una volta che è arrivata la nazionale italiana? Li hai visti?
0: No.
1: Sì. Ma non c'è, non c'era la nazionale, non c'è.
0: Hai ragione. Hai ragione. Vabbè, magari sono amici stati a vederli. Che lo
1: vabbè,
0: sai.
1: Sale la Claire, amici. Sale la Claire delle polemiche.
0: Te l'ho detto che oggi non ci sono con la testa.
1: Sì, ma io sono stronzo, cioè diciamo la verità. Dai, 331-8090-101 è il numero per dirci cosa ne pensate. Da che parte state? Vi sembrano eccessivi questi controlli oppure... Vabbè, è un appuntamento importante, ci sono gli occhi del mondo e ci sta questa cosa.

0: su R101 American Girls 15:12 è partita come sempre a quest'ora la nostra polemica e ci stiamo occupando dei mondiali di calcio 2026 che scatteranno domani negli Stati Uniti e la notizia insomma sì Stati Uniti, Canada e Messico giusto
1: Messico e Sudafrica
0: è la partita e insomma la notizia che sta facendo discutere no queste perquisizioni shock, cani antidroga
1: dure e rigide,
0: visti negati agli staff, alle nazionali, quest'arbitro uno dei migliori, l'arbitro somalo Artan.

0: che malgrado i documenti in regola è stato rispedito,
1: giusto, vanno perquisiti
0: a casa, insomma, e nasce il dibattito: è giusto controllare così tanto tutti questi calciatori, le nazionali che arrivano, oppure insomma si è un po' troppo rigidi? Cannavaro che scende dall'aereo, appena sceso non fa neanche in tempo a mettere un passo e ci sono I cani antidroga che arrivano, e insomma, è giustamente Cannavaro.
1: Controllano anche Cannavaro,
0: ma sì,
1: scusami.
0: Ma cosa vuoi che abbia Cannavaro? Dai,
2: grande Marco, fai bene a ridere, guarda, perché davanti a certe notizie ridiamo tutti quanti. Ma ridiamo per non piangere.
0: Ah, ecco, ridiamo, esatto, per non piangere. Cioè io rido, ma
1: ridiamo anche per
0: c'è
1: l'Italia.
0: C'è poco da ridere.
3: Ciao, sono Andrea da Milano.
0: Ciao.
3: Ma io credo che il vero problema sia che non tutte le nazionali sono state controllate allo stesso modo. I paesi amici sono entrati senza problemi, e i paesi invece considerati scomodi hanno subito un trattamento riservato molto, molto particolare. Allora trovo che questo sia discriminatorio. Ma da Trump non ce lo aspettiamo, questo, no?
0: È un atteggiamento un po' strano, hai capito? È questo che fa discutere. Tu, meglio, so che sei intransigente, che vuoi le regole, i controlli.
1: Assolutamente, sì, certo, Santini.
0: Però è una festa, il mondiale.
1: Sono bella quadrata io su certe cose.
0: Sono una festa.
4: Ha fatto benissimo, ecco. Perché in Italia di tutta sta gente ce ne siamo riempiti le tasche.
0: Beh, ma però i mondiali, capito? I mondiali però non sono in Italia, giocano negli Stati Uniti.
1: Infatti.
0: Va
1: vabbè,
0: bene, dai, siamo solo all'inizio.
1: Continua la nostra polemica, diteci.
0: Palla al centro,
1: cosa
0: via.
1: Pensate al 331 80 90 101.

0: L'Equipop su R101, la nostra polemica mondiali 2026, perquisizioni shock, cani antidroga, visti negati, polemiche.
1: Beh, non mi sorprende, dai, è Cannavaro. Non poteva, doveva per forza controllarlo i cani antidroga, vai.
0: Non
1: Cannavaro.
0: Non me lo toccate, dai,

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
14: E succede anche sulla spesa online.
16: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
20: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
21: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: La pubblicità sembra durare per sempre.
26: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
25: Poche cose sono per sempre.
26: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
27: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: R101 Meteo.
7: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni del centro-sud, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord, con rovesci e temporali nel corso del giorno su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del settentrione, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oasis su R101, le 15:30. State ascoltando il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo, il buon Diego in regia, tutti voi chiaramente. E c'è ogni giorno a quest'ora, chi ci segue lo sa, e se siete nuovi ve lo diciamo, la nostra immancabile polemica.
1: Domani sera alle 21 ovviamente ci sarà la prima partita Messico-Sudafrica per quanto riguarda i mondiali. E ragazzi, ci sono già delle polemiche perché ci sono state delle perquisizioni shock per tutti i calciatori, cani antidroga, visti negati, eccetera eccetera. Davvero una
0: controlli in pista.
1: Esatto, controlli
0: ragazzi,
1: in pista appena scesi dall'aereo.
0: Cioè, scendono dall'aereo, per esempio, noi citiamo sempre la nazionale dell'Uzbekistan guidata da Cannavaro. Cioè, scendono dall'aereo e si vedono proprio le immagini con questi cani antidroga che arrivano, insomma, controlli. Tanti dicono sono troppo severi questi controlli. In fin dei conti sono delle nazionali di calcio, che sarà mai, va bene che è un evento importante, arriva al mondo, ma è esagerato. Qualcun altro invece dice no, assolutamente ci sta a essere così rigidi. E voi amici che ne pensate? Da che parte state? Continuiamo a sentirvi.
2: Ciao Melita, ciao Marco. Ciao. Allora, secondo me controllare i calciatori in questo modo con meta detector e anche cani antidroga fanno assolutamente bene. Anche perché è capitato in passato di incorrere il cosiddetto effetto doping, per il quale i calciatori utilizzavano delle sostanze per migliorare per esempio la propria prestazione sportiva, per resistere maggiormente alle fatiche. Però in questo modo il calcio diventerebbe uno sport meccanico, non ci sarebbe il talento, la bravura dei calciatori.
0: Vabbè, qui si apre un altro capitolo,
1: un'altra polemica.
0: Poi
3: i controlli mi sembrano più che giusti, anche perché con un evento sportivo di questo tipo, soprattutto attacchi di qualunque tipo possono essere abbastanza facili da compiere. Meglio avere un controllo in più piuttosto che uno in meno e poi piangere morti. Buona giornata a tutti.
0: Bravo. Sì, ho capito, per carità, tutto giusto, però stiamo parlando di nazionali di
1: calcio.
0: Ma c'è
1: anche lo staff,
0: non ci
1: comunque,
0: sono degli infiltrati.
1: Santini.
0: Ma ho capito, ma non posso esserci degli infiltrati che fanno delle cose strane, dai.
4: Avrebbero
0: poi
4: dovuto chiedere il pass ai nativi americani. Chissà oggi cosa sarebbe l'America se non li avessero ammazzati tutti. O quasi tutti, visto che li hanno messi a vivere in riserve.
0: Ecco, qui, allora, ciao. Ciao, grazie per ovviamente il tuo contributo alla polemica. Però se andiamo ai tempi dei nativi americani, amici, noi finiamo alle 16. Qui
1: sì,
0: abbiamo bisogno di 4 ore,
1: io.
0: Dobbiamo arrivare ai trafficanti. Cioè,
5: beh, hanno controllato tutti quelli che aspirano al mondiale.
0: No dai, allora.
1: Ma io mi alzo e me ne vado.
0: Ma è un argomento serio,
1: guarda,
0: amici.
1: Sono seduta. Però sì, mi alzo e me ne vado.
0: Stiamo sul pezzo, stiamo sulla notizia. Si parla di questi controlli alle nazionali che stanno arrivando negli Stati Uniti. Controlli rigidissimi. È giusto o sbagliato questa cosa? Va fatta oppure, insomma, bastava anche un controllo normale, come
1: continua,
0: si fa sempre?
1: Continua la nostra polemica.

0: Ron, Pink Pony Club, R101, 15:36, il Good Times nel bel mezzo della nostra polemica di oggi. Ci stiamo occupando dei mondiali di calcio negli Stati Uniti che scattano domani e di queste perquisizioni sciocche direttamente negli aeroporti con cani antidroga, visti negati, l'arbitro somalo Artana, uno dei migliori malgrado i documenti in regola, rispedito in Somalia. Insomma, qualcuno dice... Cioè, è troppo
1: un match,
0: controlli troppo
1: no.
0: Forti, che ne pensate voi?
2: Ciao ragazzi, vorrei ricordarvi l'arbitro Moreno. Ricordate quell'arbitro che ci ha fatto perdere i mondiali del 2002?
0: Come no?
2: Beh, è in galera, sapete perché? Per traffico internazionale di stupefacenti.
1: No.
2: Quindi di cosa vogliamo discutere? Fanno bene, controllano. Non deve essere una strada facile per entrare negli Stati Uniti, magari con come lascia passare per portare dentro chissà quello che si vuole. Ciao.
1: Hai capito? Non lo sapevo.
0: Guarda che l'arbitro Moreno andava arrestato prima per quello che ha combinato. No, per quello che ha combinato a noi, cioè al netto di quello che ha fatto dopo. Però vabbè, poi.
3: Ma perché anche se sono calciatori, loro non hanno il diritto di essere controllati come noi? Persone comuni? Oh. Teresa da Roma.
0: Teresa, allora, ma certo che devono essere controllati, però c'è modo e modo. Questi, cioè, veramente li hanno controllati in pista, cioè c'erano gli aerei che rullavano e questi giù appena... Sì, no, nel senso, si dice così.
1: Sì,
0: sì. Scendono dall'aereo con le valigine ancora in mano, cioè, c'è un'immagine di Cannavaro, che poverino. Cioè, adesso scende lì pronto con i cani già antidroga. Ma che roba è, ragazzi? Dai, mi sembra, a me, sembra un filino esagerato.
1: Un filino
0: più
1: esagerato.
0: Più una cosa di immagine, hai capito? Siete negli Stati Uniti, adesso vi controlliamo tutti, facciamo i raggi X.
1: Ma continua, ragazzi, la nostra polemica. Ma si va a ballare. Polemica. Ma c'è la nuova di Salda Vinci, poesia.

0: da Vinci, la sua nuova si chiama Poesia su R101. La polemica di oggi invece, i mondiali e i controlli rigidissimi alle nazionali che stanno arrivando negli Stati Uniti, che ne pensate?
1: Ma i loro giocatori, dici, li controllano oppure controllano solo quelli che arrivano da fuori?
0: Li controllano quelli della nazionale
2: bella
0: americana
2: questa.
0: Oppure no?
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Parti e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: Siamo
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatino!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
24: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
25: Devi trovare il prezzo migliore?
23: Devi semplicemente andare su deghi.it.
24: Devi scegliere, cliccare
25: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare.
25: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Heart per la canzone che ti fa stare bene. Siamo andati nel 1978 e quindi intanto vi ringraziamo e poi vi chiediamo di mandarci altre canzoni, magari in modalità estiva, visto che l'estate ormai è alle porte e R101 vi regalerà questo momento appunto dedicato all'estate.
1: Oh, invece andiamo a chiudere la polemica. Abbiamo oggi parlato dei mondiali 2026 negli Stati Uniti che partono domani e su questi controlli qualcuno ha giudicato eccessivi di tutte le nazionali arrivate appunto sul territorio americano e insomma di questa rigidità, favorevoli o contrari. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, vai.
2: Scusate, ma io su questi controlli non ci trovo nulla di sbagliato. E poi soprattutto voglio dire, vai a casa di qualcuno, ci sono le sue regole. Non ti piacciono, non ti vanno bene, non ci vai. Le regole le conosci prima, sai di doverti mettere in regola. Nel momento in cui non hai nulla da temere, questi controlli li passi, sì, a cuor leggero, sì. Un abbraccio da dentro.
1: Sì, ho capito, però l'arbitro Somalo Artan, che è stato interrogato 11 ore, aveva tutto in regola
0: ore.
1: E poi l'hanno rispedito a casa, era il suo sogno arbitrare i mondiali, l'ha detto lui. Cioè, poveretto, ma non vi sembra un po' eccessiva sta cosa?
3: Ragazzi, ma non l'avete ancora capito che Trump, sì, lo fa apposta per fare polemica.
1: bravo, è vero. È perché abbiamo bisogno, ci servono, ragazzi.
0: Bravo.
1: Per fare ogni giorno e discutere tutti insieme qui su R101.
0: La nostra polemica ovviamente è finita, ma torna domani sempre alle ore 15 qui su R101.

0: domenica.
1: Buona domenica.
2: Saif, questo è R101 a chiudere il nostro Good Times di
1: buona
2: oggi.
1: Buona domenica, come una vecchia trasmissione di Canale 5.
2: Bellissima,
1: meravigliosa.
2: Bellissima,
1: va bene,
2: grazie va bene per essere stati con noi. Ovviamente vi lasciamo nelle mani della zia Manu, ma noi torniamo sempre domani alle ore 14.
1: Puntuali, vi aspettiamo. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump, negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. A Belfast notte di scontri, roghi e caccia allo straniero, a fuoco abitazioni con dentro bambini, dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un residente, la vittima perde un occhio, negozi e case distrutti, famiglie in fuga, parla il premier Starmer, nessuna tolleranza. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, ma non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e al reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La procura di Rimini si appellerà contro la soluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise, non ha commesso il fatto. Calcio, da domani il Mondiale di Canada, USA e Messico, il primo a 48 squadre. Si inizierà alle 21 italiane con Messico-Sudafrica, poi 5 settimane di partite fino a domenica 19 luglio, 104 match in 39 giorni. Molte polemiche, prezzi alti e biglietti invenduti, lunghe perquisizioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

programma della radio che ti fa stare bene, ma che dico, il programma migliore, ma mica per il programma, per la community, per gli ascoltatori. Avete uno stile che non è paragonabile a qualsiasi altra community radiofonica, ma che dico, italiana, di tutto il mondo. E quindi benvenuti a Cari Amici, qui su R101 con me, Zia Manu, con Federica Salvi in redazione, con Diego Petta in regia, pronti per vivere queste due ore insieme. La musica la sceglierete anche voi, partiamo con Charlie Puth.

si intitola Attention. Siamo partiti in questa diretta di Cari Amici, 16-7 minuti con Charlie Puth. Ancora buon pomeriggio su R101 da mezzi a Manu. Volevo salutare la signora che si occupa della tintoria dove sono stata, lo faccio Fede per una ragione, Federica già mi sta guardando, dove sono stata stamattina a recuperare dei panni che avevo portato a sistemare. Si chiama Elisa, so che sta ascoltando, ciao Elisa. E tra l'altro no, la volevo salutare perché andandoci, scambiando due chiacchiere stamattina, mi ha detto, lei è latinoamericana, non mi ricordo di quale paese dell'America Latina, mi ha detto, Manu, però che belli argomenti che trattate sempre, ma dove li trovi? E io ho detto, Federica Salvia, che si occupa non solo della redazione ma anche della parte autorale di Cari Amici, trova sempre delle perle, e oggi ne ha trovata un'altra. Ecco Fede, hai visto che tu mi hai guardato con l'occhio accusatorio? Qual è? Si chiama Telefono del Vento, è bellissimo. Vi porto a San Pietro Belvedere, località nel comune di Capannoli, siamo in provincia di Pisa. Immaginatevi una cabina telefonica di quelle che possiamo ricordare solo noi che siamo nati entro metà degli anni 90, più o meno, che però non ha i tipici colori di una cabina telefonica. In questo caso sta proprio sulla collina, una collina molto verde, molto silenziosa. All'interno c'è un telefono che però non è attaccato a nessun filo, c'è anche un quaderno con delle pagine bianche dove poter lasciare un messaggio, visto che sono scomparse nella nostra vita. Ma non solo, è qui che vi esorto: a chi direste quella cosa che non avete mai detto?

sono separate. Al 331 80 90 101 lo potete dire attraverso nota vocale, magari citando chi è questa persona, chi è stata per voi e qual è il messaggio. Tra poco!

0: Si chiama Alex Warren, la sua ultima canzone in ordine di tempo si intitola Fever Dream, appena ascoltata su R101. Ah, cari amici, siamo in diretta a 16:15 minuti, stiamo chiacchierando oggi, abbiamo appena iniziato, del telefono del vento, quindi questa cabina che è partita, la cui idea in realtà è partita dal Giappone, lo vedremo tra poco, e poi si è sparsa un po' in giro per il mondo, compresa l'Italia. Siamo in provincia di Pisa, immaginatevi una cabina telefonica dove chiunque può andare per parlare con chi non c'è più o con chi è venuto a mancare letteralmente, oppure chi si è perso nel proprio percorso e a cui non abbiamo mai detto una cosa particolare, che sia bella o meno bella. Sentiamo.
1: Ciao R101, quello che vorrei dire io non è una cosa proprio molto carina, vorrei dire a una persona che mi ha lasciato più di 10 anni fa, si chiama Paolo e lavorava a Milano e mi trattava come una pezza da piedi. Mi vorrei dire che sono diventata una donna, sono diventata forte, sono tutto quello che non sono mai stata prima e che si è perso un mondo con me, e spero che se ne sia pentito e che se ne sia accorto. Quindi vorrei dirgli tiè.
0: Brava, brava, hai capito Paolo? Guarda amica mia, non so se tu eri sintonizzata anche in TV, io ho fatto la faccia per te, ho fatto proprio la faccia di quella che ha detto tiè, esattamente. Se volete dare il vostro messaggio potete farlo al 331 80 90 101.

0: 16:20 minuti R101 suona Somber 12 to 12. Qui a Cari Amici c'è la possibilità, grazie all'iniziativa del telefono del vento, poi vi riassumo, vi racconto che cos'è se vi siete appena collegati, di dire quella cosa mai detta a una persona che non c'è più o che sapete che non incrocerete più nel vostro percorso. Qual è quella cosa? Un ringraziamento, una riflessione, una piccola ripicca, quello che volete, attraverso nota vocale al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Matteo!
0: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
6: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
26: Ecco la refurtiva McDonald's.
27: Che cosa abbiamo qui?
28: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
26: E ci sono anche i McFits irresistibili.
28: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che arriva da LA, Los Angeles, famoso soprattutto per questa canzone, sono gli Uba Stank, The Reason. 16:30 su R101, cari amici. Se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando del telefono del vento. L'ideatore di questa iniziativa, ovvero immaginatevi una struttura fatta di una cabina come le cabine telefoniche di una volta, tutta trasparente, a cui ci può accedere chiunque. In questo caso siamo in provincia di Pisa, Capannoli, proprio su una collinetta immersa nel verde, per dire ciò che non abbiamo mai detto a una persona che non c'è più realmente o che magari non incroceremo più nel nostro percorso di vita. Marco Vanni, fotografo, direttore artistico, che è appunto quello che l'ha ideata qua in Italia, lo ha preso in prestito in Giappone. Lì nel 2010 fu costruito proprio lo stesso tipo di apparecchio da un designer che si chiama Itaru Sasaki. Lo mise nel suo giardino dopo la scomparsa di un cugino, a sua detta proprio per continuare a sentirlo vicino. L'anno seguente decise di aprirlo al pubblico in seguito al disastroso tsunami che causò peraltro la scomparsa di migliaia di persone. Volle dare a quelle famiglie la possibilità di sentire ancora vicini i loro cari. Fate conto che poi questa iniziativa si è davvero diffusa ovunque: Oakland in California, vicino Dublino, in Colorado, a Washington, in Italia, da noi. Si diceva cose mai dette non solo a persone che non ci sono più, e tra poco ascolteremo le vostre voci, non solo magari a persone che ci hanno fatto del male, alle quali vogliamo dire sai che io mi sono rialzata, ma vi porto la mia esperienza. Io vorrei dire grazie, perché forse non l'ho fatto abbastanza e dovrei recuperarla, la Lilly, da qualche parte. Questa signora che ha lavorato con me in un'azienda in cui io ho lavorato, non c'entrava nulla col percorso radiofonico, e quindi mentre crescevo tra l'università e altre cose, che evidentemente aveva letto nei miei occhi che quel posto di lavoro non era quello che volevo fare, e un giorno, uscendo da fine giornata, mi guarda negli occhi e mi dice con la sua vocina: Manu, ma tu sei felice? Sbam! Mi cade un masso addosso, così immaginario, che mi apre un mondo e una serie di domande. Quindi grazie Lilly, affido questo messaggio al telefono del vento.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Scusa baby, ma sono esausta. Questo è un po' il sunto della canzone appena ascoltata, firmata Miley Cyrus su R101, cari amici, si intitola Jaded. E a proposito di messaggi lanciati al vento per quella persona lì a cui non sei riuscito a dirlo, sentite qua.
1: Ciao, sono Paola, io vorrei dire a tutti quelli che non ci sono più nella mia vita, grazie di non esserci più nella mia vita.
0: Avete capito? E serve, guardate che questa cosa di lanciare il messaggio al vento, che poi lo faccio arrivare alla persona giusta, serve soprattutto a noi, se volete unirvi alla community, 331 80 90 101 con nota vocale. Nuovo disco firmato da una regina dell'estate, Baby K, aspetta che lo leggo giusto, Tuca Macarena su R101.

0: 100%.
1: È permesso?
0: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
0: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
15: La canzone estiva che ti fa stare bene, qual è? C'è un disco che ti riporta magari a un ricordo di un'estate così particolare da volerla rivivere? Se vuoi anche spunti per andare a ripescare un artista o una canzone in particolare, r101.it, nella sezione playlist troverai la lista delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Quale ascoltiamo adesso?
16: Ciao r101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è The Rhythm of the Night di Corona del 1990.

0: Qual è la canzone estiva che ti fa stare bene? Raccontala al 331 80 90 101. Richiedila e noi ci prendiamo ogni ora in diretta su R101 per riviverla. Corona, The Rhythm of the Night, qui a Cari Amici con Mezza Manu, chiacchierando di Telefono del Vento, quindi questa cabina dove entri e dici quella cosa mai detta a quella persona perché non c'è più e non gliela puoi più dire, oppure perché sai che non entrerà più nel tuo percorso di vita. Cosa gli diresti?
1: Ciao Zia Manu, ma io vorrei dire a mio papà, che non c'è più da più di 30 anni, che mi dispiace che non sia mai diventato nonno fisicamente dei miei figli, anche perché il più grande è uguale a lui, cioè lui è uguale a lui, la postura, la voce, come cammina, come si siede, tutto, come si muove, è lui. Quindi alla fine non so se dirlo a mio padre o dirlo a mio figlio questa cosa. Non lo so, ci credete?
0: La tua considerazione, certo che ci crediamo. Finale è bellissima, perché effettivamente fa molta specie, fa emozione sentirti rivedere il tuo papà, il DNA del tuo papà in tuo figlio, quindi quello che sarebbe stato suo nipote. Poi vi do un po' di dritte su dove si trovano i Telefoni del Vento in giro per l'Italia e anche in giro per il mondo. Intanto musica sulla radio che ti fa stare bene, R101, firmata One Republic, I'm Worried.

Mille Lauro, Comuni Immortali, il titolo del suo nuovo singolo In Ordine di Tempo, che è poi quello che dà il nome a tutto l'album. L'abbiamo ritrovato pochi secondi alle 17 qui su R101. A cari amici, arrivano le news, TG Com 24, tra poco ancora insieme.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e arreato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise: non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

nostro spazio su R101 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 si chiama Cari Amici, è aperto davvero a tutti, siete tanti collegati in questo momento in radio, non solo, anche in TV dal canale 67 e dall'app. C'è qualcuno in questo momento collegato dall'estero? Lo potete raccontare perché ritrovate proprio nell'app di R101 il collegamento WhatsApp, il 331 80 90 101. Musica che sceglierete anche voi, quindi una playlist sicuramente varia. Ripartiamo con i Train.

Siete voi i miei soul sister e i miei soul brother. I Train su R101, hey soul sister, ovvero i fratelli e le sorelle d'anima, tradotto proprio così letteralmente. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu, 17:06 minuti, questa è R101, il programma si chiama Cari Amici. Per chi si fosse appena collegato, ci sarà come ogni giorno anche un riferimento a un film che ci riporta un po' alle sensazioni legate all'argomento. L'argomento è quello del telefono del vento, iniziativa partita dal Giappone, arrivata anche da noi in Italia, quindi immaginatevi la struttura di una cabina telefonica, nel nostro caso posizionata in provincia di Pisa e in altri punti in giro per l'Italia, su una collinetta nel verde, dove tu entri, prendi fisicamente una cornetta che però non è collegata a nessun filo e quindi non c'è nessun altro dall'altra parte, ma c'è in realtà la persona a cui vuoi affidare un messaggio, perché quella persona non c'è più, nel senso che non c'è più modo di raggiungerlo, oppure non fa più parte della tua vita e vuoi dirgli o dirle qualcosa di positivo, negativo, di profondo. E a proposito di profondo, volevo salutare, perché ha mandato un messaggio davvero molto toccante, emozionante, Alessandra da Roma. È un messaggio personale: io sono sicura, Ale, che il telefono del vento abbia raccolto le tue parole per tua sorella e che in questo momento, anche senza sapere le parole, tutti gliele stiamo mandando. Questo è un po' quello che accade, cioè la condivisione di una frase buttata nell'aria, nell'universo, in qualche modo arriva a chi deve arrivare, ma soprattutto fa bene a te. Quello che ci raccontano gli esperti, ci dicono sempre più gli psicologi oggi parlano non di lasciare andare, ma di continuing bonds, ovvero di legami continuativi. Quando ti succede un trauma forte come la scomparsa di una persona, si tende a interrompere tutto, si pensa che si debba interrompere tutto, invece no, bisogna continuare a parlare, tra virgolette, con quella persona per sentirsi continuamente vivi. Lo so che è un contrasto, ma è così. Continuiamo a parlarne insieme, tra l'altro, non solo di persone che non ci sono più, ma di persone che esistono e alle quali vorremmo dire qualcosa, bello, brutto. Decidete voi, la parola è la vostra.

Ma che stile! Avete capito perché dico che, cari amici, su R101 ha la community più stilosa che esista? Perché la musica ci dà una mano, ma poi ci siete voi che vi fate sentire con i vostri messaggi. Lady Gaga, Dirty Runway, tra l'altro colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Come zia Manu volevo salutare Maria, che ci segue tutti i giorni da Berlino. Dicevo, chi è collegato in questo momento con l'app, dice: con voi mi sento un po' più a casa, siete fantastici, mua, questo è per te. Poi Ale, Alessandra da Roma, che dice grazie per le belle parole, ma c'è anche Laura, e mi sto chiedendo se sia anche la Laura che ha scritto il libro, ma non lo so, ce l'avrebbe detto, che dice: a proposito di Telefono del Vento, c'è un libro di Laura, ah no, perché altrimenti si sarebbe firmata in prima persona, di Laura Imai Messina, titolo Quel che affidiamo al vento, che parla proprio di questa cabina telefonica. Ci hai preceduto, Laura, perché l'avremmo citato, l'abbiamo messo tra le cose da condividere. È questa storia sul dolore, sulla capacità di ricominciare, ambientata in Giappone, dove c'è questo telefono del vento e dove la protagonista, non solo, anche poi tutta una serie di persone, entrano e parlano con chi hanno perduto. Si intitola, come hai detto tu, Quel che affidiamo al vento.

cari amiche Fulminacci nella playlist di oggi, con l'occasione però di scegliere da parte vostra un disco. Allora lo faremo tra poco per la canzone che ti fa stare bene, e intanto ci siamo goduti Stupida Sfortuna.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash. Sun in the
9: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
21: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
22: Avere le previsioni di fatturato? Fatto!
23: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Molto bella la musica che condividiamo in questo pomeriggio in diretta su R101, mercoledì 10 di giugno, 17:26 minuti, Musti con Hot and Juicy, Horny. Stiamo chiacchierando con Mezia Manu di quella cosa mai detta che vogliamo affidare al telefono del vento. Ci siamo detti cabina realmente esistente in alcune parti del mondo, dove tu vai, parli a una cornetta che non è collegata a nulla e lasci un messaggio a una persona che sai che per varie ragioni non rivedrai più. Il film di oggi è Coco, un filmone bellissimo, un movie, un cartoon, per capirci, un film d'animazione. Protagonista è Miguel, 12enne, sogna di diventare un musicista, ma la sua famiglia ha bandito la musica da generazioni per una ragione che non vi spoilerò. Durante il Dia de los Muertos, che in America Latina, in particolar modo in Messico, è sentito moltissimo, viene trasportato per errore nel variopinto mondo dei morti, nell'aldilà. Intraprende un viaggio e conosce tra le varie persone anche il papà della sua bisnonna, che si chiama Coco, che gli dà un messaggio da portare alla piccola grande Coco.
1: Mamma Coco, il tuo papà vuole dedicarti questa.

0: E olè.
1: Mamma mia, ragazzi, in qualsiasi momento entrassi era il momento sbagliato, perché poi a un certo punto Coco, che non parlava più da tempo, una vecchina, una signora con tanti anni sulle spalle, si è messa a cantare con lui. Ha rotto il muro proprio della comunicazione, non solo tra persone presenti su questo pianeta, ma appunto collegando chi non c'è più a chi aveva esattamente bisogno di questo.

Se hubiera conocido, cari amici, cari amiche, 17:35 minuti, benvenuti su R101, benvenuti a Cari Amici, con me Zia Manu in questo mercoledì pomeriggio. Siamo in diretta, potete interagire al 331 80 90 101. Fatemi subito salutare la piccola grande Angela, 18 anni. Vorrei lasciare un messaggio al telefono del vento dedicato alla mia nonna, che non c'è più da 10 anni, e ha parole meravigliose per lei. Dice: se sei stata presente solo per un piccolo capitolo della mia vita, la tua presenza e la tua perdita stanno influenzando il mio intero libro. È bello il fatto di sapere che così giovane si sia dedicata a scrivere. Tra l'altro, a proposito di scrittura, nella cabina che abbiamo citato del telefono del vento c'è questo quaderno vuoto dove lasciare scritto proprio il messaggio, e quindi la ringrazia per aver imparato da lei l'importanza di essere gentili, a godersi il momento. Sono tutti ricordi che le resteranno impressi nella memoria. A proposito di belle cose che si vivono, Olivia Rodrigo è in Italia, sta passando qualche giorno di relax in Sicilia. La ritroviamo su R101 col suo ultimo singolo dal titolo Drop Dead. I know.

0: Dead, Olivia Rodrigo su R101. Un abbraccio dalla zia Manu a chi in questo momento è all'ascolto non solo dalla radio ma anche dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita di R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon!
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: canzone estiva che ti fa stare bene, raccontamelo al 331 80 90 101, titolo, artista, e noi la suoniamo.
1: Ciao, Ero 101, sono Tom da Duino in provincia di Trieste. La canzone che mi farebbe stare bene è Bad di Michael Jackson. Ciao.

0: Who's Bad, lo volevo dire insieme a Michael. Non si fa di cantare sopra le canzoni e parlare, ma avevo troppa libidine. Bravi, che l'avete richiesta, canzone che ti fa stare bene. Michael Jackson, Bad, su R101. Sta per arrivare il momento che ricorda a tutti noi che lei non manca mai.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Abbiate fede, anche perché a cari amici c'è sempre Federica Salvia. Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Come stai?
2: Ma oggi bene.
0: Allora entriamo in questa cabina del telefono del vento.
2: Sì.
0: Prendiamo la cornetta.
2: Sì.
0: Federica, a chi dice cose che non ha mai detto e perché?
2: Allora direi a mia nonna, per essere sicura che quello che mi hai detto sia vero, devo aspettare ancora un po'.
0: Oh, ma è una cosa importante.
2: Sì, signori.
0: Non c'è più nonna.
2: No, mia nonna non c'è più e mi disse in sogno tanti anni fa: andrà tutto bene.
0: Ma che storia, Fede, non me l'aspettavo. Piango adesso, posso?
2: No, non piangere, perché tanto non lo sappiamo se andrà tutto bene.
0: Quanto dobbiamo aspettare? Poi giuro che andiamo sulla frase. Quanto dobbiamo aspettare per saperlo? Tu sai anche?
2: No, io credo quando sarò sul letto di morte. Potrei dire: nonna, avevi ragione. Oppure: nonna, non è andata tanto bene.
0: E invece la frase con cui chiudere la diretta di oggi, a chi la prendiamo a prestito?
2: La frase oggi la prendiamo a prestito a Tennessee Williams, scrittore statunitense. Ha venduto milioni di copie col libro Vita, istruzioni per l'uso.
0: Eccolo là.
2: Molto bello. E dice così: ricorda che ogni persona che incontri ha paura di qualcosa, ama qualcosa e ha perso qualcosa.
0: E quindi, come
2: siate
0: lievi.
2: Lievi, lievi quando calciate, mi raccomando.
0: Capito? Il messaggino della buona fede. Grazie a Federica Salvia, ci ritroviamo domani per lo stesso appuntamento, per cari amici, e grazie da parte di tutti, perché come dicevo in apertura, che belli argomenti che ha cari amici. E grazie a Federica Salvia.
2: A te.

Ho un debole per questa ragazza molto brava e molto bella, Gaia, bossa nostra, mi piace in tutto ciò che propone, quindi sono felice di aver chiuso questa diretta di Cari Amici proprio con lei. Se siete stati bene, ma come dice Fede, anche se no, dateci una seconda possibilità, domani alle 16 sempre in diretta su R101. Dalla zia Manu, da Federica Salvia, da Paride Ausili che ha culato la regia. Paride, a te piace culare la regia? È tutto, arriva nei film, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale, il governo approva due decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Laccio con la 7 e Genova Voltri verso Ventimiglia. C'è un temporale sulla 21 da Torino Brescia tra Manerbio a Laccio con la 4 Torino Trieste sul raccordo a 1 Siena Firenze. Veicolo in avaria allo svincolo di Colle Valdelsa Sud verso il raccordo Siena. C'è una perdita di carico sulla 14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Sulla 6 troviamo invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Millesimo per chi procede verso Savona. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con un incendio allo svincolo Serra in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 10 giugno. Buonasera, buonasera, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 insieme a tutti voi, insieme a Pari d'Ausili in regia.
3: Yes. Paride.
0: È passato l'aereo. Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no.
4: Posso fare un saluto? Vorrei salutare tutte le persone all'ascolto perché stanno per vivere una puntata storica, forse una delle più belle di questo programma. Quindi ringrazio loro e saluto loro che in questo momento stanno vivendo quel momento che poi
2: la storia. La storia che non te ne rendi conto al momento, ma poi sui libri di scuola ci sarà anche questo.
0: Io vi giuro che non c'è niente di preparato, quindi non ho idea su quale basi Gianni stia dicendo queste cose.
1: Quello è un po'. Grazie Dani per avermi imboccato l'assist per dire questa cosa. È forse quello il nostro segreto.
2: Ma è alzare la nostra aspettativa.
0: E come fai a sapere che sarà una grande puntata?
2: Essere all'altezza. Lui così alza l'attenzione. Dobbiamo fare una grande puntata.
0: Dai, la faremo. Coordinate 331 80 90 101 per le segnalazioni di traffico e scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
1: Bene bene.
0: Iniziamo con un po' di energia.
1: Wow.
0: Icona Pop, I Love It su R101.

0: 101.
1: Sì, ma piano, cioè non vuol dire essere carichi.
2: Sono gasato.
1: Ho capito.
0: Sono gasati, ci siamo dimenticati di salutare, oltre a quelli che ci ascoltano dalle auto, anche quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV.
1: Quelli del sito oggi possiamo non farlo.
2: Ma
1: ancora dal sito. Vabbè, cioè, va bene, ci sono le notizie, c'è la diretta da lì, ma c'è l'app, poi.
0: Vabbè, ma c'è Giacomo Gianni che lavora lì sul sito e scrive le cose, tu me lo bistratti in questa maniera.
2: Una puntata che dicevamo sembra quasi una puntata pre-weekend, siamo euforici, no?
3: È venerdì oggi.
2: No, no. È mercoledì purtroppo.
3: Che è venerdì,
2: no.
3: Ma il giro di boa.
2: Però sicuro. Le do questa brutta notizia, Gianni. È un mercoledì, tra l'altro, qui al nord, gravi danni in giro
0: Mamma
2: per l'Italia.
0: Mamma mia, ha fatto il nostro trombe d'aria incredibili.
2: Ma il tempo avverso, che è quasi amazzone, no? Questo clima, non so, tropicale.
1: Monsonico.
2: Non ci toglierà mai, e dico mai, la voglia di gelato. Perché è
0: stato
2: diciamolo.
1: Ci toglierete tutto, la dignità.
2: Diglielo.
1: Il voto. No, il voto c'è ancora. Il voto c'è ancora. Ma non la voglia di gelato.
2: Perché il gelato è estate, ragazzi. Cioè, cosa c'è di più bello?
3: Niente.
2: Del gelato.
1: Niente, ma io anche d'inverno il barattolino nel freezer non deve mai mancare.
0: Anche d'inverno.
1: Comfort food che è appena un attimo di depressione subito.
2: C'è da dire però che c'è gelato e gelato. Obiettivamente ci sono dei gusti che sono inutili. Possiamo dire inutili.
1: Oggettivamente il mio paradigma è questo, ragazzi. Vediamo se mi seguite. Dai. Se una cosa è buona in natura, che ne so, una fragola, è un frutto straordinario la fragola, no? E poi prendo il gusto del gelato.
3: È una fetecchia.
1: Non è che è proprio buono.
3: Che cos'è?
1: Cioè, nel senso, ci sono delle fragole buone che ho assaggiato negli anni anche come gusto di gelato, ma secondo me depotenzia.
2: Bravo.
1: La materia prima, no?
2: Posso fare un come si chiamano? Unpopular opinion.
1: Unpopular opinion.
2: Cioccolato. Regà, ma parliamoci chiaro. Avete mai mangiato un gusto di cioccolato buono?
0: Sì, dai, no, dai.
2: Ma che cos'è?
0: Dai.
2: Cioccolato. Regà. Ma parliamoci chiaro, avete mai mangiato un gusto di cioccolato buono?
0: Sì, dai, no, dai.
2: Ma che cos'è?

0: fiducia. E gli dico: beh, la liquirizia non c'è oggi. No, c'è solo all'inizio della settimana.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Ma che giustificazione?
2: Liquirizia inizia.
1: Arriva il carico di liquirizia il lunedì, da mercoledì le ha finite.
3: Ma lei me la prende fuori stagione.
0: Ma che? Ma la liquirizia di Rossano, ragazzi, è boh, non lo so perché.
3: Vabbè, niente, voglia di gelato saltami addosso. Penso che si parlerà di questo.
2: Io adesso ordino una vaschetta, la faccio arrivare qua in studio. Diteci i gusti.
3: Va bene, va bene. 331 80 90 101.
2: Liquirizia deve esserci, poi prendi quello che vuoi.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
0: R101.
1: 101.
0: E

0: R101 Golden
1: Ticket. Attenzione, attenzione trafficanti, perché c'è un bel regalo per voi.
2: Dai,
1: adesso mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per il concerto dei Duran Duran sabato 11 luglio a Villa Manin, Codroipo, provincia di Udine.
3: Vi ricordiamo ovviamente che R101 è la radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran, e se volete aggiudicarvi questi due biglietti, mi raccomando, 331 80 90 101, scrivete R101 Duran Duran e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
18: Ah no, io riparto con Boscolo.
19: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
22: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
21: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
22: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
21: E succede anche sulla spesa online.
23: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Matteo!
25: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per andare a vedere i Duran Duran l'11 di luglio a Villa Manin, Codroipo, Udine. Chi si riporta a casa?
3: Si riporta a casa Teresa da Foggia. Ciao Teresa, benvenuta.
4: Ciao ragazzi, ciao.
3: Quanto sei fan dei Duran Duran da 0 a 101?
4: 201.
5: E quindi per te non sarà difficile attraversare tutta la A14, mezzo stivale, per arrivare in Friuli e goderti questo concerto straordinario.
2: Sei stata la più veloce, ti porti a casa questi due biglietti. Grazie per aver giocato con noi, congratulazioni.
4: Grazie
2: ancora.
4: Grazie a voi, grazie.
2: E facci buon divertimento,
4: sapere. Ciao.
2: Buon concerto.
3: Ciao Teresa, ciao.
0: R101.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Dualipa, Love Again su R101.
1: Auguri,
2: figli maschi, auguri, come si suol dire. Sì.
0: Ora Dualipa, tra un regalo, biglietti di Duran Duran e l'altro, intanto stiamo gustando i nostri gelati preferiti.
2: Non
0: qua
2: ci
0: oggi
2: toglieranno mai la voglia di gelato. Signori, è una cosa importante. Il gelato, poi stiamo anche andando un po' a fondo, no? Sulla questione dei gusti. Ci sono gusti buoni, gusti fetecchia.
0: Vabbè, dipende. Da...
3: No, dipende. Non è che devi diventare una questione.
2: Che prende il limone,
3: ma
2: dai,
3: chi se
2: dai
3: ne frega. Io sono contrario a questa, diciamo, ghettizzazione dei gusti di gelato. Se a me piace, che ne so, il tronco d'albero come gusto di gelato, sarà un fatti miei,
4: no, ma
3: prenderlo.
4: Io non dico che detesto quelli che fanno i fenomeni. Per me il gelato è solamente limone e cioccolato. Bravo. Perché l'acidità del limone va a smontare la dolcezza del cioccolato.
0: Il limone va bene solo a mo' di sorbetto e con dentro del gin, se no te lo mangi.
4: Come se aggiungo la margherita è l'unica pizza mangiabile.
2: Aggiungo una cosa, sì, no, ci avrete fatto caso quando entrate in gelateria. Non c'è più fragola, limone, pistacchio, certo, no, cioè pistacchio di Bronte,
0: sì,
2: liquirizia di Rossano,
0: sì,
2: limone di Sorrento. Team Boy, sembra di essere da 5 stelle
4: in Italia.
5: Ciao Filley, ma una domanda, ma voi per caso sapete dov'è la macadamia? Ah, no, perché tutti che fanno sto gelato alle noci di macadamia, ma non so dov'è. Ciao.
2: Ma guarda, io sono stato una volta in macadamia. Posto bellissimo,
0: posto
2: un po' umido,
0: sì, posso dire. Non ci vivrei.
2: Vero, però obiettivamente per una vacanza, sì, 2-3 giorni.
3: Ma tu ci sei stato in, cioè, in che occasione?
2: Allora, era il compleanno di mio cugino, uh-huh, di Avellino. Siamo andati a festeggiare in macadamia.
0: Che sta lì vicino,
4: sì, vicino all'Irpinia.
3: A livello di nightlife, cioè, ma guarda, c'è movimento.
2: Ma ho visto di meglio. Però la cosa bella è che lì parlano un dialetto molto particolare che si rifà un po' all'umbro.
3: Ah sì, ah,
2: tipo,
3: fammi.
2: Che ne so, tipo parlano un po' così,
0: macadamo.
2: Parlano un po' così, capito? Che in macadamia facciamo le mandorline,
3: le noci,
2: le noci. Facciamo le noci. Anche Pedro c'è stato, lo sa,
4: sì,
2: lo,
4: no,
2: lo
4: non sa ci dov'è. Sono stato. È una noce proveniente dall'Australia, in realtà.
0: Cioè, non macadamia è, non è un posto.
4: Non è un posto.
0: Non sono le noci di macadamia, sono le noci macadamia.
4: È di una pianta australiana.
2: Però scusa, Corionda, me lo potevate dire così non facevo sta figura.
0: No, ma era bello sapere che sei stato, comunque che parlano un dialetto particolare.
4: Ma tu sei un equilibrista, tu devi muoverti su questo filo sottile.
2: Tra l'altro mi chiedevo invece, quanto deve essere grande Bronte?
0: Bronte?
2: Cioè, quintali di pistacchi.
0: 60 milioni di abitanti solo Bronte, sicuramente. A bordo con noi, Mew, Baffamore.

0: Venus su R101 con Baffa Amore. Allora, trafficanti, stiamo mangiando questi gelati buonissimi. Abbiamo scoperto
1: della macadamia.
0: Da dove arrivano le noci macadamia? Quindi dall'Australia, che non sono le noci di macadamia.
1: Però lo potrebbero dire, no? Specificamelo, sennò io cado nel tranello.
0: Perché si chiamano noci macadamia, non noci di macadamia. E abbiamo ascoltato sempre male, evidentemente, la voce che negli spot ci dice le cose.
1: Quindi anche le acciughe del Cantabrico.
2: Ma quelle
1: saranno...
2: vengono ma quelle dai Smart Cantabrico.
3: I trafficanti di R101.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
0: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Stare bene. Wow! 18 e 46 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. 331 80 90 101 per le vostre richieste.
9: Sono Vincenzo da Bologna, sto andando a lavoro, sto guidando e la canzone che mi farebbe stare bene, che mi fa stare bene sempre, è What the Streets Have No Name dei mitici YouTube.
10: Ma questa è molto più di una canzone, questo è un navigatore, anche se le vie non hanno un nome, perché ti porta dritto, è un faro nella notte, una luce che ti illumina nell'oscurità.
11: Ma che lingua parla?
10: Gli U2 hanno questo potere. Le loro canzoni sono leggenda. Senti la chitarra di Diege, prova ad ascoltarla per una volta.
11: Sì.
10: Prova ad ascoltarla, senti qua con il suo delay.
11: Ho capito, ma sto ascoltando. Ma se lui parla sopra, guarda, io come faccio a sentirla?
12: Ho un tasto bellissimo qua dove posso abbassare la voce di Pedro in cuffia e sentire la canzone.
10: Bravo, non è vero.
12: È stupendo.
10: Facciamo risuonare la musica.
12: Non lo sento più.
10: Spegnilo. The streets have no name.

0: fino alla fine questo outro stupendo di You Too. Well, the streets have no name.
1: Bene, bene.
0: Cosa no? Che succede? Che fai?
2: E beh, la canzone che ti fa stare.
1: Bene, bene.
0: Vabbè, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Tra un'ora circa ve ne regaliamo un'altra, ricordandovi che potete già da ora iniziare a scegliere anche le canzoni delle vostre estati passate, le preferite. Che vi portano indietro ricordi di estati bellissime.
1: Ecco, dove mangiavamo un sacco di gelati. E noi di questo oggi parliamo. E temo che sia arrivato un momento abbastanza delicato per la nostra trasmissione, la proposta radiofonica che facciamo. Perché c'è un momento di riflessione in cui Pedro si lascia andare a dei pensieri così.
0: Non lo ritengo necessario.
2: Sì, non so se è sufficiente il tempo che abbiamo a disposizione. Fatelo bastare. Mi sono lasciato andare molto. Cioè, sai quando l'ispirazione arriva?
1: Trattieniti.
2: Tu, tipo un fiume, vai avanti. Vai. Ricordo quando ero bambino. Quando la felicità risiedeva in una cosa semplice.
0: Cosa?
2: Un cono gelato.
0: Wow.
2: Quanto era bello, ragazzi.
0: Bello, sì.
2: Bastavano tre parole seguite dalla scelta dei gusti: latte, menta e liquirizia.
0: Mamma mia.
2: Questi erano
0: che
2: i
0: schifo.
2: Miei.
3: Latte e menta.
2: Latte e menta.
1: Che gusti, però.
3: Che bambino.
2: Cos'è cambiato poi?
1: Non lo so.
2: Che è successo? Quando è che l'umanità ha scelto di rendere un gesto così atavico maledettamente complicato?
0: Che è successo? Cosa c'è di complicato?
2: Ormai è una corsa ostacoli, ragazzi.
1: In che senso? Spiegati.
2: E ha detto che cerca cosa? Liquirizia. Ma che tipologia di liquirizia?
0: Liquirizia.
2: Ne abbiamo diverse tipologie di liquirizia.
1: Tipo?
2: Dolce, salata, vegana, senza lattosio, gluten free, gialla, verde, rossa, il gusto di banana o di mela.
1: Ma come?
2: Ma fate pace col cervello. Ho detto liquirizia.
0: Liquirizia. Cos'era uno spelling?
2: La semplice liquirizia non ce l'ha.
1: No.
2: No.
0: No, incredibile.
2: Sai, allora mi dia della nocciola, signora. Che devo fare? Ah, ma anche qui vuole nocciola spelata a mano a Spoleto, quella IGP di Boston, quella macerata. Ammacerata? Una semplice nocciola, signora, non ce l'ha.
0: No.
1: Non ce l'ha. No. Senti, no.
0: Possiamo,
2: vabbè, mi faccio un caffè.
3: Che caffè vuole? Perché anche qui c'è il caffè.
2: Normale, signora, normale.

0: David Guetta su R101 Save Me Tonight. Allora, abbiamo una richiesta, amici.
1: Sì, sentiamola.
2: Posso poi vediamo risentire se... Liquirizia come lo spelling di Liquirizia, perché è stata una cosa, una delle più belle della giornata. Ma proprio tirato sulla giornata, che era proprio brutta.
0: Un bacio a tutti. Poco tempo. L-I-Q-U-I-R-I-Z-I-A.
3: Cioè, sai i campionati mondiali di spelling in America?
0: Sì, sì, cioè, sì. Sembravano i C3, Giovanni e Giacomo. V-A-F-F.
3: No, fermati.
0: The News, TGCOM 24.
4: I trafficanti di... R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Caso Epstein, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: R101, traffico e mobilità.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un veicolo fermo è segnalato sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti in Lombardia. Sulla 8 c'è traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano verso Varese. Sulla 16 la Napoli Canosa, lavori sono segnalati tra Grotta Minarda e Vallata. C'è invece una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 113 Cernusso sul Naviglio e Lambrate Melzo Dogana Segrate verso l'allaccio con la 1 Milano Napoli. Sulla 7 veicoli in panne segnalato tra Castelnuovo Scrivi e allaccio con la A21 la Torino Brescia per chi procede in direzione Genova. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19 la Palermo Catania, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Scillato Sud verso il capoluogo siciliano. È tutto, raccomando. Andiamo, prudenza alla guida.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tutti voi, amici trafficanti. Dai Finlay, Pedro, Kai, Dani, in diretta fino alle 20.
1: La liquirizia!
0: Va bene. Dopo molti gelati, specialmente la liquirizia, siamo pronti a giocare con voi. Oggi?
1: Oggi?
0: Giochiamo?
1: Cosa, ah? Cosa c'è sul menù?
0: Contocircuito!
2: Che buono! Lo sapevo.
3: Lo metto se pistacchio e contocircuito, il mio gusto preferito.
0: Già lo conoscete, 12 domande, si somma di domanda in domanda. Per esempio, uno per tutti, tutti per...
1: Uno!
0: Oggi che giorno è di giugno?
1: 11.
0: Sarebbe il 10, ma più 1 della domanda precedente diventa 11, perché voi sommate di domanda in domanda. Siamo a 11. Quante dita ha una mano?
1: 16.
0: Quanti colori ha un semaforo?
1: 19.
0: Ok, si somma di domanda in domanda. Trafficanti, per giocare con noi, candidatevi al 331 80 90 101.
1: Basta un vocale in cui, in maniera convinta, decisa, agguerrita, ci dite: voglio giocare a contocircuito. Bene, bene.
0: Ma senza bene bene.
3: Sì, ma anche con una candidatura di un certo tipo. Sono il barone di Casale Monferrato.
0: Scegliete...
3: dei nomi altisonanti, oppure un po' freak.
0: Scegliete un nome da supereroe, dai.
3: Lei, Gianni, quale sceglierebbe?
2: Ma io sono il conte di Presiccia Acquarica.
3: Mamma mia. Wow. Mamma mia.
1: 331 80 90 101. Supereroi, fatevi sotto, perché tra poco tocca a voi. Ma prima tocca a Justin Timberlake.

0: Adele, Easy on Me su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Diamo il benvenuto al concorrente di oggi, signore e signori, il supereroe di oggi è il fisio di Rocca Ravindola.
0: Il fisio,
4: ciao amici,
0: eccolo, di Rocca
3: benvenuto.
0: Ravindola. Ciao, ciao. Allora, ciao. Conosci già il contocircuito? L'hai sentito,
3: sì,
0: in passato con altri
4: assolutamente
0: concorrenti?
4: Assolutamente sì, vi seguo dalle 5 del mattino col buongiornissimo.
0: A posto, sai già tutto.
3: Fuori onda mi ha detto che lo conosce bene bene.
5: Bene bene.
4: Speriamo che non faccia...
5: No.
4: Che non l'emozione non faccia brutti scherzi.
5: No, ma sereno, tanto le domande sono difficili, lo sai.
4: Sì,
0: occhio alle domande trabocchetto e somma di domande in domanda, somma progressivamente i risultati, mi raccomando.
4: Va benissimo.
3: Forza fisio di Rocca Ravindola, 3, 2, 1, let's go!
6: Fisio, uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
6: Da quante cifre è formato il numero 378?
4: Da
0: quante cifre è formato quel numero?
4: Da quante cifre? 4.
0: Bravo.
6: Se giro un 9 di 360 gradi, che numero esce? Eravamo a 4.
4: 10.
6: No, 13. Ripartiamo. 1 per tutti, tutti per
4: 1.
6: Da quante cifre è formato il numero 378?
4: 4.
5: Sì.
6: Se giro un 9 di 360 gradi, che numero esce?
4: 13.
6: Quanti sono i nani di Cenerentola?
4: 13.
3: Bravo.
6: Bravo. Se del numero 13 inverto le due cifre, che numero esce?
5: Però
4: 44.
6: Bravo. Le maniche di una felpa?
4: 46.
6: Le maniche di un gilet?
4: 46.
6: 96 ore formano quanti giorni?
5: Calma.
4: Eravamo a
6: 46.
4: 46, 50.
5: Bravo.
6: Sì. Fisio di Rocca Ravindola, per quanto devo moltiplicare 50 per ottenere 100?
4: 52.
5: Sì.
6: Fisio, le ruote di un quad?
4: 56.
6: I re di Roma?
4: 63.
6: Quanto manca per arrivare a 101, Fisio?
4: 101.
3: Sì. Grande, sei un grande, sei.
2: Campione del mondo.
0: Ottimo.
3: Togliti la maschera, fisio di Rocca Ravindola. Chi c'è sotto questo vincitore di oggi?
4: Sono Antonio.
3: Grande.
6: Possiamo dirlo, Antonio è il primo vincitore molisano del conto circuito e quindi entra nell'albo d'oro.
3: Antonio, la curiosità.
4: Il Molise che non esiste.
6: Esiste come?
3: La curiosità ci ha divorato. Noi abbiamo cercato Rocca Ravindola su Google.
6: Frazione di Montaquila.
3: Sì.
4: Okay. Sì, sì,
3: ci esce fuori

0: dici di più questa frittata
1: di Montaquila? Come
2: la frittata
1: fatta?
2: Sì, è una, quest'anno l'hanno fatta di 2001 uova.
3: Applauso. Studio applauso.
4: Una frittatona
1: con cioè, ha degli ingredienti particolari.
2: Vi invito, diciamo materialmente, ma col pensiero, il 20 di giugno a Santa Lucia, sempre qui a Roccalavindola, per il nostro street food.
0: Siamo già là.
4: Santissimo. Guarda.
2: Perfetto.
4: Ma che
2: perfetto.
4: Bello, che bello. Senti, sei in zona mare o sei più verso l'interno? Dove
2: no,
4: stai?
2: Entro
4: interno,
2: terra, entro terra. Terra,
4: entro terra.
1: Sì, siamo a Borgo medievale, sì. Ci sono delle belle cattedrali.
2: No, è un piccolo paese di 1200 abitanti.
0: Okay, okay. E allora noi li salutiamo tutti.
2: Faccio il fisio qui, ho uno studio di fisioterapia e quindi lavoro qui, chiaro. Vivo qui, mi trovo benissimo qui.
0: Bellissimo, vedi, attaccati alle proprie radici, sì, alla propria tradizione.
4: Sono 1200, quindi possiamo iniziare a salutarli. Giuseppe, salutiamo Antonio,
5: tutti non
4: Antimo,
5: si può.
4: Vabbè, Antonio,
5: e poi quando finiamo così?
4: Angelica,
5: grazie per aver giocato con noi.
2: Subito. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, un abbraccione.
4: Ciao, ciao fisio, ciao.

0: Serena Brancale, Delia e Levante al mio paese su R101.
1: Invece andiamo... al tuo paese c'è traffico?
0: Al mio paese non lo so, però
2: ci
0: da qualche
2: collegiamo
0: parte...
2: sulle strade! Eh sì, perché abbiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord una coda in uscita a Montecatini Terme provenendo da Firenze per traffico intenso, la coda in direzione Pisa, quindi fate molta attenzione.
0: Grazie.
2: Amici miei,
0: lei è disponibile poi per i mondiali, no? Per una delle...
2: Assolutamente sì, ci collegheremo!
0: Bene, bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
0: Ma che
6: malissimo,
0: spettate.
6: Malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
15: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai fame?
25: Sì.
24: Molta?
25: No.
24: Hai voglia di uno sfizio?
25: Sì.
24: Fritto?
25: No.
24: Croccante?
25: Sì.
24: Dici sempre sì e no?
25: Eh sì.
24: Sì e no Fiorentini?
25: Sì.
26: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Love All Stars su R101 Trafficanti.
1: Hai detto bene, Dani, prima il nostro inviato, se potesse essere a disposizione,
0: sarebbe carino.
1: Ormai siamo agli sgoccioli. Domani, signore e signori, giovedì 11 giugno, sì, iniziano i mondiali. Mondiali, ok?
0: Mondiali di calcio?
1: Sì. Perché cosa pensavi? Scusa.
0: No, ci sono tanti di mondiali di tiramisù, i mondiali di sorbetto.
1: Mondiali sono i mondiali. Partita di inaugurazione, lo possiamo dire, Messico-Italia.
2: Messico-Italia, c'è Messico-Sudafrica, domani sera alle 9.
1: Allora, aspetta, scusami, su allo
2: stadio Azteca.
1: Poi dopo c'è Corea del Sud-Italia.
2: No, c'è Corea del Sud, se non erro, Repubblica Ceca nella notte.
1: Allora, forse l'altro girone, Canada-Italia.
2: No. Quella doveva essere la partita dell'Italia.
1: Ma non sospesa?
2: Ma c'è Canada-Bosnia-Herzegovina, che si è qualificata al posto dell'Italia.
1: Ma scusa una cosa, cioè poi ci sono gli Stati Uniti, ma non dovevano ripescare?
2: Dovevano. Secondo alcune voci, ma che tu ti fai abbindolare dal clickbaiting?
1: Avrò pensato male. Che ti devo dire? Avrò proprio capito. Avevo abboccato.
2: Tu parli male, pensi male, fa un sacco di cose male.
3: E a pensare male si fa sempre bene, però.

0: Ed Sheeran, Shivers su R101.
1: Dani, scusa, mi chiamano in cuffia e mi dicono di correre velocemente nella nostra redazione, perché a proposito di Ed Sheeran,
2: era da un po' che non c'erano notizie su Ed Sheeran per quanto riguarda nuovi album, nuove canzoni, nuove uscite, diciamo, nuove pubblicazioni, ed effettivamente non ci sono novità.
1: Ottimo, grazie.
3: Quindi lei
4: che no, collegamento è? Mi scusi,
3: è una notizia, la linea,
4: cioè, per tranquillizzare.
1: È una notizia anche questa. Il fatto che non ci sia una notizia,
2: allora, uscivano da Ed Sheeran, ho detto fammi andare a vedere se c'è qualcosa di nuovo, ed effettivamente non c'era niente di nuovo. Quindi cosa, perché dire cose che non ho?
1: Tu distratti il duro lavoro della nostra redazione.
3: Ci mancherebbe altro.
4: Non è Sheeran nessuna notizia.
2: Aia.
4: No, era pure brutta, era tirato per i capelli. Volevo alzare il livello, l'ho ancora più abbassato.
1: Per fortuna non eravamo in onda, dai.
3: Purtroppo sì, invece.
1: Eravamo in onda.
4: Non siamo registrati.
1: Brutta questa.
3: Molto
2: comunque
3: brutta.
2: In generale, se qualcuno vuole delle notizie musicali, per dire, no? Musica spettacolo, ma anche notizie in generale, su R101.it è un luogo dove tu puoi veramente trovare tu qualsiasi cosa ti interessi. Cioè, tu vai lì, R101.it, lo trovi.
3: Oggi notizie su Sheeran.
1: Niente, mi spiace.
3: Peccato.
1: Sarà per domani, noi. Ricontrolliamo domani.
3: A bordo con noi Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe.

0: Miles Smith, Neil Horan su R101 saranno rispettivamente in Italia Miles Smith al Fabric di Milano il 16 di ottobre, mentre 28-29 ottobre Neil Horan suonerà prima a Milano al Forum e successivamente...
1: Tu ci vai, Dani?
0: No, forse a Bologna, perché il giorno dopo fa Bologna. Fa l'Unipol Forum di Bologna.
2: Mentre su Ed Sheeran abbiamo refreshato la pagina.
0: È successo qualcosa?
2: Ancora specchio, riprovo.
0: Niente. Non ci sono novità.
3: No.
0: Tutto a posto. Magari tra un quarto d'ora riproviamo.
4: I trafficanti di R101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: La canzone che ti fa stare bene.
22: Wow! È il momento.
10: momento, amici trafficanti, di scegliere una canzone che vi faccia stare bene, e lo fate una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, al 331 80 90 101.
21: Ciao, sono Daniele Mastrari da Treviglio. Chiedo se potete mandare la canzone di Phil Collins, Against All Odds. Grazie, un abbraccio.

0: Phil Collins, Against All Odds, su R101 era la canzone che vi fa stare bene.
1: Bene, bene, non bene, basta. Bene, bene.
2: Dani, dovresti imparare ormai, stai facendo questo stagio ormai da qualche settimana.
0: Che stagio?
2: L'impostazione vocale.
3: Uso questo coso.
2: Alza il palato, usa il diaframma, faccelo sentire.
1: Una canzone che Phil Collins scrisse.
3: Dove?
1: Mentre si stava recando...
2: Su una Collins, dove?
1: Si stava recando con la sua auto da, su quella strada che porta da Helsinki fino a Milano Marittimo.
0: Ma no, ma non c'è una strada che collega Helsinki.
1: La all'imbrunire vide quel baracchino che faceva i fritti. Si fermò in piazzola di sosta e chiese un cuoppo. I totani fritti.
2: Il cuoppo a Milano Marittimo.
0: L'ha preso, scusa.
1: E mangiando questi totani fritti ebbe l'idea illuminante che portò fino alla genesi.
0: Ma no, ma che dici?
1: Alla genesi.
0: Ma questa è una canzone straziante, l'ha scritta mentre stava divorziando. Che quel cuoppo da essi.
1: Ed è lì che il totano fritto viene in soccorso. Quando nel male, nel cuore, il fritto ti sana ogni ferita.
2: Che cosa sta dicendo?
0: Vabbè, grazie.
2: Quindi
0: per
2: un ode ai trigliceridi, che cos'è?
4: Sai che adesso sto rileggendo il testo di questo brano meraviglioso di Phil Collins ed effettivamente inizia a vederci i totani e la 54 Helsinki, il cuoppo.
1: E torna tutto, grande Phil Collins.
0: Alla prossima lezione musicale. Bene, grazie. Bene.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su R101.
1: Avevamo detto
0: l'ultima per quest'oggi.
1: Avevamo detto che era una puntata eccezionale. Forse non lo è stata, ma nel nostro cuore la risposta la troviamo, vero?
2: Sì.
3: Lo faranno.
1: Non ho capito cosa ho detto.
3: Trasporto eccezionale.
0: Non ho capito, però va bene lo stesso. Grazie a tutti i trafficanti per essere stati insieme a noi. Tra poco arriva Yaki in diretta. Restate,
1: yes,
0: dove siete. Grazie mille a Pani d'Ausili in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa R100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Frustrato dallo stallo dei negoziati con l'Iran, Trump annuncia nuovi attacchi, molto forti anche oggi, dopo una notte di raid, seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Caos e violenze antimigranti a Belfast, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne a opera di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri. I populisti di Farage cavalcano le proteste con il sostegno di Elon Musk. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione, afferma, e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane. Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva le case di comunità, è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri, ai decreti attuativi del regolamento europeo. Assolto e scarcerato Luis da Silva a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici della Corte d'Assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante di da Silva. La difesa saluta la rinascita della giustizia. La procura ricorrerà contro la sentenza. Vigilia del Mondiale di calcio, più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco della vita. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Che confusione! Sarà perché
3: le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade, lavori lungo la A26 tra Ovada e Alessandria Sud in direzione Gravellona Toce, c'è un veicolo fermo sulla 1 tra Reggio Emilia e allaccio con la A22 verso Bologna, lavori anche nelle Marche sulla A14 tra Loreto, Porto Recanati e Porto Sant'Elpidio. Restiamo su questa autostrada per segnalare code per ripristino da incidente, in questo caso tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano, per chi sta procedendo verso Pescara, code a tratti sulla tangenziale ovest Milano tra allaccio con la 1 e svincolo settimo milanese statale 11 San Siro Fiera verso l'allaccio con la 8. Un'ultima segnalazione dalla statale 343 a Solana con carichi dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio San Giovanni in Croce. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti amici, mercoledì sera 10 di giugno, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, voi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce per partecipare alla diretta. Buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, molto probabilmente rientranti verso casa. Ci sono i Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

Bellissimissima con Alfa che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì sera. Sono le 20 e 11 minuti, da Iacchi una buona serata a tutti, tanti che sono gli amici in macchina che stanno condividendo con noi al 331 80 90 101 i loro spostamenti. Buon viaggio a tutti. Poco fa mi sono imbattuto in un'interessante lista, perché ci sono ovviamente le paure più comuni che si sentono, si risentono, dai serpenti ai ragni, le altezze, le vespe. Sto elencando le mie praticamente, in particolare le altezze e le vespe sono quelle che a me fanno scattare qualcosa nel cervello. C'è una lista invece molto interessante di paure diffuse che invece non sono però così conosciute. Fra le più interessanti c'è la barofobia, che è la paura della gravità. Io sono molto curioso di Cinati, questa ne ho sentito parlare perché due mie amiche ne soffrono. E la scopofobia, fermi, la paura di essere osservati.

paure molto interessanti. Pitagora, esattamente proprio lui, quello dei triangoli, un pilastro della geometria, lui aveva paura delle fave. Non si è mai capito se fosse superstizione o fobia, comunque il legume e le fave a lui lo mettevano estremamente a disagio. 331 80 90 101, perché io farei un bel giro di fobie, qualcuno che ha qualche paura strana. E in particolare sono anche curioso, quando si parla di queste cose, come avete scoperto di avere paura? Cioè, immagino ve la siete trovati davanti. Però alcune sono molto particolari e molto curiose, quindi 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories di questo mercoledì sera. Noi vi accompagniamo con la musica The Bosa, Magnetic. Alzate il volume.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari nelle stories di R101. Buona serata a tutti i ragliacchi. Stiamo facendo un giro di fobie e paure, o comunque cose che ci mettono a disagio. Le state condividendo con noi al 331 80 90 101. Stefania da Milano: io ho la fobia dei bottoni. Ma in che... cioè, ora tipo se mi guardassi in TV che ho la camicia, ti mettono a disagio i bottoni? Approfondisci questa cosa che mi ha incuriosito abbastanza. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo.

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
14: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
19: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo variabile e instabile nelle aree interne del centro, specie in Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, centro settentrionale e Basilicato orientale, con sviluppo da metà giornata di rovesci o temporali sparsi. Al mattino residue piogge anche su Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dove però rasserena nel pomeriggio. Nel resto d'Italia in gran parte soleggiato. Temperature in calo su Venezia, Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna. Ancora caldo al sud e Sicilia, con valori fino a 33-34 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Pictures of You, The Last Good Night su R101 nelle stories, mercoledì 10 di giugno. Da Yaki una buona serata. State condividendo con noi al 331 80 90 101 le vostre fobie o comunque cose che vi mettono particolarmente a disagio. Poco fa, chiacchierando con la nostra Stefania da Milano, che ha la fobia dei bottoni, io avevo chiesto un approfondimento, Stefania, che purtroppo non è arrivato da Stefania, è arrivato però da un'altra nostra amica, Alessandra da Cairo Montenotte. Scrive: ciao, anche io la fobia dei bottoni, mi fanno schifo specialmente se staccati. Credevo di essere unica al mondo, ma ho sentito di Stefania da Milano. Sì, perché molto spesso magari pensiamo di avere una paura che abbiamo unicamente noi, e invece poi confrontarsi con le altre persone porta al fatto che in tanti condividono la stessa fobia o lo stesso disagio. Il premio fino ad ora della fobia più strana che ho letto e sentito nei vostri messaggi è quello di Chiara, che ha la submeccanofobia, ovvero la paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua. È una paura estremamente specifica. Cioè, Chiara, potrei averla anch'io in realtà, cioè, perché non mi è mai capitato di trovarmi di fronte a un oggetto artificiale sommerso nell'acqua. Però vorrei sapere, allora ti stavo per chiedere, in realtà domanda molto stupida, come l'hai scoperta, immagino vedendo un oggetto artificiale sommerso sott'acqua. Però appunto, secondo me potrebbe essere una paura molto più comune di quello che si pensa. L'unica cosa è che non tante persone vedono oggetti artificiali sommersi sott'acqua. Comunque, dopo tutta questa disamina sulla submeccanofobia che mi segno assolutamente, 331 80 90 101 per le vostre voci, fobie che avete voi o con cui comunque siete venuti in contatto nella vostra vita. Tra poco continuiamo a leggere e ad ascoltarvi. Nel frattempo, il mio giorno più bello nel mondo, Renga.

0: Gimme Love sia su R101 mentre stiamo chiacchierando sulle vostre fobie. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelle più particolari che avete. Sentiamo.
1: Io ho paura dei conigli, mi fanno proprio il ribrezzo, mi vengono
0: poveri.
1: I brividi solo a pensarci, li odio da morire. Niente, non so perché. Sì, in realtà sì, da piccola sono stata morsa da un coniglio, uno di quelli bianchi con gli occhi rossi, e mi ha traumatizzato. Francesca da Roma.
0: Ciao Franci, i conigli bianchi con gli occhi rossi, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che siano i conigli albini, non è una battuta, ci sta. Io ho sviluppato la fobia delle vespe nello stesso modo, ero da bambino nella ridente campagna fiorentina insieme a mia cugina che giocavamo a palla, lei ha avuto la brillante idea di sparare la palla su un alveare e non è stata una bella esperienza, da allora diciamo che non è che mi danno particolare simpatia.
2: Ciao, Stefi da Brescia. Uno sono le calamità naturali, intese
0: bene,
2: come terremoto e grandine,
0: sì,
2: ma quella più brutta che ho è la fobia del vomito. Cioè, se io ho il senso di nausea o di vomito e devo vomitare, io vado nel panico. Ciao, ciao, buona serata.
0: Ciao, che già giustamente il senso di nausea è già un disagio abbastanza importante, immagino, associata al panico, diventano dei momenti meravigliosi. Se ti viene un'influenza di stagione, se vai al ristorante che magari ti viene un'intossicazione alimentare dopo, basta, è la fine, passiamo una settimana con a sudare freddo. Chiuderei invece con la fobia del nostro Gianni. Scrive: non credo esista, ma ho la suocerafobia cronica. Lascio a voi le considerazioni del caso. Gianni, noi non facciamo considerazioni perché ci schieriamo sempre a favore delle suocere povere, sempre bistrattate. Almeno qua sapete di avere uno spazio sicuro. Buon mercoledì sera, amici. Siete nelle stories di R101. Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

bando Cristiano Malgioglio nelle stories di R101. Poco fa ho detto che io personalmente mi schiero a favore delle suocere che qua su R101 hanno uno spazio sicuro. Subito, Iacchi, tu ti schieri a favore delle suocere solamente perché non ne hai ancora una? Probabile, ufficialmente, diciamo, non sono sposato, no, però ho sempre avuto dei buoni rapporti con le madri delle mie compagne. Comunque, tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa, mero bel mestiere?
4: Wingo Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala. È deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

9 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101, e che serve a farci tornare un pochino indietro nel tempo. Il messaggio di quest'ora, del primo appuntamento nelle stories di R101, è della nostra Sofia. Ciao Yaki, sto per mettermi a cena. La canzone che farebbe stare bene me e la mia famiglia è Spaccacuore di Samuele Bersani.

Samuele Bersani, Spacca Cuore su R101 alle 20.49. Buona serata a tutti, la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Siete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Ci stiamo avvicinando all'estate, nonostante oggi c'è stato un temporale bello aggressivo in Lombardia. Non sembrava esattamente estate, ma potete scegliere voi la canzone che vi fa stare bene, versione estiva. Il numero è sempre quello, magari motivate la vostra scelta parlandoci proprio di quell'estate che vi torna alla mente quando sentite quella canzone. Tra poco meno di un'ora arriva anche la canzone che ti fa stare bene, versione R&B e hip hop. Si parla di anni 90-2000. Scopriremo insieme quello che sarà il brano che ascolteremo. Nel frattempo la musica non si ferma. Su R101 Human c'è Rag & Bone Man.

Harry Styles, American Girls alle 21 in punto del nostro mercoledì sera di Stories qui su R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora tante anticipazioni, tra pochissimo ovviamente tutti i dettagli. Adesso però le news. Questa

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È sempre tesa la situazione in Medio Oriente. Donald Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Eravamo vicini all'accordo, dice Trump, ma l'Iran ci tratta da stupidi. Il presidente americano ribadisce che Teheran non avrà l'atomica. L'omicidio di Pierina Paganelli, la procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva emessa dopo 16 ore di camera di consiglio. I giudici della corte d'assise non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza afferma: ho la coscienza serena. Ora la politica. Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La presidente del consiglio afferma: altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Mondiali di calcio ormai alle porte, domani alle 21 al mitico stadio Azteca si gioca Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. E il Papa, nel corso della visita pastorale in Spagna, suggerisce di trarre proprio dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita. Giunto alla Sagrada Famiglia, il pontefice si è poi raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudì, di cui si celebra quest'anno il centenario dalla morte. L'architetto fu il progettista della chiesa simbolo di Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21 e 3 minuti, mercoledì sera 10 di giugno, siete su R101 amici nelle stories, dalle 20 fino a mezzanotte ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti e una buona serata anche a Decisiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale delle regole. Nel frattempo la musica su R101, Lady Gaga, Alejandro.

0: musica leggerissima con la pesce di Martino nelle stories di R101 da Yaki. Una buona serata in questo mercoledì 10 di giugno. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo sentirete il pezzettino di una canzone. Questo pezzettino è stato messo volutamente al contrario e il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è la canzone originale, titolo e autore. Io come sempre gioco con voi perché le canzoni sono state scelte dalla regia molto sapiente. Io non ne so nulla, sentiamo. Qualche ideina ce l'ho. Allora, la prima mancia è italiana, quindi l'indizio che abbiamo è che questa canzone è cantata in italiano. La risentiamo? Mi sembra una canzone allegra, simpatica, frizzante, mi fanno sì con la testa dalla regia, quindi almeno questi indizi ce li abbiamo. Io, ripeto, sono noto per essere veramente scarso in questo gioco, quindi servite voi al 331 80 90 101 con la voce a dirci quale canzone è, titolo del brano e autore. Ricordiamo anche che la regia è particolarmente pignola, quindi se anche solo si sbaglia o si pronuncia male una delle due parti della soluzione non vi viene data come buona. C'è Tame Impala e Jenny su R101 Drac. O si pronuncia male una delle due parti della soluzione non vi viene data come buona. C'è Tame Impala e Jenny su R101.

0: pezzettino al contrario.
1: Meravigliosa creatura Gianna Nannini.
0: Ma non mi sembra esattamente né ritmo né voce. Tra pochissimo le vostre voci, state con noi.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
20: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
21: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
20: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
21: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
20: E succede anche sulla spesa online.
22: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
24: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
23: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
24: Rispetto per le persone.
23: Recycle.
24: Dare nuova vita alle cose.
23: ESG.
24: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
25: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Craig David su R101 alle 21:28 minuti del nostro mercoledì sera di Stories, con me Yaki ad accompagnarvi. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo appositamente messo al contrario e voi dovete dirci quale canzone è. Sentiamo il pezzettino. Molto difficile secondo me questa sera, quindi sentiamo i vostri tentativi.
1: Non sarà mica Battiato con Circuncento di gravità permanente?
0: Ma non mi sembrava esattamente il tono di voce di Battiato.
2: Glicine di Noemi.
0: Non è neanche Glicine, ma amici, l'ho detto che era difficile. Fra centinaia di tentativi che abbiamo ascoltato, solo una persona ha trovato la canzone misteriosa. La regia è stata particolarmente cattiva. Che canzone è?
3: Ciao, per me la canzone di Robin Hood di Cristina D'Avena.

chiedere scusa a Cristina D'Avena, che perdonami per non aver riconosciuto subito la sigla di Robin Hood, però brava la nostra amica che invece l'ha fatta. Grazie comunque a tutti per aver partecipato alla prima manche del Sottosopra. Tra pochissimo arriva la seconda, le regole sono le stesse, l'unica differenza è che la canzone che ascolteremo non sarà in italiano. 331 80 90 101, sempre il numero da avere a portata di mano, non sarà nemmeno una sigla, quindi diamo anche già questo indizio. Nel frattempo su R101 c'è Coez.

0: Punteria Shakira e Cardi B su R101 nelle stories, mentre stiamo giocando a Sottosopra, al via adesso la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima: noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci che canzone è, al 331 80 90 101. Sentiamo. Vabbè. Allora, soprattutto sul finale, diventa secondo me palese la canzone che stiamo cercando, ma non si sa mai. Risentiamo. Secondo me andremo agli opposti. Nella prima manche centinaia di persone ci hanno provato, solo una ha trovato la soluzione. Nella seconda immagino un contrario, immagino 100 persone che la trovano e una persona che sbaglia. 331 80 90 101, qual è la canzone che stiamo cercando? Non è italiana, questo l'indizio che possiamo dare. Tra pochissimo ascolteremo le vostre voci. Adesso ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo su R101, seconda manche di Sottosopra. A quale canzone corrisponde questo pezzettino che abbiamo messo al contrario?
1: Always dei Bon Jovi.
0: Ma no, non è Always dei Bon Jovi. 331 80 90 101. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79 euro. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99 euro. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99 euro. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Ciao patatina!
22: Ciao patatino!
21: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
22: E cioè?
21: Buona, ma non fritta.
23: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
24: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
25: Deghi arredare il tuo giardino?
26: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
25: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
26: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
25: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
26: Deghi provare.
25: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: 8:48 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. In questo appuntamento arriva dal mondo R&B e pop, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Michele da Bari. La canzone che mi fa stare bene è Be Faithful di Fatman Scoop e Faith Evans. Ciao ragazzi.

0: Scoop, Crooklyn Clan su R101, Be Faithful alle 21.51 minuti. Questo è l'appuntamento con la canzone che ci fa stare bene. Alle 21.45 circa questo appuntamento si tinge di R&B e pop anni 90-2000. Siamo tornati al 1999. Il prossimo appuntamento di questo tipo arriva domani sera, sempre alla stessa ora, 331-80-90-101, per scegliere la canzone R&B e pop che vi farebbe stare bene, mentre quella normale, classica, la scelta fra tutti i generi ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Stiamo giocando a Sottosopra per chiudere la seconda manche di questa sera. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Meravigliosa accozzaglia di suoni, al contrario, quando poi in realtà messa giusta è una canzone meravigliosa. Che canzone è?
1: Ciao Yaki. Ciao. La canzone è Hey Soul Sister dei Train.
0: Quel Ehi mi aveva dato l'impressione che tu avessi la soluzione. Non è i Soul Sister.
2: La cintura Alvaro Soler.
0: Non mi sembra esattamente Alvaro Soler.
3: Coldplay, A Sky Full of Stars. Romina da Parma.
0: Romina, non sono nemmeno i Coldplay.
4: Ciao Radio 101, siamo Ilaria e Martina da Rimini. Sì? Waiting for Love di Avicii.
0: Non è Waiting for Love.
5: Hey, sister.
0: Sì. L'altro.
5: Non so il titolo per
0: Noi apprezziamo il cuore, abbiamo una regia pignola, ma io so che tu nel tuo cuore eri nel giusto. Sai che canzone è?
6: Beh, Avicii con Brother.
0: Con Brother, manca una piccola parte perché, ripeto, la regia è veramente tanto pignola.
7: È Avicii con Hey Brother.
0: Oh,
8: ciao, siamo Gabriele Cisini, va bene? Reggio. Il titolo della canzone è Hey Brother di Avicii.
9: La canzone è Hey Brother di Avicii. Saluti dalla Sicilia.
10: Ciao Radio 101, secondo me la canzone è Hey Brother di Avicii.
11: Hey Brother di Avicii.

Brother, la soluzione di questa seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver giocato, bravi in particolare a coloro che hanno trovato appunto Avicii e Hey Brother, tutto corretto, così almeno i poteri forti che abbiamo qua in studio sono contenti. Continua la musica su R101, ci sono Jessie J con B.O.B. Price Tag. Ok.

Comuni Immortali è il suo ultimo singolo, lo ritroviamo alle 22:01 del nostro mercoledì sera insieme qui su R101. Buona serata da Yaki con voi fino a mezzanotte, tra pochissimo ancora insieme con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In corso a Barcellona la cerimonia di inaugurazione della Chiesa della Sagrada Famiglia, alla presenza del Papa nell'ennesima tappa del suo viaggio pastorale in Spagna. Il pontefice prima della cerimonia si era raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudí, di cui si celebra il centenario della morte. L'architetto fu il progettista della chiesa simbolo di Barcellona. La cronaca giudiziaria: la procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I giudici della corte d'assise non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza dice: ho la coscienza serena. La difesa di da Silva afferma una rinascita della giustizia. Secondo i magistrati di Roma, gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici. Gli inquirenti stanno passando al setaccio PC e cellulari degli indagati. Dal governo arriva intanto l'intenzione di andare avanti col progetto. Stati Uniti e Trump annuncia nuovi attacchi sull'Iran. Dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, eravamo vicini all'accordo, ha detto il presidente, ma Teheran ci tratta da stupidi. Trump ribadisce che l'Iran non avrà l'atomica. Nonostante tutto, i colloqui di pace vanno avanti. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le divergenze. Una nave cisterna colpita dagli USA nel Golfo dell'Oman. Chiudiamo con il calcio. Domani alle 21 al mitico stadio Azteca c'è Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite dei mondiali per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Tutti dopo le 10, mercoledì sera 10 giugno, siete su R101. Queste sono le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi in regia. The Cheesiest, Davide Cisini. Buona serata a lui e buona serata a tutti voi. Buon viaggio ovviamente agli amici che sono in macchina. 331 80 90 101 per condividere con noi i vostri spostamenti. Come sta andando questo mercoledì sera? Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Adesso Ava Max, Torn.

Sam Smith, Diamonds su R101 2211. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, con voi nelle stories di R101. È diventata virale negli ultimi giorni una notizia, secondo me molto interessante, di questa turista, lei francese, in vacanza in Sardegna, che ai controlli è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie rubate a Stintino. Allora, un abbraccio agli amici di Stintino e in generale a tutti quelli della Sardegna, dei posti turistici che ogni anno si vedono devastare le proprie spiagge dai turisti e che si portano via comunque la sabbia, le conchiglie eccetera. È un ecosistema molto importante, a volte non ci si pensa quando si porta in giro i souvenir. Questo in generale un comportamento da non fare. Io volevo però soffermarmi su quelli che sono i souvenir, perché la donna ha raccontato che voleva portare la sabbia di Stintino ai suoi amici, ai suoi parenti. Ora, per me i souvenir in generale sono la più grande cavolata che sia mai esistita su questo pianeta, perché il concetto di un souvenir, allora, se lo tieni per te è una cosa meravigliosa e siamo d'accordo, ma se lo dai a qualcuno, cioè io che ricevo un souvenir, perché dovrei volere qualcosa che mi ricordi di un posto in cui tu sei andato, in cui io non sono andato, perché magari in quel momento non avevo le ferie, non avevo i soldi, non avevo voglia. Cioè, per me il concetto del souvenir è qualcosa di assurdo. Anche la cartolina, tipo quando c'hai la zia, lo zio che ti manda la cartolina da questo posto meraviglioso dall'altra parte del mondo, mio zio che mi invia: guarda, sono a Bali, tu invece sei a Milano, oggi è a Grandinato, buona giornata a te, che la ricevi magari anche un mese dopo, eccetera. Io questa roba dei souvenir non l'ho mai capita, in particolare poi quando vanno a danneggiare quello che è l'ambiente, le spiagge, eccetera. E poi ci sono anche multe, tra l'altro, molto salate in Italia, in particolare in Sardegna, quando vanno a danneggiare quello che è l'ambiente, le spiagge, eccetera. E poi ci sono anche multe, tra l'altro, molto salate.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

Summer Funk, Francesco Gabbani su R101 nelle stories. Qua è partito il Souvenir Gate al 331 80 90 101. State condividendo con noi messaggi e voci sulle vostre opinioni riguardo i souvenir. Siamo partiti dalla storia di questa turista francese che dalla Sardegna si voleva riportare in patria 40 kg di sabbia. Non solo si tengono la Gioconda, cioè vogliono pure la nostra sabbia. Mauro scrive: ma cosa cavolo se ne fa di 40 kg di sabbia questa? Non lo so, evidentemente a tanti amici e parenti a cui spartirla. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Nel frattempo, Damiano David, Zombie Lady.

Lady, Damiano David nelle stories di R101 alle 22:23 minuti del nostro mercoledì sera. Buona serata da Yaki, tra pochissimo arrivano le vostre opinioni, questo souvenir gate che stiamo conducendo in questa serata che trascorriamo insieme, 331 80 90 101, con i messaggi e con le voci per condividere con noi le vostre stories. Tra pochissimo arrivano, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali.
18: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
21: devi andare su deghi.it.
22: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
20: E poi devi cucinare per 16.
22: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
21: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare. Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
24: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
25: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: finire. Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro su R101 nelle stories. Buona serata da Yaki, è arrivato il momento di sviscerare un pochino questo souvenir gate. Notizia partita da una donna francese andata in vacanza in Sardegna a Stintino, che si stava portando via 40 kg di sabbia e conchiglie prima di essere fermata. Io ho definito la cultura del souvenir una delle più grandi boiate che potevamo inventare, una cavolata inenarrabile, perché il mio concetto è semplice: a me che una persona mi porti un oggetto di un posto in cui non sono stato non mi interessa niente, anzi è tipo dire io ero in vacanza, tu eri a lavoro. Ci sono tantissime persone che sono d'accordo con me e altre un pochino meno. Sentiamo prima qualcuno che è d'accordo.
1: Davide da Calcinate, Bergamo: meglio una cartolina, perché tu la puoi anche stracciare e mandarlo a quel paese, magari da dove ti ha spedito la cartolina, piuttosto che le diapositive o i filmati che ti inviano tramite WhatsApp quando tu sei qua che sudi e lavori e loro sono là in vacanza. Maledetti! Maledetti!
0: È meraviglioso. Allora, il fatto è che il filmato che tu mi invii su WhatsApp io posso anche non guardarlo, cioè ti dico ah bellissimo, in realtà non ho neanche guardato un secondo. Il problema è quando tornano dalla vacanza e magari c'hanno la presentazione in PowerPoint di qua siamo io e la mia compagna davanti alla cascata, qua davanti a una foca, qua davanti a... basta, cioè non mi interessa,
2: non riesco a pensarla come te. Perché la sabbia ce n'è tanta, portare via un po' di sabbia rosa è un peccato che non ce lo fanno fare più. Conchiglie, mi ricordo quando mia madre le portava via, tanto ce ne sono pure lì tante, era così bello che si poteva portarle via. L'unica cosa che ti do ragione è magari il soprammobile inutile, che riceverlo anche no. E la cartolina, sarò della vecchia generazione, ma io laddove vado in un posto per far capire ai miei amici che gli penso, gli chiedo l'indirizzo e ancora vecchio stampo la mando e adoro riceverla, anche se in quel periodo è un posto dove io non sono potuto andare. Mi piace.
0: Allora, un pensiero molto romantico e mi va anche bene. La cosa è che non mi va bene è la prima parte, ovvero quella della spiaggia, tanto è un pochino di sabbia. Signora, no, la sabbia è comunque un ecosistema che ci sono voluti migliaia, se non milioni di anni a costruire, fra sabbia e conchiglie comunque ci vivono degli esseri viventi, quindi andare a rovinare magari irrimediabilmente un ecosistema per portare della sabbia ai tuoi amici che erano a lavorare non mi sembra esattamente il caso. Questa è la classica azione che se la facesse una sola persona non ci sarebbero grandi problemi. Il fatto è che poi lo fanno migliaia e migliaia di persone e si distruggono spiagge, si distruggono interi ecosistemi, e quello è un vero peccato. E per quello io invece ringrazio che abbiano messo delle multe anche molto salate per impedire determinati comportamenti. Comunque, tornando a un po' di leggerezza, James Blunt, Heart to Heart.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai nelle stories di R101. Buona serata da Yaki, mercoledì 10 di giugno. Tanti amici, tante amiche da salutare che al 331 80 90 101 fanno sentire la loro presenza. Eleonora e la sua amica Amina e Marzia, un abbraccione anche a Gaia e Valentina che ci ascoltano dalla Calabria. Tanti amici e amiche in giro per l'Italia e anche in giro per l'Europa e per il mondo che ci stanno ascoltando magari durante le proprie vacanze, le proprie ferie prese un pochino prima, e che si sono muniti della nostra app per non perdersi mai nessuna canzone. Il nuovo singolo di Niall Horan, ad esempio, Dinner Party su R101.

Campari, Naya Loran su R101, 22:43 minuti. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un appuntamento in cui il brano lo scegliete voi al 331 80 90 101.

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene su R101. Sentiamo chi ha scelto il brano che stiamo per ascoltare.
1: Ciao amici di Radio 101, la canzone che oggi mi fa stare bene è Mi fido di te di Jovanotti, il vostro amico Massimo da Brescia.

Giovanotti, mi fido di te per la canzone che ci fa stare bene alle 22:51 minuti su R101. Buona serata a tutti. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, e già da adesso potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, e che magari servirà anche un po' a riportarci indietro nel tempo. Una canzone magari estiva che ci riporterà all'estate di qualche anno fa. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione che vi può essere d'aiuto, appunto 101 ritornelli di canzone estiva fra i più gettonati che ascoltiamo e leggiamo nei vostri messaggi. Una playlist comunque sempre in aggiornamento. Nel frattempo la musica non si ferma. Luis Fonsi con Justin Bieber, Despacito.

Saif, buona domenica su R101, le 23 in punto. Stiamo entrando nell'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. La passeremo insieme con me, Yaki, fino a mezzanotte. Ci sarà spazio anche per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso qui su R101 arrivano le news. State con noi.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flat invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 23:03 minuti, mercoledì sera 10 di giugno, siete su R101 nelle stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a voi e buona serata a Decisiest, detto Davide Cisini in regia, o forse era il contrario. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo c'è la musica, Just the way you are, su R101, Bruno Mars.

0: Annalisa, Euforia su R101, 23:10, siamo nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. La passeremo insieme con me e Yaki fino a mezzanotte e la passeremo giocando a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice, tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando con la voce al 331 80 90 101. La definizione l'abbiamo resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un modulo dissipativo a cavità sigillata costituito da un elemento ad alta resistenza immerso in un medium a composizione stabilizzata. L'attivazione induce stati eccitati non lineari e transizioni emissive localizzate accompagnate da riequilibri termodinamici ad elevata densità potenziale. Il sistema opera una riconfigurazione tra domini fisici distinti mediante processi dissipativi controllati e rilascio configurato. L'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, amici. Qual è questo oggetto? 331 80 90 101 per provare a indovinare, come sempre con la voce. Tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo c'è la musica a farci da colonna sonora qui su R101. Nelle stories i Temper Seed, il loro ultimo singolo, si chiama Self Aware.

0: Talk to you su R101 mentre stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi diamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto a cui corrisponde. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il scaricabatterie.
0: Lo scaricabatterie non è l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo ascoltiamo altre voci, rileggiamo ovviamente anche la definizione di questa sera, quindi lo sapete amici, state con noi, siete su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare

0: la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci sei tu, Neck, su R101 2326 da Yaki. Buona serata, siete nelle stories. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di stasera è la seguente: un modulo dissipativo a cavità sigillata costituito da un elemento ad alta resistenza interna immerso in un medium a composizione stabilizzata. L'attivazione induce stati eccitati non lineari e transizioni emissive localizzate, accompagnate da riequilibri termodinamici ad elevata densità potenziale. Il sistema opera una riconfigurazione tra domini fisici distinti mediante processi dissipativi controllati e rilascio emissivo configurato. Configurato? Configurato, sì. Scusate, che a me sembrava anche troppo astratta, quindi devo ricontrollare la parola. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yaki. Ciao. È un accendino.
0: Non è l'accendino.
2: Per me è un pennarello.
0: Non è neanche il pennarello.
3: Buonasera Yaki. Buonasera, buonasera Radio 101.
0: Buonasera.
3: A primo ascolto, buonasera, mi sembrerebbe un forno. Ciao da Alessandra.
0: Non è il forno, Alessandra. Aspettiamo allora un paio di minuti il prossimo intervento, perché ora l'hai potuta ascoltare un'altra volta.
4: Secondo me, ciao. Beh, secondo me, yeah, è il termometro a mercurio, sì? Termometro a mercurio per, sì, la temperatura di casa,
0: sì.
4: Ciao R101, ciao. Grazie della compagnia.
0: Prego.
4: Roberto Brescia.
0: Ciao Roby, buona serata. Che il termometro a mercurio per la temperatura di casa immagino differisca per qualcosa dal termometro per altri tipi di temperature, non lo so, comunque no.
5: Stasera ci provo.
0: Vai.
5: Ma non sono convinto.
0: Male.
5: Il tostapane. Buona serata, Mauro da Bologna.
0: Mauro, ti sentivo titubante, di solito serve più sicurezza, non è il tostapane.
1: Secondo me è la macchina del caffè.
0: Non è neanche la macchina del caffè.
6: Secondo me può essere il filo interdentale. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, ma non è il filo interdentale.
7: Ciao Yaki.
0: Ciao.
7: Secondo me è lo schiacciapatate.
0: Non è lo schiacciapatate. Allora, non ci siamo nemmeno vicini. Allora, qualcuno ci è andato un po' vicino sul campo degli oggetti elettronici, un minimo di elettronico. Non è elettronico. No, qua aspettate, qua sto deviando, sto confondendo ancora di più le acque. Diamo un indizio. Cesini, non mi viene in mente un indizio perché ha detto sì, di solito non dice mai sì, quindi non sono pronto. Questa sera diciamo, però lo rendo palese così, se qualcuno gli viene un'idea geniale, di solito c'è un oggetto che si associa a...
8: Basta,
0: scusate. 331-80-90-101, amici, qual è l'oggetto di questa sera? Lo scopriamo tra poco. Adesso ci sono i Coldplay.

0: One Republic Runway su R101, stiamo giocando con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Modulo dissipativo a cavità sigillata, costituito da un elemento ad alta resistenza interna immerso in un medium a composizione stabilizzata. L'attivazione induce stati eccitati non lineari e transizioni emissive localizzate accompagnate da riequilibri termodinamici ad elevata densità potenziale. Il sistema opera una riconfigurazione tra domini fisici distinti mediante processi dissipativi controllati e rilascio emissivo configurato. A questa definizione abbiamo aggiunto un indizio, dato che eravamo lontani dalla soluzione, ovvero quando ti viene un'idea geniale, questo oggetto, diciamo, metaforicamente si accende. Vediamo un po' cosa sta uscendo nei vostri tentativi.
1: Buonasera, sono Edoardo da Carpaneto. Per me è un frigorifero.
0: Ma certo, che idea geniale. Mi si è acceso il frigorifero.
2: Ciao Yaki, per me è la torcia elettrica. Stefano da Milano, buenas noches
0: Stefano. Che posso dire, sei quello che finora ci è arrivato più vicino.
3: Può essere la planetaria.
0: Certo, un'idea che è talmente bella che mi si è accesa la planetaria.
4: Buonasera, secondo me è la scopa.
0: Bello, mi si è accesa la scopa. Anche questo bello, no, però ovviamente siete stati tantissimi a indovinare.
5: Con questo indizio che hai dato mi si è accesa una lampadina.
0: Oh, lampadina! Mi ha fatto anche il gioco
3: di
0: parole, che bello.
3: Ciao, da Gran Michele, per me è la lampadina. Ciao.
5: E la lampadina, ciao da Valerio da Cuneo.
6: Potrebbe essere la lampadina.
0: Ed è proprio la lampadina l'oggetto che stavamo cercando. Bravi amici a coloro che hanno indovinato. Comunque grazie a tutti per aver partecipato al Comparole Tue di questa sera. C'è Petit su R101, il suo nuovo singolo, A me a me.

A me Petit su R101 alle 23.39 minuti del nostro mercoledì sera insieme da Yaki. Una buona serata a tutti. Le 23.39 significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sarà l'ultimo di questa serata di Stories, non per questo meno importante, anzi forse il più importante, perché servirà a farci star bene fino a domattina. Per scegliere la vostra, i messaggi al 331 80 90 101. Tra poco scopriamo la canzone.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

23:43 minuti su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, un ottimo modo per migliorarci questo finale di Stories del nostro mercoledì sera insieme, anche per ritrovare quelle canzoni che in radio non passano più così di frequente. Il messaggio è della nostra amica Lucia. Ciao Yaki, la canzone che stasera mi farebbe stare bene è The Power of Goodbye di Madonna. Riesci a metterla?

Of Goodbye Madonna per la canzone che ti fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento delle stories di questo mercoledì sera. Ma amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che servirà a farci iniziare il giovedì con il piede giusto, con la giusta colonna sonora, una canzone magari estiva, dato che l'estate sta arrivando, che vi riporta magari a qualche estate fa. La trovate anche sul nostro sito, c'è una sezione su r101.it da cui prendere spunto. 101 ritornelli delle canzoni estive più gettonate che leggiamo e ascoltiamo nei vostri messaggi. Nel frattempo la musica non si ferma, arrivano gli Shepherd Geronimo.

Save Me Tonight, sono Jennifer Lopez e David Guetta che chiudono questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, The Cheesiest in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci troviamo domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Secondo fonti iraniane, esplosioni sono state udite sull'isola di Kish nel Golfo Persico. Donald Trump, secondo Axios, starebbe valutando un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Intanto l'ambasciatore iraniano presso l'ONU, Iravani, dice che un accordo non può essere raggiunto con l'uso della forza. L'esercito iraniano è preparato a rispondere agli attacchi minacciati dal capo del Pentagono, Exet, è quanto ha riferito una fonte militare iraniana dopo che lo stesso Exet ha detto che stanotte l'Iran sarà colpito duramente dagli Stati Uniti. Spagna, suggestiva cerimonia di inaugurazione della chiesa della Sagrada Famiglia a Barcellona con il rito officiato dal Papa. Il pontefice ha benedetto la Torre di Gesù, la più alta della basilica progettata da Antoni Gaudí. Prima del rito il Papa ha pregato sulla tomba dell'architetto. Dall'Italia, con l'omicidio di Pierina Paganelli, la procura di Rimini ricorrerà contro l'assoluzione per Luis da Silva. I giudici non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dice: «Ho la coscienza serena». La politica, Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La premier dice: «Lavoriamo perché gli italiani possano ambire a avere patrimonio dopo decenni di sacrifici». Mondiali di calcio ai nastri, di partenza alle 21 al leggendario Stadio Azteca. Si gioca a Messico-Sudafrica prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo variabile e instabile nelle aree interne del centro, specie in Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, centro settentrionale e Basilicato orientale, con sviluppo da metà giornata di rovesci o temporali sparsi. Al mattino residue piogge anche su Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dove però rasserena nel pomeriggio. Nel resto d'Italia in gran parte soleggiato. Temperature in calo su Venezia, Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al sud e Sicilia con valori fino a 33-34 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci.

10 premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: R101. Enjoy the music.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Questa è la radio che ti fa stare bene.